0: guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Radio Città Fucico e la storia continua.

sangue oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza

0: dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Caicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103.100 di Radio Città Fujiko. Puntuali come sempre sono Massimo e Berto qua per darvi il giù dalle brande.
0: Eccoci qua, giù dalle brande, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici. Il dottore qui,
1: io
0: bello
1: sono qua in damascato,
0: vestito, damascato lucido.
1: Non sono riuscito a passare da casa, ho un sonno che...
0: Da tenga modo, non si addormenti sul microfono.
1: No, no, no, ci tengo.
0: Gli do un colpetto, casomai, se vedo che la testa si...
1: No, fortuna che ho preso il cappuccino e briochina che mi danno un po' di spinta per arrivare su, perché ero, ho fatto la lunga ieri sera.
0: Cosa hai mangiato di buono ieri sera?
1: Ma guarda, poco, perché poi ero impegnato nella conduzione, però qualche ho spizzicato.
0: Gli ha messo fatto un piattino, gli ha fatto sì, un piattino, sì, l'ho messo da parte.
1: Un po' di uova sode, cioè non c'è molto da mangiare.
0: Uova sode?
1: Sì, qualche uovo sode.
0: Sì, dei serpenti c'erano con me.
1: Che cappero, vabbè, ma non è importante. L'importante adesso è che noi siamo qua in diretta e
0: i nobili, non scherza, mica
1: ma siamo un po' un braccio corto. Vabbè, ma questo non è importante. Piuttosto è importante ragionare del forse non tutti sanno che la rubrica di approfondimento scientifico che vi proponiamo da sempre qua.
0: Sì, è un approfondimento su modi di dire regionali, no?
1: Ah,
0: ogni tanto vengono proposti. E a Treviso, se ordinate un biascicone.
1: Biascicone. Un biascicone, io biascicone. Non ci provo neanche. Cos'è un biascicone?
0: Vi dare un caratteristico panino di grano duro, farcito con la trippa.
1: Ah, questo però...
0: Però,
1: ripensando... Un biascicone, adesso che ho mangiato pochi ieri sera.
0: Ripensandoci, ce l'avessi avuto ieri sera un biascicone. Sì. Il nome deriva dal fatto che è necessario masticarlo a lungo per poterlo digerire. E che diede, e questa è la cosa interessante, diede l'ispirazione per il chewing gum. A Frank Bisoletto, suo inventore statunitense di origine trevigiana.
4: Cappuccino e briochina e le voci di Massimo e Berto. Ma che bella mattina! Sì, sì, proprio bella. Omo di ben bella, eh!

0: Buongiorno, intanto, buongiorno.
1: Buongiorno padre Fernando, le sono vicino.
0: Sì, vedo che siamo abbastanza
1: vicini. No, nel senso che la chiesa...
0: Se vuoi mi sposto un pochino.
1: No, ma nel senso che la chiesa ha avuto un grande lutto, quindi le sono vicino in maniera simbolica per dire che partecipo alla sua sofferenza. E poi possiamo andare ai santi, ma ci tenevo... Tutta la radio è con lei.
0: No, ma è già mancato da un po', il beato di cui parliamo oggi.
1: Vabbè, ok.
0: Il beato Giustino, sì.
1: Parlavo del Santo Padre. Se n'è andato anche Papa Francesco, quindi volevo essere vicino, testimoniare che anche noi della radio abbiamo apprezzato una figura diversa e quindi volevo testimoniarglielo, ma chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti con i beati, perché qua mi sembra che lei sia poco preparato sulla parte teologica, padre.
0: Voi avreste apprezzato la figura, voi?
1: Certo.
0: Sì, va bene.
1: Può sembrare strano.
0: Parliamo del beato Giustino.
1: Ecco, siamo i treni più nostri.
0: Frate Giustino un giorno sentì un merlo fischiare.
1: Uh-huh. Capita.
0: Rimase impietrito perché, prima di tutto, questo fischio lancinante gli entrava nel cervello e come dire, lo straziava. Proprio era lancinante.
1: Aveva qualche problemino lui.
0: Ma probabilmente sì. E poi perché il fischio non veniva da un merlo pennuto, ma da un merlo delle mura del vicino castello del principe Pietro di Sassonia.
1: Sì, ha ragione a preoccuparsi, effettivamente.
0: Quando il fischio cessò, Giustino non era più lo stesso. E si accorse che ora, pensa Massimo, riusciva a sentire i pensieri delle pietre e dei sassi.
1: Ma guarda, e pensano le pietre e i sassi? La domanda.
0: Sì,
1: sa cosa pensano.
0: Frate Giustino li riusciva a captare. Ecco. Nei mesi a seguire, Giustino ascoltò con attenzione le rimostranze degli amici sassi.
1: Che cosa dicevano? Di cosa si lamentavano gli amici sassi?
0: I figli del silicio, come lui li chiamava.
1: Bella come immagine.
0: E si rese conto della poca attenzione che il cattolicesimo dedicava loro.
1: Eh sì, i figli del silicio non sono mai citati nelle scritture.
0: Nonostante fossero appunto scolpite nella pietra.
1: È vero.
0: Incurante del parere contrario della curia, la curia più tradizionale,
1: certo.
0: Giustino cominciò a riscrivere i testi sacri dal punto di vista degli umili ciottoli.
1: Come si può fare? Nel senso che spesso gli umili ciottoli non ci sono proprio.
0: No, sai, fino a quel punto, fino allora, presi in considerazione solo in casi di lapidazione.
1: Sì, lì erano protagonisti, ma in tutto il resto no.
0: Alla prima pubblica lettura del suo lavoro, proprio di fronte alla frana di Betlemme Est, Giustino ebbe un grande successo e anche il Vaticano, insomma, cominciò ad appoggiare il suo lavoro, pensando di affidargli i lavori di ripavimentazione di alcuni tratti stradali con i San Pietrini.
1: Certo, ma forse non è apprezzare questo, lo vogliono sviare.
0: Infaticabile, Giustino si dedicò all'adattamento delle principali parabole. Ecco, la sua fama varcò le Alpi, dove ispirò l'uso del pavè.
1: È merito suo se c'era Parigi-Roubaix.
0: Diventò la Francia, insomma, ecco. E la sua riscrittura della moltiplicazione dell'acqua e dei massi ebbe un grande successo. E la frase "chi è senza peccato scagli la prima pietra" è, secondo te, da chi è venuta per primo?
1: Ah, probabilmente da Giustino.
0: Ebbene sì.
1: È vero.
0: Frate Giustino era autore anche dei testi dei principali interpreti cristiani.
1: Ah sì, ad esempio?
0: Questa.
1: Pensavo Gian Pieretti, Antoine.
0: Ma poi, purtroppo, un sasso rotolante, nella cultura anglosassone conosciuto come Rolling Stone, lo colpì al capo.
1: Ai.
0: E pose fine alla sua meritoria attività.
1: Cioè, nel senso che è morto o dopo non sentiva più la voce dei sassi?
0: No,
1: o entrambi.
0: Essendo morto non sentiva più la voce dei sassi. Dopo qualche tempo, per ricordarlo, Gino Paoli scrisse il brano Sassi, nella fattispecie nella frase "che il tempo ha consumato sono le mie parole d'amore per te".
1: Accidenti, una citazione che mi era sfuggita.
2: Tutti i venerdì dalle 18:30 Don Fausto e la parrocchia dei Santi Lavoratori vi invitano a
3: Eucharist Spritz, la perimessa che ti porta in paradiso. con la musica di DJ Cherubino e i rosari di Suor Luana.
2: Tutti i venerdì, compreso il venerdì santo.
1: Di nuovo in diretta, entriamo direttamente nella Capitan Valley, Sepoltura Consapevoli, la startup ferrarese che ha dato lustro a questa terra e che noi ci pregiamo di rappresentare qua da questi microfoni, perché Cesare Cobianchi ci racconta le innovazioni, le idee di un'azienda familiare che però ormai sta varcando i confini. Ormai Migliarino l'avete lasciato, siete entrati ormai nella provincia di Ferrara, nel mondo da lì.
0: Ma abbiamo la provincia in mano,
1: certo.
0: La teniamo salda, però senza stringerla.
1: Certo, fa male.
0: Però la schiacciamo, certo. Comunque ce l'abbiamo saldamente in mano, ecco, e questo è un po' merito
1: del babbo,
0: ecco.
1: 99 anni ormai.
0: Ormai ci siamo, Però c'è una gran voglia di fare.
1: Ancora, nonostante sempre prima arrivare in azienda, l'ultimo andare via.
0: Quello lo vedi la voglia di fare.
1: È un trainante.
0: È un trainante. Sì, lì è il gancio traino dell'azienda, insomma. Però, insomma, anche lui si rende conto che ormai, come dire, insomma, non è che gli rimane molto tempo.
1: È 99 anni.
0: È più quello che ha dietro di quello che ha davanti, ecco.
1: Certo.
0: Un po' come te, no?
1: In che senso?
0: Allora, ogni volta che si addormenta non è mai sicuro di svegliarsi, perché
1: questo però vale per tutti, nessuno ha la sicurezza.
0: E quando lo fa, che si sveglia, dalla contentezza stappa lo spumante. Allora, dato che in un dì al Polfarang think o si sunin, il tasso alcolemico spesso è un po' altino,
1: Ecco. Però è felice di essere vivo.
0: Adesso passa un sacco di tempo a sfogliare dei cataloghi per preparare il suo funerale.
1: Ah, lui è previdente.
0: E infatti lui vuole che sia una cosa speciale, una cosa, come dire, che faccia epoca, che diventi un punto di riferimento per gli altri operatori del settore, per le famiglie mafiose nazionali e straniere.
1: Ma anche famiglie mafiose?
0: Perché loro ci tengono a fare dei funerali
1: che
0: rimangano nella storia, molto da ricordare. Allora aveva pensato ad esequie in stile faraone egizio.
1: Mamma mia, però...
0: Ma poi però il comune di Migliarino ha negato il permesso per costruire una piramide.
1: Ha voluto fare anche la piramide?
0: La piramide, vabbè, allora il faraone egizio dove lo trovi per terra, dove lo metti?
1: Però magari in balsamarlo solo.
0: E allora questi qua hanno negato il permesso tirando fuori tutte delle storie che il piano regolatore qui e là, e noi avevamo anche proposto, la mettiamo in una rotonda, ce ne sono tante, invece che quelle aiole lì tutte spelacchiate con gli oleandri, una bella piramide, mo che mai, niente da fare.
1: Pagavate voi, chiaro.
0: Certo. E poi c'è un'altra cosa che gli fa del male, che è lo sciopero degli scavafossi.
1: Ancora, continua sto sciopero degli scavafossi.
0: Lo preoccupa molto questa cosa qui, molto molto preoccupato di questa cosa qui, perché sono degli riconoscenti questi qua, hai capito? Questi qua, lui li ha tirati, lui, noi,
1: infatti, insomma. Li avete fatti crescere, dato la professionalità.
0: Li ha presi fuori dal fango, erano piantati nella malta fino a mezza gamba.
1: Avete creato questa figura molto interessante del necrofilo della qualità, anche negli spot.
0: Esattamente, sono stati innalzati ad essere umani.
1: Vabbè, erano umani anche prima.
0: Grazie alla nostra benevolenza. E loro niente da fare, continuano con i loro scioperi.
1: E cosa chiedono?
0: Chiedono le solite cose, no? Irrealizzabili, delle utopie, e l'orario fisso, e il salario garantito, le ferie pagate. Tutte delle vacate lì che non...
1: Cioè, infatti...
0: Il babbo è preoccupato,

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.

E buongiorno, buongiorno, siamo a metà settimana dell'ultima settimana intera del mese di giugno, per l'esattezza mercoledì 24 giugno parte la prima colazione in diretta, via le dirette di palinsesto di Radio Città Fujiko con il Breakfast Club, al microfono in regia la voce di William Piana che oramai per il ritardo dei giornali non si fa neanche più sangue cattivo, in qualche modo faremo, intanto è una buona giornata, cielo un pochettino così minaccioso, resta sempre il caldo estivo, procediamo quindi con tanta musica, il brano del buongiorno che apre la nostra playlist. Ricordiamo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza con il DAB. Tra l'altro domani andiamo a Milano, a Palazzo Reale, per un'esposizione che sarà in apertura dal 1 luglio, al quale tengo tantissimo. Non anticipo più di tanto, vi dico solo che avremo una espressione simbolista molto particolare con Mario Raciti, al che intanto oggi conferenza stampa al Mambo nella Project Room per Gianni Celati verso la foce e le immagini di Ghirri, anche questo vedremo se riusciamo a portarlo in diretta, ci tengo tantissimo ovviamente, e il museo di Sarsina a Forlì Cesena, un'altra sede espositiva che teniamo ben presente per tutti i percorsi della rubrica in mostra, ho già anticipato il giovedì, pensate un po', quest'oggi 333-180-9494 la collaborazione di Libreria Ubic, avremo in diretta per il Voltiamo Pagina Dani Coraucci, che già abbiamo conosciuto e già conoscete per Corrispondenze, il format epistolare su Radio Città Fujiko, ne è uscito un libro, ne daremo presentazione quest'oggi nel Voltiamo Pagina. Questa sera vi aspetto con Mini Express per la Open Deck e console condivisa, che altro dire? Io direi di lasciare spazio alla musica e aspettare assieme per la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Never Be The Same, il disco di Alif Tree, il disco si intitola Clockwork per la Compost Record, apre la nostra playlist e tra pochissimo speriamo anche di aprire la nostra edicola. Intanto un buon mercoledì, un buon ascolto e una buona colazione, ricchissima anche oggi. A tra poco.

7:07 minuti in attesa dei quotidiani. Beh, possiamo recuperare un messaggio arrivato ieri al 333-180-9494 che riguarda l'attualità politica. Grazie Andrea da Certaldo, Firenze, la nostra estensione di frequenza in DAB ci permette agevolmente questa comunicazione, quindi invito ascoltatrici e ascoltatori dalla Lombardia e dalla Toscana, ma ovunque, grazie allo streaming www.radiocittafusico.it, la possibilità di fare co-conduzione e comunicazione in diretta attraverso il nostro numero, il 333-180-9494. Diamo parola ad Andrea da Certaldo, Firenze. Se devo essere sincero sulla vicenda Trump-Meloni, stavolta devo dar ragione al tycoon. Per quanto super cafone, come si devono trattare i servi se non da servi, nessuno può dire se il fatto in sé sia vero oppure no, ma anche se fosse una metafora, contiene un fondo di verità. Tutti i governi della Seconda Repubblica, salvo forse il Conte, uno, non si sono comportati da alleati paritari degli Stati Uniti, ma da alleati subalterni, sempre proni al presidente di turno. L'unica differenza è che i predecessori di Trump adottavano il metodo subdolo e adulatorio affinché i partner serbi fossero felici di seguitare ad essere serbi, mentre The Donald li tratta per quel sono, dei serbi appunto, con buona pace della Meloni che nel video di replica, scusate mi sta sfuggendo il messaggino, somigliava involontariamente al ragionier Ugo Fantozzi. Beh, pure troppo per lei, quando dopo l'ennesima angheria subita dal padrone Sibila, ma com'è buono lei. Ora ci si domanda cosa serve di più perché l'Italia, non meno l'Europa, finalmente diventi adulta senza bisogno di tutori. Andrea da Certaldo, Firenze. Intanto grazie Andrea per questo messaggio, che direi condivisibile di contenuto e certamente però di percorsi che si vuole per l'Europa. Bisogna cambiare tante tante cose, veramente sta tirando un'aria di eversione, reazione tremenda, per cui bisogna, te lo dico veramente in maniera molto immediata, bisogna che se c'è una sinistra inizi a fare in maniera importante la sinistra. Non sto parlando di chissà quali contenuti, però bisogna che la sinistra inizi a fare la sinistra. E se parliamo di politica estera, per quanto riguarda continuare a cacciar via armi per dei corrotti in Ucraina, per quanto riguarda altri aspetti sul Medio Oriente, iniziare da questo, visto che parliamo di una realtà internazionale come l'Europa. E il lavoro, dare attenzione al lavoro, l'aspetto migranti, anche questo è un motivo per non lasciare un pane che diventa veramente marcio se alla destra viene dato il fianco di queste particolari e importanti situazioni per i migranti che vengono strumentalizzate in maniera veramente becera. E la sanità e l'istruzione, parlare in modalità di sinistra e riprendere questi contenuti, non tali da riformisti, vedi Picerno, vedi Del Rio e potrei continuare ad andare avanti. Bisogna veramente dare una svolta in questo senso. Mancano i leader, me ne rendo conto, è vero, e questo è il primo problema sul quale bisogna lavorare. I vertici sono assolutamente carenti per tutto ciò. La base ci sarebbe anche, secondo me, la base ci sarebbe anche. Il problema è un altro, ma quando mancano questi vertici, la stessa base, soprattutto rappresentata dalle persone più deboli, o si allontana completamente dalla politica, oppure purtroppo cadono in un abbraccio mortale, più nero che nero non si può, come adesso purtroppo stiamo vedendo. Allora, dopo questo messaggio articolato e assolutamente importante per la co-conduzione al Breakfast Club, lasciamo spazio alla musica con Black Classical Music e la voce, oltre che la chitarra, di Tom Misch, che ci accompagnerà all'attesa dell'arrivo delle prime pagine per i quotidiani odierni. Aspettiamo! Grazie Andrea intanto, grazie di cuore.

Allora, intanto che finiva il brano, mi hanno chiamato i compagni che con grande abnegazione vorrebbero portare i giornali per la lettura delle prime pagine e mi hanno avvisato che i quotidiani non sono ancora arrivati, quindi e procediamo con la nostra prima colazione in diretta. Come ho detto, sorrido, non mi faccio neanche più sangue amaro per tutto ciò, però a Loreo 3.000 abitanti, io nel weekend, che magari uno dice nel weekend la distribuzione, io alle 5 meno un quarto, sabato e domenica, ho i quotidiani. Andrò a prenderli a Loreo i quotidiani ormai. Si parla di un comune nella provincia di Rovigo, nella parte del Basso Polesine, posto a cuor mio straordinario, unico e speciale, però diciamo che non è esattamente un posto di centralità, ecco.

Allora, nell'immediato ho dovuto mettere un brano. Comunque, cioè, questo disco è veramente bello. È il secondo disco di Aleph 3 per la Compost Record. Il brano che apre l'LP, Au Revoir, il titolo del brano che stiamo ascoltando. Veramente gran bel disco.

Allora, non credo ci sia questo ulteriore disagio, però dal primo momento, e se non ho ancora i quotidiani, durante il GR di Popolare Network io mi sposterò per vedere un po' la situazione. Se non rientro per le 7.45 lascerò linea la programmazione automatica, quindi per le 8 sicuramente ci sono, salvo poi chi lo sa, who knows.

bello dare queste comunicazioni di servizio. Intanto, ma tu, Billy, non esci mai alla sera? No, non ce la faccio. No, almeno 3 servizi ogni giorno, quando va bene, nei contenuti del giovedì e del venerdì. Per cui, insomma, del gran tempo anche per le uscite. E niente, insomma, si procede sempre con un grandissimo entusiasmo, perché sono cose molto belle, molto molto belle. Però arrivati a fine di giugno con tutta la stagione sulle spalle, insomma, capisco, e immagino anche voi siate un pochettino provate e provati. Ho appena ricevuto anche un messaggio per quanto riguarda la costruzione di format per domani nell'esposizione al Mambo nella Project Room. Figuriamoci, pensate, non posso andarci. Si parla di Gianni Celati verso la foce, cioè già qui potrei parlarne per dei secoli. E Ghirri, le immagini, le fotografie, per cui l'aspetto visivo e l'aspetto emotivo del Delta del Po, ho già detto tutto, anzi non ho detto niente, potrei dirne a oltranza, quello è un altro discorso, insomma. Quotidiani niente, musica tanta.

Buongiorno Matteo, immagino che tu sia impegnato, sai che non ci siamo ancora visti al Comini? Con l'impegno della ristrutturazione del nuovo spazio quest'anno sto saltando tutti gli eventi a Bologna, che fatica, buongiorno. Buongiorno a te, buon lavoro caro Matteo, avremo poi anche la possibilità di incrociarci dal vivo perché ci sentiamo più in diretta che il resto insomma. Oh, questo è sempre Alif Trier, disco Clockwork, così eterogeneo, così diverso dal downtempo al cantautorale, al soul, elettronica, bello bello, Compost Record. A me mi ascolto un po' di musica anch'io, no? Allora, finisce questo brano, do linea al GR di Popolare Network, mi metto in movimento e vi saprò dire. Intanto voi restate in frequenza, chi lo sa, no? Vedremo un po' come procede la nostra colazione da qui alle 8. Ma dai!

0: successi, mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari della IAEA che sui beni scongelati. A New York il trionfo dei socialisti, alle primarie vincono 3 candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Non si ferma la morsa del caldo in Europa, con picchi fino a 45 gradi in Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore forse causato dal caldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. Meloni vedrà per oggi gli alleati europei, prima a Berlino, poi un vertice per un vertice con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia e poi ad Antibes, dove domani incontrerà Macron. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
1: Giorgia Meloni vuole mettersi alle spalle lo scontro con Donald Trump. Non vedo rischi di contraccolpi, dice nel corso di un'intervista. Nessun contraccolpo quindi, ma nemmeno spiega se la dimostrazione di quanto sia inaffidabile Trump l'abbia convinta di dover cambiare strategia, di abbandonare l'idea di tentare nuovamente la linea dell'alleata in Europa. Trump le ha sbattuto la porta in faccia usando un linguaggio misogino e da padrone, ma per ora Meloni sceglie di non mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti. La politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, ha detto. Ad attenderla c'è un vertice a Berlino sulla NATO e poi a Parigi con Macron. Si torna alla normalità, spiega, ma quale sia questa normalità non si sa. Non si sofferma sui temi più spinosi. Del resto l'intervistatore, il direttore della Verità, è stato ben attento a non metterla in difficoltà con le domande. Sulle accise pensa che nelle prossime settimane non si dovrà più intervenire. Sulla legge elettorale pensa che sia necessaria, inevitabile, e infatti hanno messo l'acceleratore e si comincerà venerdì e poi con tempi contingenti a luglio. Con Vannacci ora sceglie un registro meno d'attacco, fa comodo al centro-sinistra a parlare delle nostre divisioni, dice. Giorgia Meloni quindi torna a parlare dopo lo scontro con Trump, toni meno d'attacco, ma all'orizzonte non sembra esserci un grande cambiamento. Linea allo studio.
0: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già passato questo mese alla Camera. È la prima volta dal 1973 che entrambe le Camere approvano una risoluzione del genere. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente. Intanto Donald Trump ha continuamente ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori della IAEA a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ridetto dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei siti nucleari. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni statunitense e iraniana. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibe e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Notizia smentita da Teheran, che ha detto: ne faremo quello che vorremo. Ieri intanto a Washington è iniziato il 5° round di colloqui di pace tra Israele e Libano, che continueranno anche oggi. Un incontro che però, vista la situazione sul campo e i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dove Teheran parla per Hezbollah, si prospetta solo di facciata. Mauro Pompili, giornalista che vive a Beirut.
2: Sicuramente una sceneggiata quei colloqui, fanno comodo forse agli americani perché è una facciata che riescono a dare di essere loro al centro di una trattativa, ma in realtà qui in Libano tutti sanno che i veri colloqui di pace sono stati quelli che sono passati per un'altra strada, sono passati da Beirut a Islamabad e sono passati attraverso Berri, il presidente del Parlamento, che è anche il leader dell'altro partito sciita, Amal, che c'è in Libano, e che hanno portato a questo memorandum. E quelli sono una mera facciata che fa contento il primo ministro Salam, che è un uomo molto vicino agli americani, e permette al presidente Aoun di continuare a parlare di un Libano unito, indipendente e territorialmente libero, ma che in

0: tre membri della commissione che ha redatto il rapporto.
1: Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono cinque categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che quattro di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
0: Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia rimasti in carcere nella Libia di Haftar per quasi un mese. Ieri c'è stato il rilascio annunciato dal ministro degli esteri Tajani. Insieme loro è stato liberato un terzo attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. E torniamo negli Stati Uniti. Alle primarie di New York di questa notte è stata la vittoria dei socialisti. Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno Martina, è un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta la vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al Congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi. Martina.
0: Grazie Roberto Festa. Torniamo in Italia. Il turismo è il settore a più alto impatto di lavoro povero, è il risultato di uno studio

Io ci sono, i quotidiani no. No, veramente è allucinante. Infatti durante il GR di Popolar Network ho chiamato Simone dell'edicola Cabianca, quindi alle 7.35 ancora non erano in arrivo, chi mi dà disponibilità per portarli sta svolgendo alcune commissioni e poi si prova al massimo fino entro le 9. Poi ci sarebbe rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali.

La sicurezza è che questa sera dalle 19, io un po' prima, perché ho la mania del bidello, no? Il bidello intanto che studentesse e studenti si avvicinano, ha già dato lo straccio in corridoio, ha già pulito le lavagne, ha messo a posto i banchi. Ecco, cerco di essere un bidello custode professionale, perché vi aspetto. Vi aspetto come DJ per l'open deck di questa sera. Cercherò di far trovare la console bella lustra, pronta. Porto anche le puntine, pensate un po'. Trattatele bene, mi raccomando, perché sono un capitale, sono delle Concord, della Ortofon, quali tengo in una maniera. Adesso mixiamo però, tra un pochino, perché questo spazio è veramente solo vinile, unicamente vinile, come sarà questa sera. Portate i vostri dischi, con me Manuel Mitoli, Andrea Muzzi, non avremo Checco Garbari che tornerà il prossimo appuntamento, però intanto abbiamo un tridente di DJ veramente ispirato. Beh, Manuel con le sue produzioni, con le sue idee estemporanee, un'originalità di playlist. Andrea Muzzi, che ho ritrovato dal parquet alla console, anche lui con grandissima passione, per un appuntamento nel salotto del Groove, ormai così ho battezzato, Comini Express, via del Battiferro, i giardini donatori di sangue, e c'è tanto cuore all'interno di tutto ciò, oltre che ovviamente nel nome di questo spazio verde nella Bolognina. Vi aspetto dalle 19 alle 22 per l'open deck.

mini playlist un po' eterogenea, un po' saltando in qua e in là per questo spazio last minute che dà appuntamento a questa sera con Mini Express, la parte estiva di Binario 69, nell'anticipare il voltiamo pagina di quest'oggi mercoledì 24 giugno. Siamo partiti con Bossa 3 Jazz per tornare alla Bossa con questo remix di Nicola Conte, in mezzo il Cammino del Sol di Isabel Antena.

Ci accompagnerà la pubblicità, lo stacco delle ore 8. Voltiamo pagina in diretta con Dani Coraucci, inestirpabile per Calamaro Edizioni, Anatomia della Passione in 30 carteggi al femminile. Da format è diventato libro, l'importanza della parola nella comunicazione epistolare, nelle lettere. Avete mai tenuto corrispondenza? È una cosa molto molto molto bella. A me è capitato un paio di volte, anzi tre volte per l'esattezza, con un mio cugino ora scomparso, con un altro cugino, qui più un'amicizia che una cuginanza, ma io ritengo cuginanza, anzi se all'ascolto saluto Fabio Ventura, anche con lui abbiamo avuto diverse corrispondenze, pur essendo uno al quartiere Navile e uno in Santo Stefano. Io ricordo che abbiamo passato tanto tempo a scriverci. Altro che mail, altro che mail. E lì appunto che con l'inchiostro, con questo aspetto fisico che veramente diventa abbraccio, e poi più sentimentale invece quando lasciai Brindisi. Per più di un anno mi scrissi con una tenera amicizia che avevo intrapreso in quel della cittadina pugliese, allora giovane cestista. Questo per quanto riguarda le mie lettere. Cosa ci interessa delle tue lettere? Beh, interessano a me, interessano a me. E intanto, e le comunico, visto che stiamo parlando di lettere, però tra poco ascolteremo quelle di penne ben più talentuose, ci mancherebbe, anzi, e come. Ne parleremo con Dani Coraucci, il suo lavoro inestirpabile, ha tante particolarità all'interno di questo lavoro, oltre che un format con Radio Città Fujiko. Tutto ciò dopo la pubblicità. A tra poco, buon ascolto. Intanto è l'appuntamento questa sera con Mini Express dalle 19 alle 22 con la console aperta. Portate i vostri vinili, vi aspetto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Allora, comunicazione di servizio, visto che avete sofferto con me per chi ha resistito e ha ascoltato e supportato e sopportato le mie lamentazio, i quotidiani sono arrivati in studio alle 7:57 minuti, grazie a chi ha portato pazienza e anche chi è si dedicato a questo trasporto che sarà epistolare nel Voltiamo Pagine, un'edizione straordinaria che iniziamo in questo mercoledì, è un'anteprima che ha diversi intrecci, del resto la lettera, lo diciamo in maniera più immediata, come ho detto in precedenza, ho avuto motivo di corrispondenza con amiche, amici e anche alle medie ti davano l'amico di penna per comunicare ed esercitarti in lingua straniera, questo era più un fallimento se vogliamo per quanto mi riguarda, ma in seguito poi ho trovato l'idea della comunicazione letteraria epistolare, qualcosa di veramente unico e speciale. Con noi inestirpabile Calamaro Edizioni, l'ultima produzione di Dani Coraucci, mattiniere già qui con noi, un po' accaldata ma sempre presente. Buongiorno Dani.
1: Buongiorno a tutti, ciao Willy. E grazie di essere qui con te questa mattina effettivamente calda.
0: È stagione, su, è stagione, sì. Quindi vedo che sei anche armata di una cosa molto bella che è il ventaglio, è un'arma
1: sempre
0: pacifica che adoro tra l'altro, bisogna che mi doti anch'io di tutto ciò che lo preferisco al ventilatore, fai anche un po' di movimento se vogliamo in tutto questo. Detto ciò, allora intanto partiamo dalle origini, cioè un tuo format molto ispirato, molto particolare, magari due parole sintetiche su tutto ciò che non sono orario, che chiaramente diremo, giorno di programmazione e quant'altro, ma soprattutto per chi non lo conosce i contenuti. Ti lascio la parola per corrispondenze.
1: Allora, iniziai questa trasmissione con l'idea di raccontare gli artisti da un punto di vista più privato, quindi attraverso una lettera. Quando iniziai, anni fa ormai, era difficile anche trovare queste lettere. Io ne avevo qualcuna perché ho sempre avuto questa passione e infatti pensavo, beh, adesso faccio qualche trasmissione così, una cosa un po' diversa, ma così. E in realtà poi ormai sono tanti anni.
0: Li hai contati?
1: È dal 2018.
0: Beh.
1: E sono diversi anni, ma la cosa anche bellissima è che col tempo sono proprio aumentati anche gli epistolari. Adesso se ne trovano dappertutto, molto facilmente, anche di tutti gli scrittori, pensatori,
0: intellettuali,
1: politici,
0: sì.
1: Ecco, è proprio una forma che evidentemente ha trovato un pubblico molto attento, perché adesso anch'io sono avvantaggiata
0: nella ricerca. È la seconda motivazione per questo dialogo. Infatti ho notato anch'io, in quanto lettore, una pubblicazione per le case editrici più attenta per quanto riguarda la forma epistolare, questa particolarità. Già il romanzo epistolare è una formula letteraria molto affascinante. Se aggiungiamo anche una raccolta di tutto ciò, il gioco è fatto, no? La narrazione si trasforma con questo metodo e veramente mettere qualcosa di sé. Nell'introduzione tu dici una cosa, mi tolgo subito questo dente.
1: Perché
0: per me hai detto nella lettera c'è qualcosa di sottile e di erotico. Sai che lo condivido pienamente io tutto
1: ciò. No, ma
0: ciò.
1: È vero, perché io chiaramente penso al contenuto, che di solito è molto profondo, anche perché magari è scritto in momenti difficili, una lettera, ecco, insomma, non sempre una lettera d'amore, magari insomma sono anche momenti molto drammatici testimoniati dalle lettere, ma è indubbio che il contatto fisico con la carta, la penna e tutta una serie di rituali, di gesti sia fondamentale.
0: Certo.
1: Anche perché poi adesso purtroppo queste cose non esistono più.
0: Accidenti.
1: Accidenti, infatti.
0: È un aspetto che bisogna riscoprire e scoprire sempre e comunque. Parlavo di una mia tenera amicizia che ho dovuto interrompere perché è rientrato a Bologna. Saluto Elisa Guadalupi, non so, non credo si offenda, ognuno ha preso le sue strade, se svelo anche il nome. Io ho dovuto, abbiamo dovuto interrompere la nostra relazione da ragazzini, poco più che diciottenni, una relazione, una tenera amicizia molto bella. E lei ha dato questa proposta nel momento del saluto sul mare, così potremmo scriverci, io resto a Brindisi, tu vai a Bologna, potremmo scriverci. E io dissi sì, sì, sono le solite, così diciamo, frasi che si dicono. Invece dopo una settimana mi arrivò una lettera, ero la persona più felice del mondo.
1: No, ma scherzi, a parte che anch'io sono di quella generazione, quindi la generazione delle buchette postali.
0: Certo.
1: Quando vedevi una lettera arrivata, cioè proprio una cosa meravigliosa, che in effetti era talmente emozionante ricevere, scrivere la lettera. E mi dispiace che le nuove generazioni non abbiano questa emozione intensissima.
0: Beh, ti dico, io ero talmente emozionato per questo e lo sentivo talmente tanto che io prima di scrivere ad Elisa mi vestivo bene. Cioè non scrivevo in pigiama, in tuta o in mutande,
1: certo,
0: o canottie. Prima di scrivere a lei mi vestivo in un certo modo. Pensa al trasporto che ci può essere all'interno di tutto ciò, che del resto non c'è mica, no? Però è talmente fisica la cosa che dico no, adesso scrivo ad Elisa, mi faccio una doccia, mi vesto, mi preparo. Era tutto un rito concettuale.
1: Esatto, ma c'è molto rituale dietro a una lettera, sempre.
0: Inestirpabile, ne arriva un libro, Anatomia della passione in 30 carteggi al femminile, Calamaro Edizioni. Tu tra l'altro sei fresca di un'altra pubblicazione, possiamo ricordarla?
1: Ne ho già diverse, comunque. No, vabbè, l'ultima effettivamente è anche recente, Cronache carnivore, è legato a uno spettacolo anche teatrale che stiamo portando in giro. Storia di Rosina Bonetti con Elettroshock. Ho il mio collettivo di artisti che mi segue, volontari, che mi segue in tutte queste vicende,
0: performance, io direi,
1: ma anche vicende così
0: artistiche.
1: Anche
0: attrice, scrittrice, speaker radiofonica, autrice di format, insomma, dal punto di vista artistico. Sai anche disegnare bene?
1: No, meno male.
0: Okay. Ok, sarei stato colto da una gelosia positiva tremenda. Ascolta, a proposito di gelosia, hai portato una bellissima playlist. Possiamo ascoltare una canzone che a me piace veramente tanto, mi emoziona, che è Jealous Guy?
1: Assolutamente. Allora volevo portare anche John Lennon, che non è che si senta poi adesso così tanto.
0: No, ma questa è una canzone che non si sente tanto in sé ed è bellissima.
1: E diciamo che però queste musiche che Willy, insomma, mi ha gentilmente fatto portare per questa mattina fanno parte dello spettacolo appunto dedicato a Inestirpabile.
0: Ne parleremo a breve. Intanto John Lennon and the Plastic Ono Band, Jealous Guy. Buon ascolto.

Piccolo mio, avrei voluto scriverti subito, ieri, ma non ne fui capace. La pura e dolcissima realtà che hai offerto alla mia giovinezza assetata d'amore fascia e disperde le mie fantasticherie tormentose. La tua voce adorata versa il silenzio sulle mie rotte parole. Tu sei veramente l'angelo della mia vita. Ad Antonio Maria Cervi, l'autrice qui che ho decantato, è Antonia Pozzi, detta la poetessa del triste.

0: Ovviamente le mie preferite sono quelle che riguardano le storie d'amore, ma non solo, giustamente sottolineato Dani. In effetti ne troviamo diverse, anche caustiche, anche legate a degli aspetti contrastanti, sentimentali, come abbiamo letto da Antonia Pozzi, grandissimo talento, grandissima poetessa, a questo personaggio, Antonio Maria Cervi, scritta nel 1930. Se mi dai la possibilità ne leggo qualcuna, solo
1: ma
0: l'incipit,
1: certo,
0: magari
1: anche sarà un gran piacere.
0: Piacere sì. Mio, assolutamente, speriamo che sia anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quante ne hai raccolte in questo libro, Dani?
1: Allora, sono 30 e ho, diciamo, privilegiato anche voci poco note.
0: Infatti,
1: magari
0: Antonia Pozzi,
1: Sì, e ci sono tante altre poetesse, ma non solo, ecco, mi piaceva proprio l'idea anche di dare spazio a queste voci che sono rimaste lungo tempo in ombra.
0: Non hanno avuto il podio che meritavano, insomma.
1: Esatto.
0: Il riflettore che meritavano. Aggiungo alcuni intrecci legati all'inestirpabile, che non hanno solo l'etimo di origine uguale, ma nulla è casuale. Intanto, esce ufficialmente domani.
1: Domani, 25 giugno.
0: San Guglielmo, il mio nome, San William.
1: Anche, giusto.
0: Ho capito, altra corrispondenza, ecco,
1: sì.
0: Se vogliamo.
1: Ma poi ce n'è una
0: più importante ancora.
1: Più importante, scusami,
0: ma
1: Willy.
0: Figuriamoci, lo è più importante, come?
1: Perché a domani si festeggiano i 50 anni della radio, quindi
0: certo.
1: Una grande festa. E anche un altro particolare che unisce queste.
0: Sì, il luogo
1: infatti sarà Montagnola Republic, la festa, e anche la presentazione spettacolo che farò il 2 luglio nel pomeriggio alle 18:30 proprio di Inestirpabile.
0: E sarà Montagnola Republic. Chi ci sarà con te?
1: Allora, c'è una parte appunto di questi artisti del collettivo delle Gemme e delle Spine. Ci sarà Andrea Cavani, vocalist.
0: Sì.
1: Ci sarà Giuliano Tedeschi alla fisarmonica, Giulia Cervato, vocalist, e Angela Scalese, che invece farà, diciamo, si occuperà della performance insieme a me.
0: Beh, direi che è una formazione che porta un evidenziare i contenuti anche in maniera concreta. Per Inestirpabile di Dani Coraucci, Anatomia della passione in 30 carteggi al femminile. Torniamo alle origini di tutto ciò con corrispondenze. Tu dicevi dei motivi di ricerca. Ora, infatti, abbiamo analizzato assieme che non dico ci sia più immediatezza, perché bisogna continuare a far ricerca. Ma non so, anche 7-8 anni fa non erano così frequenti le pubblicazioni epistolari. E come ti muovevi?
1: Ah, beh, lì sono stata molto aiutata dalle biblioteche. C'è una bellissima collaborazione, quindi io andavo a spulciare proprio nelle biblioteche, e poi dopo c'è stato questo servizio che arrivano i libri anche da altre biblioteche, insomma tutta un'organizzazione bellissima, per cui ero sempre molto circondata da lettere. No, nella lettera c'è questa cosa che si conoscono gli artisti in un momento privato, magari è difficile, ma anche quotidiano, cioè la cosa bella è anche proprio vederli per come erano davvero, con le loro fragilità, i loro entusiasmi,
0: la loro sincerità emotiva.
1: La sincerità, ecco, e poi c'è una qualità di comunicazione altissima. Quindi nelle lettere, io tra l'altro nelle schede che ho presentato con le scrittrici e le protagoniste, io ho usato proprio citare solo frasi tratte dalle loro lettere,
0: okay,
1: che sono meravigliose.
0: Certo.
1: Cioè che
0: di grandi talenti.
1: Sì, no? Grandi talenti, ma appunto, cioè, quindi diciamo che la lettera è un mondo tutto da scoprire.
0: Se volete innamorarvi di queste autrici, un motivo in più per trovarne ispirazioni in questa selezione, appunto, che ribadisco è inestirpabile, con una bellissima copertina, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Allora, disegnata, perché
0: non da te, che sappiamo,
1: no,
0: io e te
1: no,
0: abbiamo
1: no,
0: una
1: no.
0: pessima mano.
1: Okay. No, io assolutamente, però è bella perché riporta anche il valore della mano, del tocco, dicevamo prima, questo gesto anche appunto che coinvolge il corpo, eccetera, perché adesso con la comunicazione la fisicità si perde completamente.
0: Assolutamente. Pensa che io avevo anche acquistato, pensa che malattia, della cera lacca per sigillare.
1: Ah, io ce l'ho anch'io, tutto il set
0: siamo
1: di
0: due,
1: scrittura.
0: Siamo messi bene, siamo a posto, sì. Tutti e due. Non lo sapevo, è stato totalmente una confessione che diceva.
1: Poi io adoro i pennini, l'inchiostro.
0: Ecco, perfetto, sì, guarda. Sì. Siamo già a posto entrambi per non solo questa passione, ma anche per una sorta di passato che indubbiamente per me resta tutti i tempi. È il momento del quiz, però il quiz oggi porterà una consegna del premio tra qualche giorno, perché deve ancora uscire, quindi questa copia
1: basta. È un po' un'anteprima,
0: quindi magari aspettiamo la prossima settimana per la consegna, però noi il quiz lo possiamo fare adesso. Intanto, visto che il quiz si fa a ridosso della pubblicità, io porto, mi hai lasciato libertà di scelta però nei brani da te,
1: certo,
0: portati.
1: Assolutamente.
0: Allora metto un'altra mia passione, che è Nick Drake con Pink Moon. Poi rientriamo e magari facciamo due chiacchiere al 333-180-9494 se volete fare conversazione con Dani Coraucci di Corrispondenze, ma soprattutto adesso perfeziono un quiz che ho in mente e lo propongo per avere in estirpabile. Pink Moon, Nick Drake, buon ascolto, a tra poco.

È terminata così, beh, c'è più spazio nel tempo rimanente, però evidentemente il brano, in effetti è un brano breve quello di Pink Moon per quanto riguarda uno dei tre dischi, unicamente tre dischi composti dal grande Nick Drake. Allora, detto questo, sono quasi le 8:27 minuti, è il momento del quiz. Intanto è un autore che non mi è particolare, però si parla di lettere e non ho mai amato, pur essendo un personaggio io stesso così votivo, così cimiteriale, io i sepolcri non li ho mai amati, perché i sepolcri di Foscolo li ho sempre trovati così, forse meno duro il sonno all'ombra dei cipressi, insomma li ho trovati molto, un po' troppo lugubri, ecco, per quanto riguarda invece dei luoghi che sono dimensione di un'oltre amplificazione di sentimento, deposito di memorie e quant'altro. Però ci mancherebbe, chi sono io per criticare un aspetto di talento gigante e oltre. E le lettere, le ultime lettere, Foscolo, per avere Inestirpabile di Dani Coraucci al 333-180-9494 in una sua produzione, appunto, le ultime lettere, puntini puntini puntini, nome e cognome di questo personaggio, lo aspetto come risposta per potervi consegnare tra un po' Inestirpabile.

0: grazie, state rispondendo in tantissimi e noi vi salutiamo. Tante risposte sono arrivate perché si vede che questa anteprima ha colpito. Devo mandare la pubblicità perché poi quando rientriamo leggiamo tutte le risposte una per uno. Intanto salutiamo Sergio Fanti, che salutami la Dani.
1: Sergio, assolutamente, ispiratore di questa antologia.
0: Un altro romanticone anche lui,
1: sì,
0: Sergio.
1: Infatti.
0: Lo trovate nei magazine al Breakfast Club ogni lunedì. Grazie Sergio, un caloroso saluto da me stesso medesimo e da Dani. Ascoltatrici e ascoltatori, sono le 8:30 minuti quasi, andiamo in pubblicità, rientriamo e poi l'ufficiale consegna di Inestirpabile, Danny Coraucci, Calamaro Edizioni, Anatomia della Passione, in 30 carteggi al femminile. A tra poco!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Mon ménage à moi. Lei è Piaf, che playlist che hai fatto da anni.
1: Eh sì, ma sono, anche questa è un'anteprima, perché sono i brani che poi verranno eseguiti dal vivo nello spettacolo presentazione del libro.
0: Parco della Montagnola, Montagnola sì. Republic, il
1: 2 luglio alle 18:30, ora dell'aperitivo. Un aperitivo proprio così.
0: Epistolare. Allora, qui abbiamo una playlist di ascoltatori che è veramente molto molto attenta. Intanto salutiamo Sergio, che sì, romantico, ma dà una sergiata. La risposta è se è is, e poi si fa una gran risata da solo. Ok, grazie Sergio. Abbiamo anche Dino, Jacopo Ortis, intanto è la risposta esatta, però non sei stato proprio il primo a rispondere. Abbiamo anche il mio omonimo, buongiorno William, buongiorno, il saluto è ricambiato con risposta esatta, Jacopo Ortis. Il buongiorno arriva anche da Calderara, da Jarno, Jarno è già vinto ieri.

0: Portis è risposta esatta. Tra una settimanina da Ubik potrai trovare Inestirpabile. Dani Coraucci, Anatomia della passione in 30 carteggi al femminile, Calamaro Edizioni. Grazie a tutte e a tutti, comunque, veramente. Evviva, risponde Luigi, è contento, vedi, grazie a te. Anche Dani ti ringrazia.
1: Assolutamente, sì.
0: Però soprattutto io, in questo caso sono io il dinosauro della situazione. Sai che quando vedevo questi schemini io cercavo di annerire le parti più chiare, perché ero convinto che fosse il gioco della settimana enigmistica che cosa apparirà. Poi mi hanno spiegato invece che il QR code si chiama
1: infatti,
0: così.
1: Questa è una concessione, parte, una concessione alla modernità, alla tecnologia. Però in questo caso invece è molto interessante, perché sì, intanto non esiste, che io sappia, una cosa del genere che collega nelle antologie un podcast dedicato, perché se uno ha il desiderio anche di sapere di più di queste donne, e quindi può ascoltare il podcast, conoscere altre lettere e sapere molto di più della sua vita. Quindi
0: chi ti ha insegnato a fare il podcast?
1: Ah, adesso qua
0: il tuo tecnico
1: infatti con lezioni private molto utili, come vedi.
0: Pensa un po'
1: adesso da 2 anni c'è anche il podcast della trasmissione sulla piattaforma di Spreaker, e quindi si può ascoltare comodamente inquadrando il cellulare.
0: L'ho provato stamattina.
1: L'hai provato? Sai? Funziona, infatti.
0: Garantisce un dinosauro digitale, quindi ce la potete fare tutte e tutti, no? È veramente particolare, bello, intenso, l'idea originale, la passione per la corrispondenza in lettere, i protagonisti che conosceremo ancora meglio. Charlotte Bronte vedo qui tra i nomi che sto sfogliando velocemente, Simone Weil anche.
1: Ah sì, c'è una lettera di lei meravigliosa che mi commuove sempre tanto quando la leggo.
0: La stessa Edith Piaf, tra l'altro, che abbiamo sentito in precedenza. E eccola qui, Simone Weil a Antonio Attaré. Caro amico, ho ricevuto la tua lettera, ho cercato un dizionario e una grammatica francese in spagnolo, non se ne trovano nelle librerie, ma penso di riuscire a procurarmeli, libri di filosofia o di buona lettura, invece purtroppo non ne trovo in spagnolo. Capisci abbastanza il francese, perché te ne posso mandare in francese. Beh, molto dolce anche in questo.
1: No, ma adesso questa era un'introduzione, ma dopo
0: posso leggere solo l'incipit.
1: Certo, no, ma infatti questa è proprio una lettera, ma non è solo una lettera, è una scelta di vita, una grandissima, cioè proprio una cosa che adesso è molto difficile trovare parole e anche appunto quest'intensità.
0: Certo.
1: Adesso non si può appunto
0: non si può leggere,
1: però è veramente una cosa che parla molto di Simone Weil nella sua profondità
0: e nell'intensità. Anna Kulishoff ad Andrea Costa e tante protagoniste, veramente. Anna Maria Artes, Ingeborg Bachmann anche, ne abbiamo parlato nei magazine.
1: Ci sono molte poetesse, in effetti.
0: 30 sono le protagoniste qui raccolte. Veramente un lavoro molto ispirato, bello. Anatomia della passione in 30 carteggi al femminile. Il titolo già di per sé, in effetti, non potevi trovare aggettivo migliore, perché seppur così delicate, resteranno sempre come delle fioriture inestirpabili. Veramente molto azzeccato anche questo aspetto come titolo. Mettiamo su un altro brano. Intanto sto facendo ricerca per portare il brano di conclusione playlist. Oh beh, Leonard Cohen con Suzanne. Ce lo ascoltiamo, poi torniamo per i saluti, per questo particolarissimo Voltiamo Pagina.

Ci sarei arrivato a questo aspetto perché è un fondamentale, cioè vi è tanto di Dani in questa narrazione particolare, in questa raccolta che mi sono letto, e potete leggerlo anche aprendo involontariamente a caso Maria Callas, ecco, ho detto a caso, tra i protagonisti ho trovato anche la Callas, e quindi non sono schede, ecco, attenzione, l'aspetto della struttura letteraria. Ci sono introduzioni, ci sono presentazioni, ci sono particolarità che fanno parte della bella scrittura di Dani Coraucci. Non è semplicemente una raccolta messa lì, presa dai format. Ecco, questo indubbiamente lo volevo sottolineare. C'è anche la parte letteraria oltre in tutte queste presentazioni. Spero di aver dato...

0: Salve.
1: Un salve austero oggi, no? Dico,
0: salve. Sì, sì. Perché è austero. Annunciatore. Perché fa un po' il contrasto con l'argomento di oggi.
1: Sai, e qual è l'argomento di oggi?
0: L'oro. Ti sei mai chiesto quanto oro c'è nel mondo?
1: No.
0: E adesso oggi lo saprai.
1: Cioè, chieditelo. Hai mai preso,
0: se vuoi chiedertelo.
1: Zio Paperone, capito? Quanto oro c'è nel Klondike e in tutto il mondo? Quanto oro c'è?
0: Allora, secondo le migliori stime disponibili, sono state estratte nella storia dell'umanità 219.890 tonnellate d'oro finora. Di queste, circa l'80% è stato prodotto a partire dal 1910 e circa il 50% dal 1967. Quant'è? Cioè, uno non si immagina quant'è 219.000 tonnellate d'oro. Non te lo dico io. Se immaginiamo di raccogliere tutto l'oro esistente e diffonderlo in un unico blocco, si otterrebbe un cubo con un lato di appena 22 metri, quindi equivalente all'altezza di un palazzo di 6-7 piani, per un volume totale inferiore agli 11.000 metri cubi. In altre parole, tutto l'oro del mondo non basterebbe a riempire completamente 5 piscine olimpioniche. Immaginate, 5 piscine olimpioniche, ecco, quello è tutto l'oro del mondo. Di tutto l'oro estratto, circa il 45% si trova sotto forma di collane, anelli, bracciali e oggettistica varia. Il 21% è custodito da banche centrali e altri istituti. Il 19% è sotto forma di lingotti.
1: E il 7% che non stanca mai.
0: Esatto. Il 7% si trova in monete e medaglie. Il 6% è impiegato in componenti elettronici, no? Nei vari circuiti, sì, eccetera. E il restante 2% rientra in altre industrie, come ad esempio i riempimenti dentali o nelle ceramiche.
1: Cioè, uno se lo tiene in denti, l'oro tra i denti.
0: Esatto. Ma quanto ce n'è ancora di oro?
1: Esatto, che mi curiosisce.
0: Perché tra un po' finisce poi l'oro.
1: Cioè, a me è quello futuro, perché quello ormai chi ce l'ha, ce l'ha. Compro oro, vendo oro.
0: Ecco, attualmente si stima che le riserve globali di oro, cioè i depositi da cui il metallo è economicamente estraibile con le tecnologie moderne, ammontino a circa 64.000 tonnellate, con Australia e Russia che ne detengono oltre un terzo. Le risorse aurifere, ovvero la quantità di metallo presente nel sottosuolo ma non ancora economicamente estraibile, sono stimate a circa 33.000.

0: cultura dell'accoglienza verso i minori. È un tema che approfondiremo in altre puntate, questo della genitorialità e della relazione con i minori, i piccoli, la famiglia, ma ne abbiamo anche già parlato quando abbiamo parlato di detenzione femminile. Un'ultima nota sull'edizione 2026 di questo progetto di gioco e di calcio con mamma e papà riguarda il fatto che si è ampliato a livello internazionale e si chiama Game with Mom and Dad ed è promosso dalla rete europea Children of Prisoners Europe, e questo proprio progetto italiano è stato un po' il capofila, il modello su cui poi è nato anche il progetto internazionale. Quindi qualcosa di davvero bello, e speriamo che da questa 10ª edizione prosegua sempre di più.
1: Grazie Ilaria, e soprattutto grazie a questa associazione che si occupa di mettere in pista tutti gli anni questo momento di socialità, di gioco tra genitori e figli, e lo fanno in tanti posti, lo fanno anche a Parma perché ne ho avuto notizia, ed è sempre un momento di grande partecipazione e di felicità. Però restiamo veramente su questa lunghezza d'onda con una cartolina da un posto che personalmente mi sta molto a cuore, che è l'Isola d'Elba. Vi faccio vedere questa mattina che cosa ho esplorato. Oggi è una stupenda giornata di giugno e davanti a questo immenso mare vediamo un'isola molto particolare, che è l'isola di Pianosa. L'isola di Pianosa è stata un carcere di massima sicurezza, c'era il 41 bis ed è stata vissuta per molto tempo, finché poi non è stata definitivamente chiusa, e oggi è un'oasi naturale. Si può visitare con delle, diciamo, visite contingentate, ma è sicuramente un posto che ha un fascino incredibile. Sull'isola di Pianosa vivono ancora poche persone detenute, che si occupano tra l'altro di lavorare in un bar aperto ai turisti. Poi l'isola è praticamente incontaminata. Un tempo c'erano animali perché avevano anche allevamenti, coltivazioni, facevano il formaggio, vendevano l'olio, insomma era una realtà molto molto vivace. Dietro quest'isola, l'isola di Pianosa, non so se si vede, c'è la Corsica. La Corsica ha qualche cima superiore ai 3000 metri, si vede anche forse un po' di neve. E poi girando, andando verso ovest, possiamo vedere la bellissima isola di Montecristo. Famosa per il Conte di Montecristo, si può visitare anche quest'isola oggi, ma le visite sono rarissime e non è facile riuscire a intrupparsi in questi appuntamenti, che addirittura avvengono da un anno all'altro. Non c'è molto da vedere sull'isola perché, come vedete, è un'isola abbastanza impervia, ma c'è il fascino di un romanzo che ha lasciato il segno nella vita di tutti.
0: Grazie Antonella per questa bellissima cartolina, e ora passiamo all'intervista di oggi, lasciando la parola a Giovanni Mengoli, presidente del consorzio Gruppo CEIS. Quindi in qualche modo torniamo a casa a Corticella dopo esserci state ieri, e Giovanni Mengoli ci racconta come nasce Gruppo CEIS, di cosa si occupa e quindi quali servizi offre nel sociale e per il carcere.
2: Gruppo CEIS nasce più di 40 anni fa, nell'82, e nasce come risposta al fenomeno al problema della tossicodipendenza. Nasce a Modena e almeno diciamo il CEIS originario, perché poi dopo c'è stato un processo che ha in qualche modo accorpato i CEIS anche di Bologna e di Parma all'interno di Gruppo CEIS. Comunque diciamo, l'origine nasce a Modena come risposta al fenomeno della tossicodipendenza, e sollecitate dai genitori che avevano figli con problemi appunto di abuso e di dipendenza da sostanze stupefacenti, e da lì sviluppa prima le comunità di accoglienza con anche un suo programma ben specifico che faceva riferimento alla parte dell'accoglienza, alla parte del trattamento terapeutico e alla parte del reinserimento, quindi anche con tre luoi diversi, e poi successivamente amplia anche il proprio bacino anche di interventi ad altre tipologie che venivano fuori legate al problema della dipendenza, quindi la malattia mentale. E quindi abbiamo aperto a Modena una comunità per malati psichiatrici, e una volta, quando sono state chiuse le, diciamo, i manicomi criminali, quindi c'è stata dopo la legge Basaglia, e anche comunità alloggio per malati di HIV, perché era quel periodo assieme al problema della dipendenza subentrava anche questo ulteriore problema. In questo processo, diciamo, nel 2000 circa abbiamo incominciato a occuparci anche dell'accoglienza di minori, minori che venivano dal penale e anche minori diciamo stranieri non accompagnati, allargando anche un po' il raggio d'azione anche su Bologna, perché nella gestione del villaggio del Fanciullo, dove vivo io. E in quel periodo, poi dopo, diciamo, dopo il 2000, abbiamo fatto anche un'operazione di accorpamento dei CEIS di Bologna, che nel frattempo appunto era sorto per la gestione anche qui della comunità tossicodipendenti dei Ronchi e di Lorenzatico, e anche di Parma, l'Orizzonte di Parma, un altro CEIS, perché appunto dopo, negli ultimi 10 anni, c'è la consapevolezza che bisogna appunto essere insieme, cioè comunque si riesce a fare più massa critica, si riescono a gestire dei servizi trasversali, anche tutti quelli, diciamo, che riguardano la direzione, il coordinamento, la gestione del personale a livello trasversale. Quindi c'era stato inizialmente un supporto, un aiuto, e poi anche si è valutato appunto di fare questa operazione di fusione. Quindi adesso noi siamo attivi sulle province di Modena, Parma, Bologna, e gestiamo servizi che vanno appunto dal tema dell'accoglienza residenziale e il trattamento per tossicodipendenti, comunità alloggio per malati HIV, comunità residenziale psichiatrica, comunità per minori di un po' tutte le tipologie. Tra Bologna, Modena e Parma abbiamo circa 20 strutture, 20 comunità di accoglienza per minori stranieri accompagnati, che sono tutte comunità all'interno del SAI minori. Comunità per minori, diciamo, educative residenziali, sia maschili che femminili, e comunità per minori che diciamo con problemi psicopatologici si chiamano comunità integrate. Ne abbiamo una a Bologna maschile e una a Modena femminile, è nata da meno di un anno, ma è sempre in risposta a un bisogno, perché bisogno, diciamo, crescente. E poi anche sempre sui minori abbiamo un servizio in convenzione con la neuropsichiatria di Modena, semi residenziale, che fa un lavoro diurno del trattamento di tutte quelle situazioni di ragazzini, delle fragilità di ragazzini che o non vanno a scuola o ci vanno poco, proprio su tutta quella fascia di fragilità, per cui tante famiglie oggi sono in difficoltà, chiedono aiuto alla neuropsichiatria infantile. E questo è un servizio che è nato ormai da 4-5 anni e sta andando molto bene, poi si sta un po' replicando anche ad opera dell'azienda USDA stessa sugli altri territori, per esempio a Bologna è quello a Villa Baruzziana, che è nato proprio dall'azienda USDA. È chiaro che sono approcci diversi, il nostro approccio è più di tipo prettamente educativo. A Parma abbiamo anche una comunità che è la gemella della Seragnoli di Bologna per disturbi del comportamento alimentare, è una comunità residenziale. Diciamo che questo per quanto riguarda l'aspetto residenziale, poi abbiamo anche tantissimi servizi sia di prevenzione nelle scuole, che sportelli scolastici, che semi-residenziali, comunità semi-residenziali o gruppi socio-educativi o di aggregazione giovanile tra Bologna e Modena, che appunto gestiscono in maniera sulla prevenzione, diciamo, l'aspetto educativo. Un altro aspetto interessante che secondo me è importante, si può giusto sottolineare, abbiamo anche sviluppato legato alla formazione, oltre a tutte le attività legate all'inserimento lavorativo, legge 14, ci abbiamo ormai abbastanza è consolidato l'istituto Toniolo, che è affiliato alla Pontificia Atenea Ausilium di Roma e rilascia la laurea L19 in educatore socioculturale e educatore per l'infanzia. Questo nasce anche perché appunto gestendo servizi anche che stanno diventando sempre più complessi e con la difficoltà anche a reperire personale, diciamo con il titolo, con l'esperienza, anche con anche la motivazione, diciamo questo istituto nasce anche con l'idea di offrire un'opportunità di riqualificarsi a persone che stanno già lavorando e quindi o comunque che sono all'inizio del lavoro, magari che a un certo punto della vita scelgono di o capiscono che sono chiamati ad altro, quindi a un lavoro più sociale. In tutto questo, come ulteriore ultimo, uno degli ultimi servizi che abbiamo attivato adesso, più o meno direi così, è tutto quello che riguarda il tema del carcere, dell'accoglienza al carcere. L'aspetto dal penale lo conoscevamo già per quanto riguarda i minori e i giovani adulti, quindi quelli che avevano comunque commesso reati da minori, con il tema invece dell'affidamento, diciamo, in misura alternativa di adulti, abbiamo incominciato a sviluppare già prima del Covid, quindi dal 98-99 al Villaggio del Fanciullo, anche un po' su impulso di padre Marcello, che è cappellano del carcere della Dozza, in accordo anche con la diocesi di Bologna, che il vescovo Don Matteo Zuppi, che vedeva, diciamo, e continua a vedere anche io, comunque noi riteniamo che sia un servizio molto importante quello appunto di offrire delle possibilità di riscatto a coloro che possono aver sbagliato nella vita, ma non è che sono sbagliati loro. Quindi già abbiamo iniziato l'accoglienza nel 99 o nel 98 al Villaggio del Fanciullo, avevamo un appartamento che avevamo dedicato per un periodo lì. Poi quando come dire, venuta pronta questa struttura dove ci troviamo adesso, Casa Corticella, nel 2022 ci siamo spostati qui a Via del Tuscolano, dove ha sede anche la fraternità del Tuscolano, dove vive il cappellano del carcere, vive un altro con fratelli, è comunque una realtà, diciamo, viva, e abbiamo cominciato ad accogliere qua adulti in misura alternativa.
3: Ringraziamo Giovanni Mengoli e passiamo alla rubrica di oggi, che è Storie di Leoni, con Gabriele Arosio, che io ringrazio sempre perché ci tira fuori dei personaggi che ai più sono sconosciuti. In realtà Edward Bunker, scrittore, sceneggiatore, attore americano con un passato di detenzione, molti lo conoscono. Io ho letto qualche libro e sono stata molto felice che Gabriele abbia voluto presentarcelo. Ascoltiamolo.

0: Ciao Gabriele, ben trovato. Ci sono stati nella storia della letteratura internazionale moltissimi scrittori con un passato di detenzione. Tra questi uno dei più famosi, importanti, perché poi ha scritto più di un libro, è sicuramente Edward Bunker, americano, che poi era sceneggiatore, attore, eccetera. Ma dici tu, chi era Bunker?
1: Ciao Antonella, un saluto a te, un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Edward Bunker nasce a Los Angeles il 31 dicembre 1933 e muore a Burbank il 19 luglio 2005. È stato uno scrittore, uno sceneggiatore e un attore statunitense, con un passato difficile, diciamo, con un passato da criminale, che lo ha reso uno dei più importanti autori di letteratura crime e noir. Fin da piccolo si è dimostrato un bambino brillante, ma con molti problemi, passando la sua infanzia in vari collegi, istituti privati. Entrato giovanissimo nel mondo della criminalità, è entrato e uscito varie volte di prigione. È stato accusato di essere un falsario, di aver commesso crimini come rapine di banche, anche a mano armata, traffico di droga ed estorsione.
0: Gabriele, il personaggio è molto interessante. Puoi raccontarci la sua vita?
1: Sì, Antonella, adesso voglio proprio provare a raccontarvi la storia della vita di Edward Bunker. Gli antenati paterni erano di origine francese, il suo cognome Bunker è la forma inglese del nome di origine francese Boncoeur, buon cuore. Nato a Hollywood, fin da ragazzino, Edward conobbe il disagio sociale, la difficoltà di inserirsi nella società. Dopo ripetute fughe, in seguito al divorzio dei genitori, fu affidato al servizio sociale. Poco dopo entrò in ospedale psichiatrico e poi in riformatorio. A 17 anni fu il più giovane recluso di tutti i tempi nel famoso carcere di San Quintino. Luis Fazenda, un ex star del cinema muto e moglie del produttore cinematografico Al Wallis, con la quale Bunker aveva stretto amicizia durante il periodo intercorso tra la prima e la seconda reclusione, grazie alla sua influenza, riuscì a fargli recapitare in carcere una macchina da scrivere, con cui Bunker scrisse i primi racconti. Il primo romanzo fu pubblicato solo nel 1973. Nel 1975, dopo una vita passata a entrare e uscire da prigione e a infrangere la libertà provvisoria, trovò il successo letterario e una vita tranquilla. Ha più volte dichiarato di essere stato influenzato dalle opere di scrittori molto famosi e quindi l'esperienza carceraria, le influenze di queste sue letture e il suo passato sono alla base dei suoi libri, in cui spesso la violenza e il carcere hanno un ruolo di coprotagonisti.
0: Abbiamo detto che era un personaggio un po' poliedrico. Quali sono i suoi libri e i film a cui ha partecipato?
1: Bunker ha prodotto molte cose e vorrei che non vi fermaste ecco, solo a questo elenco che ora farò, ma vi leggeste dentro anche un po' tutta la storia della sua vita, delle sue esperienze, prima del carcere, dentro il carcere e poi diciamo della sua vita sociale sperimentata da persona libera. Nel 1972 Edward Bunker ha pubblicato il suo primo romanzo, Come una bestia feroce, da cui sarà tratto il film Sorvegliato speciale con Dustin Hoffman. Altre sue opere sono l'autobiografia Educazione di una canaglia, in cui racconta i primi 30 anni della sua esistenza dentro e fuori la prigione, Stark, un libro particolare in cui lui racconta il mondo degli eroinomani pronti a tradirsi l'un l'altro per una dose o per pochi dollari. Mia è la vendetta è il racconto è la raccolta di racconti postuma uscita dopo la sua morte, pubblicata, pensate un po', in anteprima mondiale proprio in Italia. Centrale qui è la tematica dei conflitti razziali, il racconto che dà il titolo al libro ricostruisce l'episodio storico dell'evasione di Jackson, uno dei leader delle Pantere Nere, e la disperata lotta dei fratelli di Soledad contro la violenza razzista dei secondini all'interno delle prigioni americane. molto attivo anche nel cinema, Bunker ha avuto una discreta fortuna, sia come attore, per esempio nel film Le Iene di Quentin Tarantino, dove ha interpretato uno dei rapinatori protagonisti, sia come sceneggiatore, autore delle trame, ecco, diciamo così, dei dialoghi. Ad esempio, lui è l'autore di A 30 secondi dalla fine di Koncialovskij.
0: Gabriele, la lettura salva la vita, l'abbiamo scoperto in tanti modi, anche all'interno delle carceri che di tanto in tanto frequentiamo. Un particolare decisivo della vita di Bunker è proprio il suo amore per i libri e la lettura.
1: È proprio così come tu hai detto, Antonella, cioè la lettura dei libri per Edward Bunker è stata un'esperienza fondamentale della sua vita. Vi leggo questa dichiarazione che un giorno ha rilasciato. Sono convinto che chi non legga resti uno stupido. Anche se nella vita sa destreggiarsi, il fatto di non mangiare regolarmente parole scritte lo condanna ineluttabilmente all'ignoranza, indipendentemente dai suoi averi e dalle sue attività. Questa è una considerazione un po' generale. Adesso vorrei arricchirla con la risposta ad un'intervista, due risposte ad un'intervista che ha rilasciato un giorno Bunker, che rileggono un po' questa considerazione generale sulla lettura proprio riferita a se stesso, alla sua autobiografia, alla sua esperienza. Per me è stato così, la lettura è stata importantissima, fondamentale. Io mi sono salvato grazie ai libri. In carcere, fin da giovane, leggevo tutti i libri che potevo trovare nella biblioteca della prigione. Hemingway, Dostoevskij, ma anche qualche scrittore italiano come Moravia, Tomasi di Lampedusa. Poi, un giorno, ho visto un detenuto che riusciva a pubblicare un romanzo che aveva scritto e mi sono detto, posso farlo anche io? Allora ho capito che sono nato per raccontare storie. Nulla di inventato, per carità, io non ho fantasia, scrivo solo quello che ho visto. E vorrei concludere con una altra considerazione, sempre di Bunker, a proposito della sua vita, ecco, del suo impegno per una vita nuova. Ecco. Purtroppo Bunker ha dovuto ammettere con amarezza che questo sforzo è stato importante, non sempre riuscito, soprattutto agli occhi degli altri, e ha dichiarato un giorno questa cosa. Non creda che tutti mi onorino e mi stimino. In certi ambienti conservatori del mio paese sono ancora il pericoloso ex detenuto che può

0: soffre, ma meno. E chi abita in un palazzo di cemento senza condizionatore, beh, insomma, è messo diverso. Chi è giovane e chi è vecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Sarà forse il caso di accettare il fatto che ormai la grande calda, il grande caldo estivo non è più un fatto eccezionale. Il fatto eccezionale sarebbe mai se si presentasse un'estate più fresca, e quindi imparare da quei paesi che hanno sempre avuto il caldo in casa, vedi la Spagna, che dove dalle 13 alle 17 c'è la siesta, non si muove foglie, e poi magari si mangia più tardi, si lavora più tardi, insomma, più tutte le cose, le implicazioni sociali, climatiche, politiche che questo prevede. Nel frattempo ci si ferma alla cronaca: grande caldo per altri 10 giorni, questo è il Corriere con Paolo Virtuani. Francia, il caso di 40 annegati, un fenomeno che noi ahimè conosciamo anche a Bologna, quando dei ragazzi magari che non sanno nuotare per il caldo si buttano lì nel Lido di Casalecchio e poi ci rimangono, il caldo fa questi effetti anche. Comunque in Italia oggi bollino rosso in 16 città, che sono naturalmente Bologna, ma non importa che lo dica chi ci ascolta da Bologna, ma anche Ancona, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Direi che tutto il centro nord è interessato da questa bolla di calore che sembra che dovremo sopportarla fino al 3 luglio. Quando dicono i meteorologi, queste previsioni, che poi ovviamente 3 luglio sono tutte così, sì, abbastanza infatti approssimative, si sposterà verso l'Europa orientale. Di cosa si tratta? Il meteorologo, interpellato dal Corriere della Sera, parla con Mattia Gussoni, dunque quello di meteo.it. Il blocco Omega sull'Europa, così le temperature si impennano. Tra un po' questo blocco Omega diventerà familiare, perché comincerà a girare.
1: Lo diranno più spesso.
0: Anche nei bar, negli autobus. Hai sentito il blocco Omega? Sì. Allora, è una configurazione classica delle medie latitudini in cui un'area di alta pressione al centro, di questa volta incentrata sulla penisola iberica, Francia e Germania, è affiancata da aree di bassa pressione sui due lati. La forma è quella di una lettera greca, omega. E quanto può durare? Il blocco può rimanere fisso per giorni o per settimane e farà fluire l'aria bollente dell'anticiclone africano, che determina un aumento delle temperature fino a 15-20 gradi sulle medie del periodo. Naturalmente l'articolo, per non dire di stagione, c'è la frutta di stagione, ma c'è anche l'articolo di stagione, è cosa fare quando è caldo. Allora, non mangiate lardo.
1: Ah, no? Sì, certo.
0: Non uscite col cappotto e col bacco.
1: La trippa con i fagioli è sconsigliata.
0: Poi bambini e anziani sono più esposti, quindi evitate di stare al sole alle 13, eccetera. Aria ricondizionata tra i 25 e i 27 gradi. E quando usare i ventilatori?
1: Noi vedo che tu ne stai usufruendo.
0: Esattamente. Allora, quello dei condizionatori, di cui tutti facciamo larghissimo uso, ha poi questa caratteristica che, per logica entropica che non si può evitare, butta freddo e butta fuori caldo.
1: Infatti.
0: E quindi tutto ciò che esce dalle finestre va a contribuire al caldo della città. E allora leggiamo, sempre dal Corriere, quindi l'eccezionale ondata di calore che ha colpito l'Europa occidentale, in particolare la Francia, c'è la foto, la gente che fa il bagno sotto la Tour Eiffel, pone seri problemi anche al patrimonio artistico e apre un dibattito sulle grandi città, ormai diventate isole di calore urbano, inadatte a fronteggiare i cambiamenti climatici. Questo è il Corriere della Sera.
1: Per solidarietà ho acceso anch'io il ventilatore, per la prima volta in 15 anni che faccio questo lavoro.
0: E che se lo accende Willy vuol dire che la situazione è grave.
1: Io, infatti. E allora leggo le pagine dedicate a questa apertura, ad esempio da Repubblica: ostaggi del caldo, pagina 10, blackout in città, anche questo aspetto. Ieri ho avuto contatto in Veneto, nel pomeriggio hanno tolto la luce proprio per un assorbimento veramente importante dovuta a condizionatori e altra strumentazione, che ha portato a uno stop della distribuzione e fornitura elettrica. Malore in spiaggia, l'Italia boccheggia, sfiora i 40 gradi, dalla Spagna il meteorologo è solo l'inizio, l'afa non darà tregua fino a inizio luglio. Esattamente, mi unisco al commento di Alfredo, sono poi infatti intuizioni o previsioni, non sono certezze, E poi c'è una certezza, però, anche se non sono un meteorologo: quando arriverà lo sfogo

0: Pagina 3, il caldo è già un'emergenza e poi contromisure vengono riportate simili per quanto riguarda anche il resto del Carlino.
1: E allora tutti noi pensiamo diversamente da Gianni Mecce, che diceva sole non calare mai.

0: È meglio avere la fidanzatina di Gianni Meccia o una serata fresca? Mi dispiace per il cantante degli anni 60. Comunque, ancora parliamo di ambiente, perché si dice l'uomo avvisato per nulla salvato, visto che continuiamo a mettere mano alle condizioni di madre natura, che pure tutti gli avvisi se li dà tutti, non si può dire che non ci abbia avvisato per tempo. Allora veniamo alla caccia. Primo sì al Senato, scontro. Il voto del centrodestra, ma nel centrodestra c'è chi frena. Le opposizioni hanno sparatutto, protesta gli animalisti. Questi, allora, il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, che è un colosso, sì, è un noto scienziato, è strano che al pari di Trump gli abbia dato il Nobel ancora. Comunque, questo Berrino dice che la legge era attesa da tempo e una risposta concreta da agricoltori, amministratori locali e comunità. Vediamo chi è per questa riforma della caccia. La guarda un po' la Federcaccia, quella che vende fucili, giubbotti, scarponcini. Ha più volte accusato gli oppositori di affermare il falso, dalla presunta apertura della caccia nei parchi e nelle città alla cancellazione del ruolo di Ispra, dall'accusa che il provvedimento metta a rischio le specie protesta alla liberazione generalizzata dell'attività venatoria. Naturalmente, secondo questo nuovo spirito della legge di Fratelli d'Italia, in particolare della Lega, i cacciatori diventeranno i bioregolatori. Pensiamo a te.
1: Vedi, è come dire che i macellai siano a favore della dieta vegana.
0: Sì, perché regolano il bue in Italia, insomma, questo qua.
1: Capito.
0: Allora, dice l'ottimo Lollo, che insomma sappiamo, Lollo Brigida, che è un grande, anche lui grande esperto, che è importantissimo questa legge dei bioregolatori cacciatori, perché i cinghiali stanno uccidendo la flora e la fauna. Però non ricordo Lollo Brigida che i cinghiali così dominanti sono stati importati colpa dei cacciatori, perché dovevano impopolare la fauna e li prendevano dall'Ungheria, ed erano animali che erano come i nostri cinghiali ormai appunto dominanti, senza particolari contro tendenze, quindi hanno sciolto. Ma dicevamo che anche da destra, siccome c'è un l'animalismo è sito anche da destra, c'è delle resistenze su questa versante. Andiamo allora a vedere cosa dice il Giornale. Primo sì al disegno di legge caccia tra le divisioni. La Brambilla, che fa i programmi con i cagnolini, le protti, no?
1: È vero!
0: Il giorno più triste, il post sui social di Nicole Berlusconi. C'è anche Nicole Berlusconi, quindi c'è questo mondo che è contrario a questa cosa, ma naturalmente questo voto serve per avere il consenso di fasce popolari un po' retrograde, magari della Val Brembana, per dirne uno, con il rispetto dei valligiani. Comunque, il provvedimento tuttavia ha suscitato forti perplessità da parte dell'opposizione e delle associazioni ambientaliste. Anche dietro la maggioranza non mancano parlamentari come Michela Biancofiore, Michele Vittoria Brambilla e Rita Dalla Chiesa, che non hanno nascosto la loro contrarietà. Questo è quanto. Dopo oltre 30 anni il Parlamento mette mano alla legge che disciplina la caccia.
1: Ecco, e quindi dai macellai di costine, salsiccia e pancetta ai macellai nazisti.
0: Sì, perché poi commenta il Domani, in questo titolo che la dice tutta, con novella Gianfranceschi, il governo dei cacciatori, la biodiversità in mano alle lobby della caccia, non alla Guardia Forestale.
1: A quelli della caccia. E facendo sempre questo purtroppo tristissimo parallelismo, vi dicevo di un macellamento sionista, vado sul Manifesto, un rapporto delle Nazioni Unite sulle azioni di Israele in Palestina. ONU, bambini nel mirino, è genocidio. Il 30% delle vittime del genocidio a Gaza sono bambini. Dal 7 ottobre al 3% dell'infanzia palestinese della striscia è stata cancellata dalle bombe e dal fuoco dei cecchini, dalla fame e dalle mancate cure. E in Cisgiordania nello stesso modo. I bambini palestinesi sono tra le principali vittime di omicidi e arresti arbitrari. Per questo ha concluso ieri la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite per la Palestina. E io mi rifaccio alle parole, non ricordo di quale esponente sionista, che disse: definisci bambino. Ecco, leggi questo incipit d'articolo in prima pagina sul Manifesto a tale proposito, e quello che sta dando continuità a un aspetto nazi-sionista, purtroppo in percorso d'avanzamento, però non si può parlare di genocidio e quant'altro. Vediamo il titolo, che però è principale per il Medio Oriente, sia da Manifesto che da Repubblica. Stendiamo un velo Talebani ma utili. Una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles. La Commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa, e la trattativa è avviata. A proposito di paesi sicuri, colpiti da Trump, per Hormuz ci siamo. Meloni, non cambiano i nostri rapporti. La politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra. Il Senato USA sfida il presidente che crolla nei sondaggi. La trattativa. L'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Andiamo a pagina 6, a pagina 7, dove troviamo il primo approfondimento dedicato al Medio Oriente. L'Iran contraddice gli Stati Uniti sugli ispettori nucleari della AIEA. Sbloccati 12 miliardi di asset. Gli Stati Uniti, i beni scongelati saranno usati per comprare merce americana, ma Teheran nega. A Washington, nuovo round di negoziati sul Libano. L'ingorgo Hormuz, al via l'operazione ONU per evacuare 11.000 marittimi, 400 navi pronte a entrare, e anche l'Oman ovviamente vuole un ruolo. Ritorniamo sul manifesto per trovare appunto l'aspetto relativo a questo approfondimento tra Iran e Stati Uniti e scontro su come spendere gli asset scongelati. 12 miliardi, Trump, ci compreranno il nostro mais. Teheran smentisce. Intanto al Washington, nuovo tavolo tra Libano e Israele. Ali Al-Taher, la collina più strategica, Hezbollah la controlla e Tel Aviv la vuole. Nonostante il cessate il fuoco, ieri spari israeliani hanno ucciso altri libanesi.
0: Notate che Trump, quando dice che con i soldi scongelati non solo comprare cibo, ma dagli americani. Guai se lo comprano dagli altri. Solo, vabbè. Ma torno su queste accuse sciocche su Gaza. L'ONU uccise i bambini, commesso un genocidio. Ha già letto tutta la notizia, invece riporta al giornale la replica israeliana. Perché non è male. Il governo dello Stato ebraico nega tutte queste accuse. Israele respinge questa falsa diffamatoria. Ha replicato la missione israeliana a Ginevra, aggiungendo che ogni bambino merita protezione e affermando che il rapporto delle Nazioni Unite ha solo come obiettivo prendere di mira e diffamare Israele, ignorando le brutali tecniche di Hamas. Anche il Ministero degli Esteri israeliano ha definito il documento una calunnia, un pezzo di propaganda oltraggioso come i precedenti, e ha precisato che un solo meccanismo fondamentalmente viziato il cui scopo è quello di isolare Israele anziché di creare la verità con la V maiuscola,
1: certo.
0: Ma poi ha chiarito, i rapporti ignora completamente i bambini israeliani brutalmente assassinati, rapiti e presi da Hamas, e quindi sono il corso del 7 ottobre, no? Dopo di quello si possa ammazzare chiunque, ma e al contempo ignora il cinico utilizzo da parte di Hamas di bambini palestinesi come scudi umani e pedine di guerra, cioè i bambini, siccome abitano a Gaza, sono pedine di Hamas, scudi umani. Ancora e poi il Ministero ha accusato la Commissione di non disporre di alcun meccanismo di verifica credibile per le sue affermazioni. In questo c'è un po' di vero, per tutti quelli che erano osservatori dell'ONU, medici, giornalisti, li hanno uccisi, quindi, o messi in galera, quindi non ci sono dei gran testimoni, ed era impossibile vedere durante, e ancora oggi, andare a Gaza di quello che succede. Comunque si parlava allora anche del grande accordo, non accordo, memorandum o quello che è, e quindi Trump esulta sul petrolio a Hormuz, l'Iran sui missili nessuna concessione. Adesso naturalmente cosa succede a Ginevra non lo sappiamo, quello che possiamo leggere è che ogni parte tira il memorandum per la giacchetta della sua. In un giorno 15 milioni di barili sono transitati. Potere di guerra in Senato USA con quattro repubblicani contro Donald Trump, ma ancora una volta sappiamo che è un accordo che ha valore consultivo e Trump, avvalendosi dei poteri da presidente, può negare questa decisione del Congresso, a proposito di grande democrazia americana. Ma l'intervista di Viviana Mazza a Moniz, negoziatore già nel 2015, diceva che l'accordo firmato da Obama prevedeva verifiche dure e puntuali, il memorandum resta molto vago, quindi tutti questi missili cacciati e questo vaso di Pandora squaternato nel mondo evidentemente ha tenuto stato molto minimale rispetto a quello che era quello degli accordi fatto senza tanto trambusto. La EIA sui siti di uranio in Iran, il suo consul direttore Grossi ha affermato che l'agenzia nucleare ONU potrà ispezionare i siti uraniani per l'arricchimento dell'uranio. che succeda domani, tra una settimana o tra 10 giorni è importante ma non essenziale, comunque accadrà. Certo che se succede tra 5 anni c'è una certa differenza. La Prodi Grossi, dopo la sicurezza di Trump, e il vice Vance riguardano i controlli. Teheran aveva precisato che abbiamo letto che non ci saranno ispezioni di siti danneggiati dalla guerra, come racconta anche questo flash d'agenzia che vi riportiamo. Quindi però, secondo Lucia Malatesta, chi porta avanti il passo di danza è l'Iran. Dunque, allora, dal nucleare le sanzioni e l'Iran a condurre i giochi. A Hormuz decidiamo noi. Gli Ayatollah, concederemo il passaggio solo a un numero limitato di navi. Scongelate bene per i 12 miliardi, Islamabad, c'è chi vuole sabotare l'impresa, mi sembra abbastanza evidente. Basta guardare Tel Aviv, no? Ma detto questo, non è un mistero che si cerca una soluzione alternativa agli stretti. Uso il plurale perché sono diversi gli stretti dove si passa. Quindi nuovi oleodotti per aggirare lo stretto, così la crisi cambia il Medio Oriente. È un'inchiesta di Cesare Alemani, sempre da domani, che parla di geopolitica dell'energia dall'oro nero alle rinnovabili. Progetti di pipeline, cioè oleodotti, come assicurazione contro lo stretto futuro, contro lo strettoio futuro. La Cina che punta a ridurre la sua dipendenza dal petrolio. L'attuale crisi porterà nei prossimi anni alla riscrittura delle geografie logistiche ed energetiche di tutta l'area. Si sa che c'è anche un progetto di fare una sorta di canale alternativo a quello di Suez, che guarda caso passa per Israele,
1: sì.
0: e che naturalmente sarebbe fonte di guerra contro guerra, ma insomma sarebbe un modo per non dipendere poi dall'Egitto per l'ennesimo stretto. Poi c'è anche lo stretto del Mar Rosso, dove ci sono gli Houthi, ed è tutto, insomma, il mondo è in una strettoia.
1: Segui il petrolio se vuoi trovare appunto questi aspetti. Meloni Trump, missione per ricucire, saremo a Hormuz, il manifesto a fondo pagina, intervistata da Belpietro. Meloni usa l'estintore dopo la rissa con Trump, sono rimasta colpita ma non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Se mai visto il servo che va a rimpinzare un padrone che è assolutamente...
0: Sì, lui mi piscia in faccia ma non farò il suo gioco.
1: Ma non farò il suo gioco?
0: No.
1: Hai capito, figura.
0: Un caso della provocazione.
1: Invia un segnale chiaro. Credo che l'Italia debba fare la sua parte a Hormuz. Questa pagina 8, poi l'approfondimento che aggiunge il manifesto a tutto ciò. La Premier alla festa della verità. La politica estera non è Temptation Island. L'Italia farà la sua parte a Hormuz. Dopodiché, invece, restando in Medio Oriente, per concludere per quanto mi riguarda questo paragrafo, torno a pagina 8 da Repubblica. Flottiglia, liberi in Libia i 2 attivisti italiani sequestrati un mese fa. Anche di questo, voglio dire, non mi sembra che la Farnesina se ne sia occupata in maniera così intensa. Liberi gli italiani fermati in Libia da Haftar, un mese da prigionieri, cioè rendiamoci conto. Dina Alberizia e Nico Centrone rientrano oggi, il capo dell'AISE Caravelli in missione nel paese, poi la svolta. E qui appunto ritroviamo le immagini per mia sorella Dina, e lo credo, giorni da incubo, lì non ci sono diritti, l'angoscia del fratello, poi la gioia, ho temuto il peggio, poteva succedere di tutto e in qualunque momento. Questo a pagina 8 arriva da Repubblica per quanto riguarda il Medio Oriente e Italia.
0: Sì, abbiamo parlato molto di ambiente e la cosa diventa anche un tema di geopolitica e confronto internazionale, perché leggo nel commercio e leggo dal Corriere con Massimiliano Iattoni dell'ASEAN la stretta su terre rare aziende americane. Pechino risponde al blacklist di Donald. Quindi a fare i bulli trovi sempre uno più forte,
1: uno
0: di te.
1: Più bullo di te.
0: La mossa di Stati Uniti escluse dagli appalti pubblici. Questo quanto, questo la, mentre però qualcuno non ha problemi di questo tipo, perché l'intelligenza artificiale
1: c'è sempre
0: ed è un po' partigiana, leggo, perché fa ricchi top manager, gli stipendi arrivano a oltre 200 milioni l'anno.
1: È a partigiana rovescio,
0: è la furbizia artificiale.
1: Infatti.
0: Allora questo ci porta al mondo online, da Nvidia a Samsung, i titoli tech trascinano le borse al ribasso, i timori che investimenti in intelligenza artificiale non portano i benefici attesi. Ma come?
1: Ma dai!
0: Chiedilo ai manager. Già giù i listini americani e asiatici, in Europa la piazza affari è la peggiore. Quindi mentre c'è Trump che viene deriso da Bezos, Jeff Bezos, Amazon e Zuckerberg, Facebook, e lui dice mi supplicano. tutto il mondo supplica.
1: Implorano Trump.
0: Sai che ha un grande incremento di vendite le ginocchiere.
1: È vero, pare proprio di sì. E nessuno gioca a pallavolo.
0: E nessuno. Allora, Mosca negoziamo, poi i nuovi raid, quindi ci spostiamo sul versante ucraino. Zelensky propone un vertice da tre negli USA. Oggi le 5 a Berlino, le 5 sarebbero gli europei, insomma, i volonterosi. La battaglia nel nodo strategico del Donbass. Quello però che ci dice Marco Imarisio, che è andato a Mosca, che i droni sulla capitale non hanno scalfito Putin, le condizioni per trattare resta la resa dell'Ucraina, perché Putin, dicendo, e lo leggo dal Fatto Quotidiano, in qualche modo spiazza gli europei e propone gli accordi Istanbul. Questo è quanto che arriva Putin, spiazza l'Unione Europea pronti alla pace ripartendo dalle bozze dell'Istanbul. Però poche speranze, secondo Mosca la NATO si prepara alla guerra. Speriamo che proprio Lavrov si sbagli, francamente. Alaska fu fallimento, Zelensky non va a Danzica. Sappiamo perché Danzica ha dichiarato il premio dell'Aquila Bianca a Zelensky, perché che era un massimo rifocenza eroica, perché Zelensky ha conferito un altro premio a un battaglione che durante la seconda guerra mondiale ha sterminato 100.000 polacchi assieme all'SS, quindi non erano particolarmente graditi da quelle parti. Allora il presidente nazionalista ha detto no, questo non passa, e Zelensky se l'è un po' presa. Devo dire la verità.
1: Che belle amicizie che ha Zelensky.
0: Sì, ma Bandera, sei sempre Bandera. E poi abbiamo invece, siamo che parlando di high-tech, il colosso tecnologico cinese Alibaba ha intentato una causa contro il Dipartimento di Difesa USA per contestare la designazione della come azienda militare cinese, ritenendola arbitraria prima di fondamento giuridico in violazione del primo emendamento. È bello che questo, mentre Trump accusa Alibaba di essere militare, c'è una causa in America sì, per cui un colosso non vuole essere incorporato dal Pentagono. Però insomma questo è il è quanto leggiamo. Poi mi sposto a Kim, che dice presto saremo una potenza nucleare, e oggi al completo il suo ragionamento la Marina avrà un arsenale nucleare. Penso che Kim abbia drammaticamente sì, imparato la lezione di questi tempi. Benissimo. Se hai il nucleare non ti tocca nessuno. Però a forza di alzare il livello, alla fine giocare con il cerino ci si brucia, ed è un fuoco assai brutto quello che arriva. E quindi abbiamo segnalo dal Faro di Roma, voi direte ma è solita storia, ma insomma è solita storia ma vera. Dopo il tabù nucleare, il mondo oltre la soglia dell'irreversibile. Da Hiroshima non abbiamo imparato nulla. Il crimine più atroce mai compiuto, che invece non viene mai computato nei crimini del secolo breve,
1: infatti.
0: Cioè chiaramente la Shoah, e l'altro è Hiroshima e Nagasaki, ma insomma quella è una bomba americana, è visto,
1: e quindi
0: come
1: è visto, dai,
0: ma un errore certo, ma il crimine più atroce mai compiuto, non basta mettere al bando la bomba atomica, anzi mi sembra che andiamo nella direzione tutta diversa.
1: E questo è il Faro di Roma, eh. Comunque detto ciò, prendiamo anche altre zone importanti che non vogliamo trascurare, quindi Londra, faccia a faccia Burnham Starmer sulla difesa, già scontro aperto, un'ora di colloquio ieri a Londra tra il premier uscente l'uomo che lo ha spodestato e che potrebbe insediarsi già il 17 luglio. Keir Starmer ha annunciato lunedì le dimissioni dopo una telefonata con re Carlo III, al che il re del nord ora deve capire chi cooptare nel suo governo, ma ha poco tempo per farlo. Questa analisi che arriva appunto dal Regno Unito, di cui tanto ieri abbiamo parlato. A fondo pagina ritorno anch'io sulla Russia di Putin, che accusa i leader europei si preparano alla guerra. Qui anche in questo caso faccio fatica a dargli torto, però basta guardare von der Leyen, la Callas e quant'altro. Secondo Mosca la mediazione è fallita e i negoziati devono essere fatti sulla base di Istanbul 2022 e di Anchorage. Il presidente russo Putin incontra al Cremlino i laureati delle scuole militari superiori russe, qui viene ritratto da Repubblica. Su Russia devo avere qualcosa anche dal Manifesto per andare in conclusione, e lo troviamo, vediamo, eccolo qua. il partito di Putin rivede al ribasso gli obiettivi alle prossime elezioni, pagina 7 manifesto, spostata la soglia di partecipazione, il vero indice di legittimità, il presidente russo pronto a trattare sulle basi di Istanbul 2022, fonti ucraine, Trump ha invitato Zelensky ad agire con più audacia durante il G7, questo arriva dal manifesto.
0: E torno al Regno Unito, le priorità di Barham, Cristo e Unione Europea, sfida 2 per guidare il tesoro, ieri faccia a faccia con Starmer, al ministero Miliband il rosso, Olbariano Streeting, è certo che la composizione del governo darà un po' anche il lago della, sì, della bussola di questo nuovo primo ministro a Downing Street. E naturalmente i giornali italiani, che sono quelli che hanno dei dogma e che la realtà non scalfisce le loro convenzioni, dicono che il problema dell'Inghilterra è che tutti vogliono tornare dentro l'Unione Europea. Non vedono l'ora. Nonostante che Farage cresca proprio sull'antieuropeismo, infatti, più totale, e che lo stesso Barnum non ci pensa minimamente a proporre un referendum per tornare in Europa. Chissà no. Perché questo. Però in compenso parla Tilley, il politologo di Oxford, la vera identità della Brexit è il regno diviso in tribù, ma non solo con la Brexit, anche senza Brexit, anche in Italia vediamo che il tribalismo è un male del nostro tempo. Comunque, così governare è più difficile, ma non c'è ripensamento su quel voto, ma sono proprio stupidi questi del Regno Unito. Come si diceva una volta, quando i popoli non seguono più i re, si cambiano i popoli.
1: Certo.
0: Dunque, ma poi a Baran subito la rogna delle spese in armi e difesa. Ci sarà continuità o meno? Effetto domino. Sulle spese anche l'Italia ha qualche problema, spese gonfiate sulle armi, timori per l'export in USA e grana basi, la diplomazia in allarme verso Ankara, dove si ritroveranno Meloni e Trump, e con questo, sì, e con queste notizie non so quando Trump sarà felice. Però tornando a Barham, naturalmente il suo predecessore Starmer era un'icona dei nostri riformisti. Sì, perché era quel soft, un po' bleriano,
1: All
0: Unity's Love, viva le aziende, europeismo, atlantismo, tutto bene, tutto buono. Centristi e mezzo PD erano in estasi, adesso invece ripartono da Kerr. Da Renzi a Gentiloni e Gori, bravo, ha superato il radicalismo. E infatti la gente ha superato Starmer.
1: La gente e cresce Farage.
0: Andiamo in Albania. Le proteste sono ormai contro l'intero sistema politico, quello che è la rivolta dei fenicotteri, partito da un fatto molto grave ambientale, ma adesso è diventata proprio la miccia che ha acceso l'intero paese, dice anche l'Indipendente. Rama in prigione, Berisha in prigione. I nuovi cori del popolo albanese sono giustizialisti.
1: Diciamo che non sono tanto biondi in Albania.
0: I cori nuovi del popolo albanese lasciano poco spazio a interpretazioni, dice l'Indipendente. Le proteste contro il governo sono estese a tutta la classe politica. A riportarlo sono gli stessi quotidiani albanesi che analizzano le posizioni del Partito Democratico, guidato dal leader dell'opposizione Saliram Berisha, in merito alle dimostrazioni che ormai da settimane scuotono il paese. Sì, non è che Berisha cerchi di cavalcare l'opposizione contro Rama, ma Rama, che è il grande amico della Meloni, no?
1: Sì.
0: È il gigante e la bambina, si potrebbe dire, quando si incontrano. E di Rama le proteste, ma se ne vadano a fanculo.
1: No, ma infatti Rama è molto...
0: Non sono il padrino dell'Albania, a dire la Financial Times è il primo ministro albanese di Rama, commentando le proteste che dilagano da giorni nel paese legato alla cosiddetta rivoluzione dei garofini, dice il Corriere della Sera. Le manifestazioni contro il governo sono esplose dopo l'indignazione pubblica per un progetto immobiliare da 4 miliardi di dollari che il Jared Kushner e Ivanka Trump intendono sviluppare su un'isola vicina ad una riserva naturale nota per la presenza di fenicotteri. La gente dice che io sono il capo di tutto questo, io dico loro mandate, eccetera, semplice, ha affermato Rama. Dire che l'economia albanese si basa sul riciclaggio di denaro è orribile, aggiungendo però che il riciclaggio è parte della nostra economia,
1: non
0: è un problema così grande.
1: Capito, quindi un po' la dice e poi si corregge, è un gigante di educazione Rama.
0: Sì, anche lui è un underdog. Andiamo allora invece dai giornali della destra che guardano l'America Latina. Parliamo della destra, che destra, l'opinione della libertà. La Colombia archivia il narcomarxismo. Sì, perché tutta una serie di lezioni.
1: Il narcomarxismo.
0: Sì, e tutta una serie di lezioni in America Latina, tra altre lezioni losche, tutte piene di balottini e quant'altro. Beh, sono, hanno fatto sì che il candidato conservatore Abelardo Despriella batte sul filo di lana al ballottaggio del figlio del presidente uscente Pedro Iván Cepeda. Dopo la vittoria di Milei in Argentina e Sud America, continua a voltare le spalle alla sinistra. E la. Eccetto dei paesi fascisti, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, mentre rimangono rossi Venezuela e Brasile, questo è quanto. Ma c'è la Bolivia, ci sopracitata, però avvede incidenti perché la gente non ne può più. Le ricette liberiste ha messo sotto il livello della fame le persone. Allora a Cochabamba, nonostante lo stato d'emergenza, quando in America Latina dichiarano lo stato d'emergenza, tolgono libertà di civili e sociali, cioè, c'è l'esercito, c'è il coprifuoco, insomma sono colpi di stato, pietre dinamite contro la polizia che ha risposto con i gas lacrimogeni, leggo da l'ANSA, scontri tra polizia e manifestanti nel dipartimento boliviano di Cochabamba, roccaforta politica dell'ex presidente di sinistra Evo Morales, gli agenti hanno dovuto usare gas lacrimogeni vicino alla città di Lavini per sgombrare la strada che collega la regione con la parte occidentale del paese al chilometro 57, dove i dimostranti gettavano pietre e dinamite dalle colline. Almeno un camionista è rimasto ferito, secondo i media locali. Mi ha lanciato pietre e dinamite, mi hanno detto che avrebbero dato fuoco al camion, ha raccontato al portale di notizie questo Ticona, uno dei 200 camionisti bloccati dalla protesta. Si è trattato il primo incidente di questo tipo da quando, 2 giorni fa, è stato messo il coprifuoco dal centrodestra di Rodrigo Paz. E allora a questo punto, per questa componente indigena che rivendica i suoi diritti, sentiamo un antico canto boliviano, i Cucama del The Molly Project.

0: tradizione musicale boliviana che ci porta invece ai diritti, quelli sociali, il diritto del lavoro, che devo dire non è che godono di grande salute, perché leggo per esempio da Roberto Rotunno, diritti negati, non a caso si chiama dal Fatto Quotidiano, gli scioperi calano, ma il garante torna a invocare la stretta. Meno ce ne sono, meglio è. L'autority vuole ridurre le proteste, specie quelle generali più politiche. Guai se i lavoratori osano alzare la testa sul loro contratto. No, non devono occuparsi di Palestina, guerre mondiali, economia, treno, no.
1: Devono non c'entra un po' in niente, non ha ripercussioni sul lavoro.
0: E la presidente Bellocchi, in sindacati in cerca di visibilità.
1: È solo per quello.
0: È solo per quello. Il vertice fa sponda alla linea del governo. Nel frattempo la linea del governo è salari fermi, il favore d'Angelucci, servizi sanitari esclusi dal decreto. Oggi la protesta, recupero del 50% di inflazione dopo 9 mesi, eccetto il settore del leghista. Quindi vedete cosa significa avere santi in paradiso. Nel frattempo abbiamo poi il governo che dice Schillaci, medici di base nelle case di comunità, firmata l'accordo con le regioni. Solo che medici di base, apri il Corriere di Bologna, e Bologna sappiamo che è vista come una realtà più avanzata nella struttura sanitaria. Medici di base, il bando fa ancora flop, coperto meno del 20% degli incarichi. A fronte di 1.442 ruoli vacanti vengono convocati 249 camici bianchi. È il fallimento di un modello. E anche se l'Ausl e Sant'Orsola sono in agitazione. Doppi turni e poco personale. Ma cosa firmi, Schillaci? Cioè, francamente, i sindacati si uniscono a due presidi di venerdì e lunedì. La situazione è insostenibile. Adesso poi lo chiediamo al garante della sanità.
1: Se è così.
0: Perché ho cercato visibilità dei ragazzini. Nel frattempo... Andiamo, la mafia non esiste. Quante volte abbiamo sentito dire?
1: Più volte.
0: No, però non esiste al nord.
1: No, certo.
0: Dice il Corriere, il CSM rimuove 10.000 indagini. Le inchieste sui boss dei PM valgono più solo al sud. Sì, perché secondo questo rapporto del CSM, Roma e Lazio sono aree ad alta densità mafiosa. A Milano e a Lombardia no.
1: No, appena vedono l'Appennino tosco-emiliano si fermano.
0: Sì, perché lì non ci sono soldi da rubare,
1: capito?
0: No? Quindi, e sì, dice che questo scritto in un recente delibero del Consiglio Superiore della Magistratura, anche perché, suscita polemica, è arrivata nei giorni in cui vengono attese rese pubbliche minacce ad Alessandra Cerretti e Rosario Ferracane, PM al processo Idra in corsa a Milano. Ma qui non è mafia, no. Sono ragazzi. Allora, Alessandra Dolci, procuratrice di Venezia, dice chi sa non vede, chi non sa non vede, serve competenza, così viene ignorata l'evoluzione dei clan. Ed eccolo qua il nodo. Si vuole combattere la criminalità economica o solo quella militare? E quella economica si è fatta potere.
1: E quindi no, ma spara. Basta cambiargli nome quando si passa all'Appennino tosco-emiliano già citato. Tu gli cambi nome, non esiste più la mafia, hai capito?
0: Quindi... E vado invece al tema sicurezza, perché l'ultimo must della destra è questa tragedia che c'è da Milano. Adesso basta, dice il giornale. Fugge col SUV a bordo hashish, e ha qualche grammo di hashish. Morto il vigile che lo inseguiva. Adesso gli danno omicidio a questo ragazzo albanese. Naturalmente, se questo ha un senso, per andare tentato omicidio chiunque supera un blocco della polizia, è omicidio quando un poliziotto che insegue muore per il suo incidente, perché non c'è stato nessun speramento. Però questo non basta. Un Audi Q7 brucia un posto di blocco, la gente locale in moto cade, fermato un albanese, non l'ho toccato, mi scuso con l'Italia. Il 27enne tracciato poco Europa Mondo ha l'obbligo di firma per un altro reato, eravamo in quattro, avevo qualche grammo di fumo, ma non l'ho preso né l'ho visto cadere. E allora quindi, per approfittare dell'occasione, il giornale parla dell'altro inseguimento, quello dove è morto Rami.
1: Ah sì, infatti, ecco, proprio guarda.
0: Fuggì in scooter per una reazione irrazionale, così è arrivato lo scontro di pena all'amico di Rami. Ed è arrabbiatissimo il giornale. Questo povero vigile urbano che è caduto, trova l'identikit dalla pagina del Corriere della Sera, che da bodyguard a buttafuori al sogno della divisa, per me è una vocazione. Il comandante Francesco amava il suo lavoro, e questo è la, naturalmente qui già da destra si dicono basta con gli albanesi, basta con la droga,
1: e Maranza,
0: basta con le moto, basta con le strade,
1: ce ne ha da qui in avanti, hai voglia. Mimmo Lucano invece a pagina 3, a proposito di diritti, verità e giustizia, il sindaco di Riace accompagna familiari e sopravvissuti del naufragio per rompere il silenzio, porta all'Europarlamento l'urlo delle vittime di Cutro, un processo senza telecamere per la scelta irrituale dei giudici, pochi taccuini in aula, è un silenzio della politica anche di opposizione, imbarazzante, il naufragio di Steccato di Cutro del 2023 è costato la vita a 94 migranti, un numero imprecisato di dispersi, non fa più notizia. Da qui la scelta di portare la più grande strage di migranti degli ultimi anni alla ribalta dell'Europarlamento. Questo a pagina 3 del manifesto. Restando in tema di diritti, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e siamo a pagina 9 di Repubblica. Un ergastolo e 3 maxi condanne, le richieste dell'accusa, carcere a vita per l'ufficiale più alto in grado, 17 anni e mezzo per gli altri. In aula anche il procuratore Lo Voi, si è abbattuto un muro, e qui le immagini di un corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte del ricercatore Giulio Regeni. Questo a pagina 9, come vi ho detto invece da Repubblica, per completare un po' i diritti tra aspetto migranti, lavoro e quant'altro. Per quello che invece trovo negli aspetti che ci possono collegare con la politica interna, vado a pagina 9 dal manifesto. La Schlein, l'establishment non mi vuole, la leader PD in direzione, sconto il fatto di essere donna e amare un'altra donna, ma se ne faranno una ragione, io vado avanti, la segretaria, non faremo passare una legge elettorale incostituzionale. Ci sono altri aspetti, secondo me, piuttosto che la vita privata della segretaria del PD, che si dovrebbero analizzare per quanto riguarda la linea politica del Partito Democratico. Comunque ne prendo atto dell'articolo che viene riportato a pagina 9 del manifesto. Piuttosto, Renzi a Conte, no ai veti, ma sulla patrimoniale si intendono, saranno a Padova e Napoli 2 e 20 di luglio convocati da Dem, Movimento 5 Stelle, AVS sul programma. Anche Bettini ha ruolo leader di Italia Viva, dicendo sta nel centro-sinistra. E questo appunto pagina 9, che per la politica interna nell'opposizione dà un panorama in tal guisa. Nello schieramento per ora prevale la linea attendeista, Milano il primo sfidante alle primarie del centro-sinistra e il civico Goisis, Tommaso Goisis, giunto come consulente nella giunta Pisapia, ha poi rotto con Sala dopo meno di 2 anni. Questa la situazione che viene riportata per l'opposizione qua dal manifesto. Poi parliamo anche di provvedimento che andrà in aula venerdì, è il Melonellum, la destra verso il sì a tappe forzate, disco verde all'emendamento Zaratti da AVS a favore delle forze centriste. Questo appunto a pagina 8 invece dello stesso quotidiano.
0: E naturalmente ancora gli echi di questo scontro Meloni-Trump, così commentato da Alessandro Robecchi nella sua rubrica del mercoledì Piovono Pietre. Colonizzati, colesterolo America, c'è quella buona e quella cattiva.
1: Sì, come perché, il colesterolo.
0: Sì, ammazza americani, diceva Alberto Sordi. È un po' come il colesterolo, che c'è quello buono e quello cattivo. E quindi Trump è quello cattivo, evidentemente. Ma mentre il cattivo continua a far fuori di matto, Matteo Renzi è andato in pellegrinaggio dall'America dei buoni, cioè Obama con Clinton, Bush, Biden e tutto il cucuzzaro. Lodevole intento, per carità, ma sembrava un po' una reunion di un vecchio gruppo rock con qualche fan impazzito che gioisce per il rilancio del sogno americano. Nel mentre Enrico Letta è diventato virale, come direbbe Farfallina 73, per un suo tweet con la scritta America we love e il selfie del quartetto Bush Junior, Clinton, Obama e Biden, sempre loro. Non so perché, ma la faccenda mi ha un po' confuso, essendo la lista delle guerre attribuibili a questi 4 signori, lunga come l'elenco del telefono, Iraq, Afghanistan, Bosnia, Serbia, Somalia, Libia, Siria, di nuovo Iraq, senza contare gli aiuti alle guerre degli altri, inclusi parecchi miliardi di dollari di Israele, o la fuga indecorosa dall'Afghanistan che ha smollato gli afghani regalando ai talebani un arsenale che se lo sognavano. Tutti e 4 hanno mantenuto il blocco a Cuba, contribuendo alla resa per fame dell'isola, che Trump concluderà. Diciamo che come sogno americano, ok, si intendeva forse un'altra cosa, magari. Ma chiariamo, il gioco tra il meglio e il meglino, il peggio e il meno peggio, non è interessante. Il problema è che il rapporto viene a avere con gli state, e credo che il rapporto sia un sentimento diffuso e conquistato antipatia collettiva. Diciamo che la famosa frase di Wim Wenders, secondo cui gli americani ci hanno colonizzato l'inconscio, era vera e verissima, ma anche che risale al 76, è passato mezzo secolo. Non viene da lì tutto il cinema, tutta la musica, tutta la letteratura, anzi perdono un po' di terreno, e con la tecnologia ci stanno a fare anche gli altri, coreani, cinesi inclusi. Fanno molte guerre, ma le perdono spesso e le tralasciano, le trascinano dalla paltra ad altri. E qui, anche senza guardare la divisa, citerei la povera gente di Bertolt Brecht, che se bombardare sia il costrero buono o quello è cattivo, non è che alla fine gliene frega tanto, sempre bombardati sono. Questo ricorda, infine, che solo le guerre per il posto di settembre sono costate tra vittime dirette e indirette quasi 4 milioni di morti. Questo sono il colesterolo buono.
1: E infatti,
0: questo
1: è, certo.
0: È quanto. Allora, comunque, adesso tutti si diceva che la Giorgia Meloni ha messo definitivamente Trump dalla parte del colesterolo cattivo, e anche per la destra italiana, che chiedeva per lui un premio Nobel, o ambiva al ruolo di pontiere con gli USA o altre varie prove di attenzione. Ora tutto è un garrire di bandiere, nazionalismo, e lei non sa chi sono io, ma poi la festa dello Dio Sam, il 4 luglio, ci vanno lo stesso, perché signora mia, l'America.
1: Eh sì, non puoi mica, ci mancherebbe. Concludo prima pagina con l'occhiello di approfondimento sul piano casa, retorica sovranista per i fondi emiratini. La Camera ha approvato il testo di conversione del piano casa del governo, che ora passerà al Senato. In aula lo show remigrazionista dei deputati Vannacciani, via libera a costruttori e fondi sovrani, bonus edilizi e procedure semplificate. Questo approfondimento, pagina 8 dal Manifesto.
0: E allora torniamo sul tema del caldo che abbiamo aperto, perché ci sono anche molti aspetti invece di carattere civile. Secondo l'OMS, la mortalità legata al calore tra i over 65 è aumentata dell'85% in 20 anni. Solo negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 decessi in Europa, mentre la mortalità generale correlata al caldo è aumentata del 30%. Per questa ragione alcuni ricercatori stanno indagando nuove forme di povertà energetica, in particolare con l'indicatore del cooling poverty, lo spiega Filippo Pavanello, che è docente di economia ambientale all'Università di Ca' Foscari di Venezia. A lui la parola.
2: Cooling poverty è un indicatore per indicare quando delle famiglie, tendenzialmente sono le famiglie diciamo meno agiate, magari possono acquistare condizionatori, sono in grado di acquistare dei condizionatori per gestire un po' queste ondate di calore che stiamo anche testimoniando negli ultimi giorni, ma devono sacrificare una buona parte diciamo del loro budget, perché come sappiamo i condizionatori comunque sono costosi da accendere e far andare, oppure magari possono farli andare per un po', ma poi per via proprio del consumo in bolletta che questi comportano devono spegnerlo, quindi questo riduce un pochino, o comunque spegnerlo in maniera, usarlo diciamo in maniera molto a goccia, per evitare che questo impatti troppo fortemente sulla bolletta. Quindi diciamo c'è questo problema che un bene che comunque è necessario in questo periodo possa essere usato in maniera o a goccia o famiglie meno agiate devono rinunciare a delle altre spese. Diciamo queste sono le due dinamiche della cooling poverty che a noi interessano. Diciamo che se intendiamo l'Italia, in Italia abbiamo un aumento progressivo, ma sempre più famiglie hanno condizionatori nelle proprie case, quindi diciamo di accesso a bene ormai, almeno per esempio leggevo recentemente, 7 famiglie su 10 ormai ce l'hanno in Sicilia, quindi quasi un 70% della popolazione lì, ma anche in Veneto. Però diciamo a livello di utilizzo è sempre quello un po' il discorso rispetto ad altri paesi. Diciamo l'Italia da questo punto di vista è messa per esempio abbastanza bene, quando andiamo a vedere in paesi in via di sviluppo invece è una tipologia di disuguaglianza che sta aumentando. La relazione che esiste tra l'accesso al bene e il suo utilizzo, e anche quello che possono essere sia i livelli di reddito o di possibili disuguaglianze sociali, veramente la relazione è molto forte, la correlazione è molto alta, di conseguenza è probabile che dove ci siano più disuguaglianze o ci sia più diciamo fasce meno agiate, quartieri con fasce meno agiate, ovviamente c'è più possibilità che non vi sia accesso a questo bene o che l'accesso sia ridotto. Allora, noi come ricercatori eravamo interessati arrivati un po' ai tempi a mettere a luce su questo argomento, perché tendenzialmente quando noi parliamo di povertà energetica la tradizionale definizione è quella legata al riscaldamento o all'accesso proprio a un'elettricità, diciamo, senza problemi di blackout. Tendenzialmente erano queste le definizioni. Il nostro obiettivo era invece dare luce a un problema che soprattutto negli ultimi estati si sta verificando più spesso e continuerà a verificarsi più spesso, e quindi dare luce a un argomento che tendenzialmente era stato poco affrontato e ignorato, in qualche maniera anche ignorato. Quello è il nostro obiettivo principale, dar luce a una nuova forma di povertà energetica che era mancante.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.

0: del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
4: Hai 300 scalini!
5: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Città Fujiko Live Club.

0: Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, ma potete tranquillamente ascoltarci anche sul web in tutto il mondo grazie all'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Nonché dall'inizio dell'anno siamo anche in DAB sulle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Quindi un saluto naturalmente come sempre agli emiliano romagnoli, ma anche in questo caso ai lombardi e ai toscani. Inizio dell'anno per me è abbastanza problematico, sono stati alti e bassi, per cui la trasmissione che sta per andare in onda, che si chiama Città Fujiko Live Club, è andata avanti a sprazzi, diciamo così, ma adesso la mia schiena è in miglioramento e spero di non avere più dei buchi durante la settimana. Comunque, dicevo, Città Fujiko Live Club ogni mercoledì più o meno si premura di farvi ascoltare musica dal vivo di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. E Radio Città Fujiko inizia sempre con, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi abbiamo una novità veramente molto molto interessante. Ribadisco ancora una volta che quando propongo una novità è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Infatti l'album che ci andremo ad ascoltare oggi è uscito ormai da qualche mese, per cui potrete sicuramente averlo ascoltato in tutte le radio del mondo, compresa naturalmente Radio Città Fujiko. E la novità che dicevo che riguarda la trasmissione che state ascoltando oggi è ad opera di un grandissimo cantante autore che purtroppo ci ha lasciato ormai diversi anni fa, e si chiamava Warren Zevon. Warren Zevon veniva da Chicago, è nato a Chicago, anzi, ma in età molto giovane, insieme alla famiglia naturalmente, si spostò in quel di Los Angeles e lui è diventato un'icona della musica californiana. Fra parentesi, narra la leggenda che fosse vicino di casa di Igor Stravinsky e ogni tanto andasse a casa sua ad ascoltare un po' di musica, però questa è una cosa non verificata, diciamo così, anche se lui diceva che era vera. Lui è stato innanzitutto un songwriter, cioè uno scrittore, uno che costruiva le canzoni per altri e anche costruiva jingle, quelli che sono quelle della pubblicità appunto, però poi dopo lo convinsero a fare un album in proprio, album che si chiama Wanted Dead or Alive, uscì nel 1970, ma non ebbe nessun successo. Il successo arrivò 8 anni dopo con un album bellissimo che si chiama Excitable Boy, un album che racchiude alcune delle canzoni migliori in assoluto, non solo di Warren Zevon ma di tutta la musica californiana. Aveva dei testi molto sarcastici, molto umoristici, lui era un personaggio veramente incredibile, e ha pubblicato diversi, chiaramente, album in studio più 2 album dal vivo completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo si chiama Stand in the Fire ed era un album rock ai massimi livelli, molto molto bello. L'altro invece si chiama Learning to Flinch ed era solamente acustico e in solitaria, quindi assolutamente diverso. Poi, come vi dicevo, un paio di mesi fa, forse anche di più ormai, è uscito questo epilogue Live at Edmonton Folk Music Festival. È un album live registrato in duo acustico, appunto al festival, questo festival di Edmonton in Canada. È stato registrato il 9 agosto del 2002 e il brano che vi propongo per primo è un brano che si chiama Hit Somebody the Hockey Song, cioè colpisci qualcuno la canzone dell'hockey, perché lì se le danno di santa ragione, e ce l'andiamo subito a ascoltare. Mr. Warren Zevon.
1: Say what? You love me? Then I will test your love. I wrote this song with a friend of mine named Mitch Album, a sports writer. And I recorded it a couple of years ago a friend of mine named David Letterman. I don't know if you get him up here. But don't worry, I'm gonna make an alternate version with Mike Bullard. 3.

dedicata al suo caro amico David Letterman, che spero tutti voi conosciate. Poi ne parleremo fra un po' di David Letterman ancora. Il brano, come dicevo, si chiama Hit Somebody, fra parentesi, The Hockey Song, la canzone dell'hockey, che adesso sta andando molto di moda, visto anche le Olimpiadi invernali in atto. E il tutto registrato, come vi dicevo, il 9 agosto del 2002 e inserito in questo nuovo album, si fa per dire nuovo nel senso di uscita, che però racchiude questa registrazione di oramai 24 anni fa. E Warren Zevon, come vi dicevo, è stato un grande autore, e quindi in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani suoi rifatti da altri, dicasi covers. Beh, questo forse è il suo brano più famoso, ma ce lo ascolteremo fra un po', perché adesso andiamo ad iniziare con una band credo praticamente sconosciuta dalle nostre parti, ma a dire il vero sconosciuta abbastanza anche negli Stati Uniti, tanto che questi Resentments hanno molto più successo in Europa, soprattutto in Germania e Francia, rispetto al Texas, che è la loro sede, la loro città di provenienza, Austin, e la loro sede naturale. Però sono spesso in Europa, incidono per la Blue Rose, che è una casa discografica tedesca, e come dicevo sono sicuramente più famosi in Europa che negli Stati Uniti. Qui abbiamo una serie della Blue Rose che consiglio caldamente, si chiama Official Blue Rose Bootleg Series, sono una serie di registrazioni effettuate praticamente tutte in Germania, da parte di bands quasi tutte americane, che incidono anche solamente questo album per la Blue Rose, appunto. L'album che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato in un locale che si chiama Sinkasten di Francoforte, appunto in Germania, era il 29 settembre del 2003. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è la title track del nono album in studio di Warren Zevon, si chiama Mutineer, e loro invece sono Resentments.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Start tonight with a song in memory of my great friend Warren Zevon. Warren passed away a few days ago, but he was one of the great, great American songwriters, and I love him. I'm gonna miss him very much. This is one of Warren's songs called "My Ride Is Here." I was staying at the Marriott with Jesus and John Wayne. I was waiting for a chariot, they were waiting for a train. The sky was full of carrion, I'll take the mazuma, said Jesus to Marion.

Tre giorni dopo la morte di Warren Zevon, Bruce Springsteen e la E Street Band erano in concerto allo Sky Dome di Toronto in Canada e omaggiarono l'amico Warren Zevon appunto con questo brano che si chiama My Ride's Here, che è la title track dell'undicesimo album in studio di Warren Zevon. Era il 10 settembre del 2003 e Bruce naturalmente non poteva esimersi dal, come ha fatto altre volte anche in occasione della morte di David Bowie o altri, non poteva esimersi dal omaggiare appunto Warren Zevon con questa My Ride's Here. Sono gli unici due brani dal vivo, quello di Bruce e quello di Bob Dylan, che arrivano appunto dalla raccolta Enjoy Every Sandwich, del quale vi ho parlato prima. Credo che non tutti conoscano Mickey and the Motor Cars. È un quintetto che arriva dall'Idaho, ma dal 2002 ha traslocato e è andato a stare ad Austin, Texas, che è una città molto musicale, piena di musicisti. La curiosità extra musicale di questi Mickey and the Motor Cars è che due dei fondatori sono fratelli, si chiamano Brown, e sono fratelli di altri due Brown che sono fra i fondatori di una band che si chiama Reckless Kelly, quindi due paia di fratelli impegnati musicalmente. Ma a noi interessano Mickey and the Motor Cars, l'album si chiama Live at the Billy Bob's Texas, che è uno di quei locali tipicamente americani che avrete visto mille volte nei film e spero per voi anche dal vivo, dove si suona, dove ballano, dove c'è un po' di tutto insomma. E questo è un doppio CD più DVD che è stato registrato il 26 giugno del 2009 a Fort Worth, Texas, dove è appunto la sede del Billy Bob Texas, che è uno dei locali più famosi nel campo della musica country rock. E quindi ci andiamo ad ascoltare un super classico di Warren Zevon, uscito da un album del 1978 che si chiama Excitable Boys, Boy, anzi singolare, e il brano invece è tutto plurale, si chiama Liars, Guns and Money, avvocati, pistole e soldi, che è quelli che chiede un figlio al proprio padre per risolvere una certa situazione che appunto è citata nel titolo, nel testo della canzone. È l'ultima traccia di questo Excitable Boys. Loro invece sono Mickey and the Motor Cars dal vivo a Fort Worth in Texas. Lawyers, Guns and Money.

Ancora un bis, ancora due canzoni, la stessa canzone in due versioni diverse. Era Lawyers, Guns and Money, che abbiamo ascoltato la prima versione da parte di Mickey and the Motor Cars. Questa un po' più duretta, avrete riconosciuto la voce, quella di Meat Loaf, che veniva dal Texas, è stato anche un attore che sicuramente ricorderete, la sua partecipazione a Rocky Horror Picture Show, film sempre grandissimo. Ha avuto un successo più che planetario, proprio direi stellare, con un brano che si chiama But Out of Hell, scritto però da Jim Steinman, un altro grande personaggio. E questa Lawyers, Guns and Money viene da un album che si chiama VH1 Storyteller, che era una trasmissione televisiva americana dove, come sentite, oltre a cantare, poi lo dice il titolo stesso, storyteller, loro raccontavano la storia della loro vita, più o meno, naturalmente. Meat Loaf, per la cronaca, per gli amici, è autore anche di un brano bellissimo che si chiama Paradise by the Dashboard Light, che è una delle canzoni della mia top 10 personale. E comunque, quando si parla di buona musica, non può non apparire il nome di Willie DeVille. Lui iniziò negli anni 70 con un album che come il gruppo si chiamava Ming DeVille, e poi si è messo in proprio. Purtroppo è morto nel 2009 e anche lui ci ha lasciato troppo presto. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Acoustic Trio Live in Berlin, anche se in realtà le ultime 8 canzoni sono state registrate al Burns di Stoccolma in Svezia il 10 marzo del 2002. Uno di questi 8 brani è un brano scritto da Warren Zevon. Vi dicevo prima che lui ha iniziato come autore di canzoni, e infatti la versione originale di questa Carmelita che ci andremo ad ascoltare è stata registrata da un musicista cantante canadese che si chiama Murray McLaughlin, e nel suo album omonimo del 1972. Quindi andiamo a Willie DeVille, il brano, lo ripeto, si chiama Carmelita ed è uno dei brani di punta della produzione di Warren Zevon.

0: Il 16 ottobre del 2022, in occasione di un festival a Monterey, California, Shooter Jennings, figlio di Waylon e di Jesse Coulter, due famosissimi cantanti country, assemblò una super band che chiamò Werewolves of Los Angeles e incise in quell'occasione questo album che si chiama Doe Warren, scusate. E niente, ci sono tutte canzoni di Warren Zevon che sono fatte alla grande da questa super mega band, tutti musicisti collaudatissimi e bravissimi. E il brano che ci siamo ascoltati era title track del suo album omonimo, si chiama Excitable Boys, ed è boy, ancora una volta ho sbagliato perché è singolare, e finisce questa prima parte di Città Fujiko Life Club di oggi, doveroso omaggio a questo grande cantante, grande personaggio che si chiamava Warren Zevon.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Rerie la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

Seconda parte di Città Fujiko Live Club, come sempre è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Ribadisco ancora una volta novità per quel che riguarda Città Fujiko Live Club, appunto 103.1 MHz, modulazione di frequenza da Bologna. E la novità di oggi è appannaggio di un grande, grande personaggio che si chiamava Warren Zevon e che ha scritto un sacco di canzoni splendide, tipo questa che ci siamo ascoltati, che si chiama Werewolves of London, I lupi mannari di Londra. Chi ha visto l'omonimo film sa di cosa si tratta, e un altro film grandissimo, bellissimo. Comunque andiamo avanti. Il tutto è stato registrato all'Edmonton Folk Festival in duo acustico il 9 agosto del 2002 Warren Zevon, o chi per lui, per meglio dire, ha pubblicato questo album che si chiama Epilogue, Live at Edmonton Folk Music Festival, appunto, e che comprende tutte canzoni fatte in maniera acustica dal grande songbook di Warren Zevon. I can make love or disappear. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni. Ancora una volta ce ne sono tantissime, so che sono tedioso ma è così, e per cui il criterio di scelta, ancora una volta a mio insindacabile giudizio, è un brano per ogni decade. E oggi iniziamo dagli anni 70, 1978, siamo in un periodo in cui Mr. Eric Clapton ha qualche problema, ma in realtà suona veramente da Dio. Lui viene da Ripley nel Surrey, compirà 80 anni il 30 marzo prossimo 21, ma suona ancora alla grande quando vuole, ma questo è un altro discorso, non mi sto dilungare. Perché adesso ci andiamo ad ascoltare un brano molto lungo che arriva da un cofanetto che si chiama Crossroad 2. Sono 4 CD, Crossroad 2 Live in the 70s. Sono 4 CD, tutti veramente notevoli, con grandi improvvisazioni, grandi assolo, veramente una lezione di chitarra incredibile. Naturalmente è stato registrato in varie location. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama The Core, è stato registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, California, l'11 febbraio, quindi circa, diciamo, se no non sarebbe a Recorded Today, no? 11 febbraio 1978, il brano, ripeto, si chiama The Core, lui è Sir Eric Clapton.

0: Thank you.
1: Mr. Eric Clapton, anzi, come ha detto prima Sir Eric Clapton, siamo al Civic Auditorium di Santa Monica, 11 febbraio 1978, The Core, il brano che ci siamo ascoltati. Molto velocemente, perché visto che siamo un po' stretti, andiamo subito al 1980 insieme a una band che viene da Stony Brook, stato di New York, e che è attiva dal 1967. Si chiamano tuttora Blue Oyster Cult, anche se Buck Dharma, il chitarrista, è l'unico membro originale. Hanno fatto molti album sia in studio che dal vivo. Questo Extraterrestrial Live è stato registrato in diverse occasioni, in diverse locations, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è il primo di questo album doppio vinile. Si chiama Dominance Submission, è stato registrato al Mid-Hudson Civic Center, di un posto con un nome incredibile, Poughkeepsie, nello stato di New York, l'11 febbraio del 1980. Blue Oyster Cult, Dominance and Submission.

se non avete capito bene, questo brano si chiama Dominance and Submission. Loro sono Blue Oyster Cult, Mid Hudson Civic Center di Poughkeepsie, stato di New York, 11 febbraio 1980. Molto velocemente veniva, purtroppo anche lui uno di quelli che ci ha lasciato troppo presto, ha lasciato veramente un grande vuoto nel campo del canto. Lui si chiamava Jeff Buckley, è morto nel 1997 all'età di 30 anni, dopo aver fatto un solo album in studio. Dopo la sua morte sono usciti diversi album postumi, fra cui molti dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Live at Bataclan, è stato registrato nell'omonimo, purtroppo in maniera funesta, locale famoso di Parigi, l'11 febbraio di 1995. Il brano che ho scelto per voi, visto che siamo al Bataclan, è un medley di due brani francesi del quale mi rifiuto assolutamente di dire il titolo. Chiamiamolo medley. Jeff Buckley, 11 febbraio del 1995.

Rien

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

Theodore Joseph Horowitz, detto Ted, ma più conosciuto anche come Papa Chubby, viene dal Bronx, New York City naturalmente, grande chitarrista, grande persona, proprio nel senso di enorme persona, proprio fisicamente, e ha fatto diversi album dal vivo, anche il suo primo album del 1994, si chiama It's Chubby Time, era dal vivo. Lui è molto famoso in Francia, forse più che nella sua natale Stati Uniti, nei suoi natali Stati Uniti. Dicevo, ho fatto molti album dal vivo, questo è uno di quelli, si chiama Electric Chubbyland, giocando, parafrasando quell'Electric Ladyland di Jimi Hendrix. Infatti è un triplo CD tutto dedicato, o quasi, a Jimi Hendrix. Due CD sono dal vivo, uno è in studio. I due live sono registrati al Corner Stage di Middletown, New York, l'11 febbraio del 2006, e il brano che ci siamo ascoltati credo che non ci sia bisogno di presentazione, comunque si chiama The Wind Cries Mary. Naturalmente sono tutti brani di Jimi Hendrix, ma andiamo avanti con l'ultimo gruppo registrato nel 2012. Si chiamano Widespread Panic, sono una top jam band che arriva da Athens, Georgia, e sono attivi dal 1986. Come tutte le jam band, hanno fatto un sacco di album dal vivo, molti recuperabili solo sul loro sito, sia a pagamento che in download only, cioè sia in stato fisico che in download only. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wood, è un doppio CD che racchiude registrazioni effettuate qua e là per gli Stati Uniti in maniera acustica, per questo si chiama Wood, come il legno delle chitarre che usano in questo caso. Siamo al Fillmore, in questo caso di Denver, in Colorado, l'11 febbraio del 2012, e il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama Mercy, loro invece si chiamano Whispered Panic.

Malgrado sia detto acustico, ed è acustico, la potenza veramente notevole da parte di questi Widespread Panic. Fillmore, Denver, Colorado, la location era l'11 febbraio del 2012, il brano si chiama Mercy e conclude questa Record Today di oggi, così ci dà il tempo anche di ascoltarci qualcos'altro da Warren Zevon, che è la novità che vi propongo quest'oggi. Dirò solamente che l'album di Warren Zevon è stato registrato all'Edmonton Folk Music Festival, si chiama Epilogue e ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Case of You. Però prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo al mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. Nevio al microfono, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi do appuntamento mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stesse frequenze, stesso web, stesso DAB, e vi lascio in compagnia del grandissimo Warren Zevon. Il brano, lo ripeto, si chiama Case of You. Ciao a tutti da Nevio.

0: Italia ora rischia addirittura di perdere tutto o in parte il pacchetto da 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles. Come fanno sapere fonti UE, resta ancora un mese di tempo prima che i fondi non riscossi vengano riallocati ad altri stati membri interessati a progetti congiunti. Non c'è una scadenza precisa, ma la Commissione sta stringendo i tempi per mettere a terra quanti più finanziamenti possibili del suo programma da 150 miliardi di euro. E per il governo italiano ora c'è sempre meno margine per tentennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere tra una settimana, lo ha detto il ministro degli esteri pakistano, che svolge il ruolo di mediatore. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. Donald Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori della IAEA a controllare gli impianti nucleari, mentre Teheran ha detto che non ci sono piani in questo senso. Se così fosse, ha detto Trump, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Teheran ha smentito dicendo che dei fondi faranno quello che vogliono. L'Europa nella morsa del caldo estremo. In Italia oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma le temperature stagionali record riguardano soprattutto la Spagna, dove alcune regioni hanno già toccato il picco dei 45 gradi, e la Francia. La giornata di ieri è stata la più calda degli ultimi 80 anni. Il Regno Unito oggi è scattata l'allerta rossa, con temperature che dovrebbero raggiungere i 40 gradi. È la seconda volta nella storia. Anche in Germania si attendono in settimana fino a 40 gradi. In questo contesto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è intervenuto alla London Climate Action Week per la prima volta con un discorso pronunciato non davanti ai rappresentanti dei governi, ma davanti a imprenditori, sindaci, società civile, mettendo in luce il legame tra le ondate di calore e la crisi climatica e la necessità che la politica faccia di più. A Londra abbiamo raggiunto Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione della rete globale di città e sindaci per il clima C40.
2: Per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. Quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto la prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone. Bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, ne vediamo proprio dei finanziamenti importanti sulla disinformazione durante gli eventi estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. È solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori. E quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo, non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
1: Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e continua ad esserci una forte presenza di topi e insetti con effetti sulla salute delle persone. Sentiamo Marta Bergamaschi, dottoressa di emergency a Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza.
3: Rimane una situazione molto critica perché la pressione militare è presente a est, continua a far muovere le persone verso ovest, quindi verso il mare. Ricordiamo che molto più della metà della popolazione della striscia di Gaza vive ancora in tenda. Non è solo il sovraffollamento il problema in questo momento, ma anche e soprattutto la mancanza di acqua, portandoci verso l'estate, che è sempre stato un grande problema all'interno della striscia anche prima del conflitto, però in questo momento è estremamente esacerbato sia delle temperature elevate sia del fatto che gli impianti funzionanti di desalinizzazione che desalinano l'acqua del mare sono scarsamente funzionanti. La maggior parte sono stati distrutti e sono tre quelli che rimangono al momento funzionanti. L'acqua disponibile per persona è in media circa 6 litri al giorno, in Europa sono circa 145. Con questi litri ovviamente le persone devono cucinare, lavarsi e dissetarsi. Anche la diffusione di insetti

0: italiano. Oggi è il secondo giorno di udienza di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati. Il PM Colaiocco, durante il suo intervento in aula, ha anche ricostruito le violenze a cui fu sottoposto Regeni, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni, testimoniate da 20 fratture, poi ucciso per un atto finale volontario, ha detto. Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma, ex MSI, era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Esce dal carcere di Rebibbia e si butta nelle braccia di Vannacci. Lo ha annunciato Alemanno stesso, uscendo questa mattina dal carcere dove è rimasto per 1 anno e 5 mesi, dicendo che stasera a cena incontrerà il generale che sulle battaglie di cui Alemanno si è fatto paladino in questo anno, quella sul sovraffollamento delle carceri e la rieducazione dei detenuti, a cui dice lui stesso bisogna dare una possibilità in più, su questo la pensa esattamente all'opposto. Il generale di destra estrema, con una linea securitaria e razzista, accoglie Alemanno e quest'ultimo si dice felice di andare dentro Futuro Nazionale perché Meloni sta sbagliando tutto, sostiene. La sua formazione politica, dove stavano tanti fuoriusciti da Alleanza Nazionale, è confluita dentro il partito di Vannacci, ma al momento c'è solo lui. Gli altri sono rimasti fuori perché sostengono di non condividere le tesi sulla rimigrazione. Con Vannacci Alemanno quindi sostiene le tesi più sovraniste, antieuropeiste, antisistema, posizionandosi ancora più a destra, dove probabilmente quella battaglia per le condizioni carcerarie più giuste e più umane avranno poco ascolto e spazio. Sarà un avversario in più per Meloni. A differenza di Vannacci, che invece è la spina nel fianco di Salvini, Alemanno lo è per Meloni. Nella stessa casa per tanti anni il Movimento Sociale, ora sarà un avversario nella campagna elettorale. Per Vannacci è un altro esponente in più noto, che probabilmente ora cercherà il suo spazio in una campagna acquisti dove tutto è studiato: la donna, l'antifemminista, Laura Ravetti, gli 8 deputati alla Camera che su ogni tema cavallo di battaglia di una destra estrema si spingono in attacchi razzisti e xenofobi, come è accaduto ieri sul piano casa, facendosi inseguire dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Linea allo studio.
0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha difeso oggi al Congresso il proprio operato, intervenendo nel dibattito politico e giudiziario che coinvolge la sua famiglia e il suo partito. Confido nella giustizia, nonostante alcune azioni che è difficile comprendere, ha detto, aggiungendo.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Il primo novembre del 2017 sono andata a casa sua, che è stata la prima volta che l'ho conosciuto proprio di persona, nella sua casetta in legno dove appunto era il suo mondo, e in bike assieme ha lavorato.

tutta questa gioia e questa canzoncina fantastica, così, no, come jingle iniziale, è perché oggi è l'ultima puntata della terza stagione di Dedicato. Noi andiamo in vacanza, cioè in realtà adesso diciamo le cose come stanno. Loro vanno in vacanza, cioè lo staff dei giovani. Noi, io poco, ma buono, poco ma buono. Vacanze abbastanza, così così, non lo so insomma come dire. Però intanto l'importante è che loro vadano in vacanza, perché a settembre li vogliamo carichi come delle molle. Quindi ragazzi, riposatevi, divertitevi, fate tutto ciò che volete fare e poi a settembre si ripartirà bene, si ripartirà bene. Ma noi non pensiamo a settembre perché è la fine di giugno, quindi noi vi dobbiamo salutare oggi. Sarà una puntata spumeggiante, speriamo, perché in realtà in questo momento sono tutti scomparsi, quindi volevo fare tutto un inizio con i ragazzi e ciao e siamo qui, siamo felici, siamo gioiosi perché è finita la scuola, queste cose qua, no? Invece boh, non c'è nessuno, però lo posso fare io, evviva, è finita la scuola. Cioè se volete ragazzi potete palesarvi per favore in studio, oppure non lo so, quando servite dovete sempre essere da un'altra parte, perché prima, voi non lo sapete, ma ce n'erano 4-5 che suonavano in studio, stava suonando la batteria, perché qua se qualcuno per caso si fosse perso questa informazione, l'80% di noi sono batteristi. Non ci chiedete per favore che problemi abbiamo e perché tutti dobbiamo suonare la batteria. Questa è una roba che è così e basta. È arrivata così e siamo tutti batteristi. Poi non è vero, perché c'è anche chi canta, tipo appunto la sottoscritta canta anche volendo, suona anche il pianoforte. Ci sono anche quelli che suonano chitarra basso, infatti abbiamo un bassista che è chiuso negli scantinati qua da noi da 2 anni e ogni tanto gli diamo da mangiare, ma perché dice i batteristi dicono che il bassista va trattato così, sennò poi si ribella. Non lo so, lo tengo lì, pare che i genitori lo sappiano, io non mi sento responsabile di questa cosa, il povero bassista ogni tanto riemerge, interviene e lo fanno uscire tutte le volte che c'è un concerto, quindi spesso, perché i ragazzi suonano spesso, insomma, cioè abbiamo le prove che c'è anche un bassista, ecco. Ragazzi, ma dove siete? Ma che problemi avete oggi? Vabbè, io mando un pezzo, eh.

0: Bentornati in studio, abbiamo ascoltato Fabrizio De André con Dolce Nera e abbiamo finalmente, lo staff di Dedicato si è palesato. Allora ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Oh, finalmente c'è qualcuno, anche perché c'era un sacco di gente prima, mi sembrava strano. Ma per andare a confermare la tesi di cui stavo parlando, tu che strumento suoni?
1: Batteria.
0: Ok, e tu che strumento suoni?
2: Batteria.
0: Ok, visto? Due batteristi, adesso arriverà il terzo, poi ve lo dirà lui cosa suona. E niente ragazzi, siete felici di queste vacanze estive?
1: Sì, molto.
2: Sì.
0: Voi che scuole fate?
1: Le medie.
0: Ok, sì, mi sa che siete felici allora, perché alle elementari, vabbè, le scuole ancora sono sopportabili,
1: sì.
0: Ma le medie già iniziano a essere faticose, Va bene, quindi ve ne andate in vacanza?
1: Sì.
0: Bravi. Tu poi, io lo so dove vai al mare, perché dovete sapere che questo staff di Dedicato fa anche le vacanze estive insieme, quindi preparatevi, perché a settembre avremo grandi cose da raccontarvi. Va bene ragazzi, potete andare a suonare la batteria. Grazie.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Astri Cantaloup, un pezzo che ho ascoltato tipo milioni di volte nella mia vita. Eccone un altro. Allora, cosa suoni tu?
1: Batteria.
0: Ah, strano, una cosa nuova. Vabbè, ascolta, mi confermi che c'è il bassista ancora chiuso negli scantinati e ogni tanto gli date da mangiare? Perché tu sei uno dei grandi.
1: Ah, era lì?
0: Era lì, sì.
1: Ah, ok.
0: No, come ok?
1: Non me lo ricordavo più.
0: Cioè, ti sei dimenticato del bassista?
1: Sì.
0: Ma c'è qualcuno che gli dà da mangiare?
1: Spero di sì, insomma, mi dispiacerebbe se non ci fosse nessuno che mi dia da mangiare.
0: Da mangiare, ok. Beh, sì, vabbè, ok, lasciamo stare il bassista, parliamo di altre cose. Vacanze estive, sei contento di avere vacanze
1: certo,
0: estive?
1: Certo, per forza.
0: Anche perché tu sei alle scuole superiori, mica come gli altri due marmocchi che fanno ancora le medie.
1: Esatto, quindi
0: superiori è ancora peggio a livello
1: di
0: compiti.
1: Di più.
0: Si soffre, sì, lo dicevo prima, diceva l'elementare è ancora accettabile. Alle medie, insomma, alle superiori si soffre. Bene, qualcosa da dire su queste vacanze estive?
1: Che l'ozio fa bene.
0: L'ozio
1: aiuta,
0: fa bene,
1: aiuta.
0: Bene, grazie. Allora, bene.
1: Non troppo, però nella giusta, nella modica quantità, ecco.
0: Ma beh, molto saggio lei, grazie. Ci risentiamo a settembre, allora.
1: A settembre.
0: Salve. Ciao, benvenuta, ma sei arrivata anche tu, allora, cosa suoni?
2: Batterista.
0: Ah, batterista, anche tu, ma tu pensa. Cosa ne dici di queste vacanze estive? Sei contenta?
2: Sì!
0: Ah, ma perché non ti piace andare a scuola?
2: No!
0: Come no? Che scuole fai tu? Le elementari, le medie? Che scuole fai?
2: Elementari.
0: Ho capito, ma non ci sono tanti compiti alle elementari, o sì?
2: Tanti.
0: Tanti? Mamma mia, queste maestre...
2: Compiti che... per casa sì, sono tantissime.
0: Tantissime? Mamma mia, allora ci vuole un po' di riposo.
2: Sì.
0: D'estate bisogna riposarsi e suonare tanta batteria, giusto?
2: Sì.
0: Sì? Senti, tu invece felice di queste vacanze estive?
3: Sì.
0: Ok, e tu che scuole fai invece? Le medie?
3: Sì.
0: Ok, molto bene. Vabbè, ragazze, tutti felici qua di fare le vacanze estive alla fine?
3: Cioè, io prendo compiti tutti i giorni.
0: Lo so, durante l'anno vi riempiono di compiti alle medie, adesso?
3: E tante verifiche.
0: Ah, allora, sai cosa ci facciamo noi? 3 mesi di vacanza senza verifiche, interrogazioni e compiti, che ne dici?
3: Sì!
0: Yeah! Allora ci risentiamo a settembre anche con voi. Ciao ragazze!
3: Ciao!

0: Toto Africa. Era un po' che non mettevamo i Toto, in effetti, eh. C'è stato un suggerimento di uno dei grandi che ha detto: ma metti i Toto, dai, metti i Toto. Volevano mettere Rosanna, che l'abbiamo mandata tipo 600 volte nelle nostre puntate, quindi hanno scelto un altro brano. Dai, ci sta, bravi Toto, che ogni tanto ritornano in dedicato. Oh, è arrivata la mascotte. Ma ciao.
1: Bonsoir, buon come si dice?
0: No, come buon come si dice? Scusi, mascotte, non ho capito. Lei ha studiato francese?
1: Faccio
0: tutto l'anno?
1: Schifo in francese.
0: Ma no, nessuno fa schifo in niente. Tutti possiamo migliorare in tutto quanto. Comunque, mascotte, senta.
1: Sì, ciao, nel migliorare. Ciao, ciao,
0: Beh, vabbè, abbiamo tutta l'estate davanti. Mascotte, parliamo di questo. Le vacanze estive.
1: Danno troppi compiti.
0: Pure per le vacanze estive?
2: Sì.
0: Ma mascotte, ma come, scusi? Cioè,
2: la mia prof di inglese mi ha dato tipo 18 pagine da fare.
0: Già, ho visto, sì. Non ti ha dato 18 pagine, ha dato
2: un
0: libro intero, non vorrei dirlo, ma vabbè. Comunque, a parte inglese, cioè, in generale diciamo che i compiti sono di più durante l'anno scolastico, dai, no? Vabbè, sono tanti compiti diluiti in 3 mesi
2: vabbè,
0: e mezzo.
2: Vabbè, finalmente posso dormire.
0: Ecco, questo secondo me può essere una buona cosa.
2: E poi sono in vacanza. Il mio unico desiderio quando andavo ancora a scuola era di sdraiarmi in riva al mare e leggere.
0: Vabbè, ma comunque, senta, mascotte, parliamo seriamente, no? Oggi è l'ultima puntata della terza stagione di Dedicato.
2: Cioè,
0: che gioia. Aspetti, riprovi, mascotte, faccia gioia. Mamma mia, ma questa
2: sera...
0: Cioè, oggi è proprio una gioia.
2: Sono stanca comunque.
0: Ma mascotte, lei è sempre stanca. Io questa cosa
2: va bene che siamo in vacanza, ma sono stanca comunque.
0: Allora, la mascotte ha due cose: è stanca e ha fame. Questo costantemente, in qualunque momento della giornata, della nottata. Va bene, estate, mascotte, stia a guardare queste cose. Comunque stiamo parlando di
1: estate.
0: No, questa non la mettiamo, però.
1: Estate.
0: Va bene, senta. Non fa così, mascotte, non fa così.
1: Estate.
0: Non fa così comunque.
1: Estate.
0: Sì, ma sa solo questa parte.
1: Non l'estate, estate.
0: Sì, perché non facciamo pubblicità.
1: Ho sonno.
0: Ma come fa a avere sonno a quest'ora?
1: Ho sonno e ho fame.
0: Vabbè, come sempre.

sostiene convintamente quella soluzione che adesso è proposta, preconizzata, auspicata, pur nell'utopia, da chi dice che l'unica possibilità di uscire da questo vicolo cieco è uno Stato per due popoli, e quindi uno Stato in cui la società non venga letta sotto una chiave nazionalista e non venga letta come una storia di gruppi etnici, ma venga letta come un conflitto di classi. Perché era sempre stato così, ma anche dentro la società palestinese c'erano stati forti contrasti di classe che erano stati messi da parte perché c'era un problema più grande, c'era un elefante nella stanza, cioè la presenza di una forza coloniale di insediamento che rompeva tutti gli equilibri, mandando in rovina tutti quanti. E quindi la logica che siamo tutti sulla stessa barca, fondiamo il partito della nazione perché siamo tutti palestinesi, o siamo tutti israeliani, o siamo tutti italiani, che questo ci aiuta a capirlo meglio, quello che voglio dire, quando qualche leader progressista immagina di costruire il partito della nazione, ecco che la massa di coloro che sarebbero beneficiati da un partito comunista è pronta a ricevere un premio poco gradito in un punto dove non batte il sole. E quindi quello che succede nel momento in cui viene accantonata la prospettiva della lotta di classe dentro la società palestinese è quello che il Partito Comunista vuole superare. Il Partito Comunista dice: dobbiamo ritrovare quest'altra forma di organizzazione sociale collegata appunto all'appartenenza economica. I partiti comunisti in quel frangente cercano anche di costruire un'alleanza tra la Palestina come causa e l'Unione Sovietica come soggetto politico dominante nella scena globale, e questa alleanza viene cercata anche dall'FPLP sulla base di un'appartenenza ideologica marxista eterodossa ma riconducibile a un denominatore comune originario, e l'Unione Sovietica è sensibile. Quindi questa sinistra palestinese lega molto il suo destino alla presenza dell'Unione Sovietica, e questo negli anni 70 va bene, negli anni 80 va benino, alla fine degli anni 80 è un disastro. Quindi purtroppo il collasso sovietico porta a picco le azioni della resistenza palestinese del lato sinistro, una storia che Najih Alali non ha visto, perché Najih Alali è già morto nel momento in cui accade questo collasso e l'FPLP si riduce a una sorta di irrilevanza. Però è interessante vedere che negli anni suoi la resistenza palestinese ha tutte queste anime: l'anima nazionalista di Fatah, laica, che rimane presente nella volontà di dialogare con le istituzioni internazionali e di non abbandonare comunque qualche contatto con i paesi della Lega Araba, ma Arafat fa fatica con gli altri leader arabi perché ha sottratto l'OLP all'Egitto. L'OLP, non l'ho detto e lo aggiungo adesso, era nata non per iniziativa palestinese, era nata per iniziativa egiziana. Nel momento in cui Nasser vuole lanciare le sue carte come federatore dei popoli arabi, sfrutta la carta palestinese, che è molto popolare, perché comunque l'idea che dobbiamo liberare i nostri fratelli di Palestina in background ce l'hanno tutti. E allora Nasser, che vuole spendere una carta utile, dice: fondiamo questa OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, la mettiamo sotto il controllo di un personaggio fidato e facciamo in modo che operi per liberare la Palestina in una logica panaraba, non in una logica nazionale. Poi le cose fra il 56 e il 67 vanno malino, e quindi Arafat col Fatah riesce sostanzialmente a prendersi l'OLP, e dal 67 in poi, quando diciamo OLP, diciamo Arafat, semplificando molto, però senza perdere il senso della questione.

nelle vignette di Najee Alali troviamo un sacco di riferimenti critici all'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori e produttori di petrolio, e di riferimenti critici a diversi paesi della Lega Araba. Se pensiamo al presente, facciamo meno fatica a capire perché, dopo che il criminale della Casa Bianca e il criminale di Tel Aviv hanno dato fuoco definitivamente allo scenario del Medio Oriente, aggredendo l'Iran, dove i criminali di Teheran stavano soggiogando la loro popolazione, ma quella è storia diversa, perché adesso vediamo molto bene cosa sta succedendo dentro il Golfo Persico, in particolare negli Emirati Arabi. Sta succedendo che tutta una serie di avvicinamenti politici tra il Qatar, il Bahrain, gli Emirati Arabi, in modo particolare gli Emirati Arabi e il Bahrain e Israele, si sta traducendo in una contrapposizione talmente netta all'Iran che porta questi soggetti a dire tra l'Iran e Israele delle due rischio di preferire Israele, che è una roba gigantesca se la mettiamo in prospettiva, perché dire che un paese del Golfo accetta di dialogare con Israele è una cosa che, se la pensiamo andando indietro di 10 anni, saremmo da manicomio, da ricovero, perché è una prospettiva irrealistica. E invece, con gli accordi di Abramo del 2020, che portano un'intenzione di creare un nuovo ordine medio orientale saudita, statunitense, israeliano, si crea questa joint venture sulla base degli affari che mette al centro gli interessi degli idrocarburi statunitensi e sauditi e gli interessi israeliani di sopravvivere in un contesto in cui Israele non potrebbe farlo, perché le mancano le carte per riuscire a sopravvivere da paese aggressore se non trova nella controparte araba una sponda. E il cinismo ha fatto sì che questa sponda pian piano cominciasse ad arrivare, al punto che recentemente ci sarebbe stata, probabilmente scopriremo che c'è stata, potremmo togliere il condizionale, una visita di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti, che nessuno, a parte Netanyahu, ha potuto denunciare, perché è l'emiro degli Emirati Arabi. Se si facesse vedere pubblicamente accanto al leader di Israele, sarebbe scuoiato in modo metaforico dall'opinione pubblica, che comunque continua a vedere in Israele un problema, ma la classe dirigente vede molte più possibilità di dialogo. Ecco, se le leggiamo con questi occhi, capiamo più facilmente perché Najee Alali comincia a dire che i paesi arabi e l'OPEC sono potenzialmente delle catene per noi palestinesi, cioè stanno facendo propaganda, stanno cercando vantaggi sulla nostra pelle, mettendo avanti il loro impegno per la causa palestinese, ma poi cinicamente subordinandolo agli interessi di profitto. Per esempio l'OPEC nel 1973 comincia ad agire sulle leve del prezzo del petrolio per alzare il costo, dicendo che sta punendo Israele, gli Stati Uniti e gli altri paesi che nella guerra del Kippur hanno aiutato Israele. Salta fuori dopo poco tempo che in realtà è una manovra speculativa che serve per alzare il prezzo del petrolio e garantire più profitti ai paesi dell'OPEC. E allora i palestinesi si sono sentiti appoggiati da questa manovra, che in realtà non li appoggiava, perché loro non hanno avuto vantaggi diretti, perché nel momento in cui si è scelto di procedere con la risoluzione 338 nessuno ha battuto ciglio. E quindi l'OPEC, che dice di aiutarci ma in realtà si fa solo i suoi affari, che cos'è?
è in fida nella migliore delle ipotesi, è una catena che ci lega alla nostra condizione di schiavitù nella peggiore delle ipotesi. Questa è la critica di Najee Alali a questo soggetto. E quindi Najee Alali, come voce e coscienza critica della resistenza palestinese, ci porta attraverso le fasi sanguinose dell'aggressione israeliana al Libano. E questo è un altro passaggio determinante. Intanto, Libano, la Svizzera del Medio Oriente, si è spesso usata questa metafora per definirlo prima che la metà degli anni 2010 portasse il paese sostanzialmente al collasso. Perché si diceva così? Tripartita, come la Svizzera, tedesca, francese, italiana, in Libano una parte di cristiani maroniti che convive con una parte di musulmani sunniti e con una parte di musulmani sciiti in un rapporto di quasi parità numerica. E quindi serve costruire un'architettura istituzionale simil bosniaca, perché occorre trovare un equilibrio per il quale le cariche dello Stato sono spartite tra un cristiano, un sunnita e uno sciita. Adesso non ricordo esattamente quale è quale, ma il principio è questo. E quindi ogni decisione politica deve essere il frutto di un compromesso tra le tre anime. E se il compromesso non si trova, il paese è bloccato. Se il paese è bloccato, non si prendono decisioni. Se non si prendono decisioni, al ritmo vorticoso dell'economia neoliberista, si finisce sotto, e il Libano finirà sotto e subirà più volte le conseguenze di questo finire sotto, anche perché è travolto dalle guerre civili. Le guerre civili sono provocate da chi ha bisogno di provocare guerre civili in Libano. In modo particolare, Israele avverte continuamente minacce perché occupa abusivamente le alture del Golan, per esempio, e questo genera malumore nella Siria, che per tanto tempo è l'alleato più fedele dell'Unione Sovietica nel Medio Oriente, per tanto tempo è il paese più sensibile alle istanze dell'FPLP e della rivoluzione panaraba in senso radicale. E la Siria vorrebbe investire Israele e i suoi interessi anche colpendo eventualmente il Libano. E Israele, che sa di poter contare su un'alleanza abbastanza semplice da costruire con i cristiano maroniti, può ambire al controllo di una fascia libanese meridionale per fare un cuscinetto a proteggere la Galilea. Non a caso, con i classici eufemismi di queste situazioni, l'operazione che Sharon condurrà nel 1982 si chiamerà Pace in Galilea, ovvero io agisco per assicurare la vita tranquilla delle mie popolazioni settentrionali, essendo Israele, andando a devastare il Libano meridionale. E quindi questa idea che per avere una fascia di sicurezza io posso occupare il territorio di uno Stato che non è mio, oppure posso usare come proxy, quindi come combattenti di una guerra per procura, i componenti di una fazione attiva in un paese vicino, cristiano maroniti, è alla base dell'azione israeliana dentro la guerra civile libanese, che è un macello. This is for Palestine, of course, the capital Jerusalem, unarmed people march.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.

Jones don't argue.

0: hai finito?
1: Queste ed altre storie.
2: Queste e altre storie.
3: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli, selezione musicale di Emma Tartari.

Le dita sulla macchina da scrivere corrono. Corrono veloci e anche oggi vanno a comporre una storia. Oggi partiamo dal 4 dicembre del 1926. Vi racconto quella volta che scomparve Agatha Christie. Perché la più famosa scrittrice di gialli morì più di 50 anni fa, ma per 11 giorni molti la diedero per morta già nel 1926. La celebre scrittrice di gialli Agatha Christie morì il 12 gennaio del 1976 nella sua casa a Oxfordshire in Inghilterra. Prima di allora ci fu però un altro momento in cui fu quasi data per morta. 50 anni prima, nel 1926, quando scomparve per 11 giorni facendo credere ai suoi lettori di tutto il mondo di essere diventata protagonista di una delle sue storie misteriose. All'epoca Christie aveva 36 anni ed era già una famosa scrittrice di romanzi polizieschi. Il suo primo libro, in cui comparve il detective Poirot, era stato pubblicato nel 1920 e da allora aveva scritto altri 6 libri gialli. Uno molto famoso, L'assassinio di Roger Ackroyd, era uscito solo pochi mesi prima. I suoi romanzi polizieschi e i suoi racconti sarebbero arrivati a vendere più di 2 miliardi di copie, superati solo dalle opere di Shakespeare e dalla Bibbia. Cominciò tutto il 4 dicembre del 1926, quando Christie scomparve dalla sua casa nella campagna a ovest di Londra. La mattina dopo la polizia trovò la sua macchina vicino a una cava di gesso, con dentro una patente di guida scaduta e dei vestiti. Dal momento del ritrovamento dell'auto, il fatto diventò immediatamente una notizia per i giornali di tutto il mondo, che cominciarono a pubblicare decine di articoli con aggiornamenti, testimonianze delle persone vicino alla scrittrice e molte teorie, alcune accreditate dalla polizia e altre di cui non si sapeva neppure l'origine, ma che resero la storia un avvincente mistero. La mobilitazione per le ricerche della scrittrice fu enorme, e non solo da parte della polizia, parteciparono anche tra i 10 e i 15.000 volontari. Furono utilizzati diversi aeroplani per perlustrare la zona vicino alla cava. La polizia cercò indizi nel manoscritto a cui stava lavorando la Christie in quel periodo, che sarebbe poi diventato il mistero del treno azzurro del 1928. Quando nelle ricerche fu trovata una bottiglia con un'etichetta che diceva piombo velenoso e oppio, la polizia valutò la possibilità che la scrittrice si fosse allontanata per suicidarsi. Cominciò anche a circolare la voce secondo cui avesse lasciato una busta sigillata con l'indicazione di aprirla solo nel caso in cui fosse stata trovata morta. Dopo un paio di giorni di indagine, la polizia raccontò che la Christie aveva lasciato 3 lettere, una per il marito, una per il cognato e una per la sua segretaria. La lettera del cognato fu distrutta, mentre quella lasciata alla segretaria conteneva una frase in cui la scrittrice diceva di non stare più bene in quella casa e che sentiva il forte bisogno di andarsene. Il marito di Christie non volle rivelare quello che c'era scritto nella sua e si giustificò dicendo che il contenuto era personale e che la moglie l'aveva evidentemente scritta prima di decidere di andarsene. Archibald Christie è un pezzo importante di questa storia. Era suo marito ed era un ufficiale del Regio Reggimento di Artiglieria Britannica e aveva conosciuto Christie, che da nubile si chiamava Agatha Miller, subito prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. I due si erano sposati nel 1914 e nel 1919 avevano avuto una figlia, l'unica che ebbe la scrittrice. Dopo aver vissuto parecchi anni a Londra, la famiglia aveva comprato la casa nelle campagne londinesi. Tuttavia, proprio nel 1926, Archibald aveva ammesso alla moglie di essersi innamorato di un'altra donna e le aveva chiesto il divorzio. Poco prima c'era stato un altro evento traumatico della vita della scrittrice, la morte della madre, avvenuta ad aprile del 1926. A un certo punto quindi la polizia e l'opinione pubblica cominciarono a sospettare che potesse essere lui il responsabile della sparizione della Christie e l'avesse uccisa. A corroborare questa tesi c'era anche il fatto che, come si scoprì, la sera prima della scomparsa della scrittrice, il 3 dicembre, i due avevano avuto un litigio. Alcuni ipotizzarono invece che la scrittrice si fosse allontanata da casa per cercare in qualche modo di incastrare il marito come responsabile del suo omicidio.

Man mano che i giorni passavano, la polizia si convinse che la Christie fosse morta. Solo la sera di domenica 14 dicembre, dopo 11 giorni, due dipendenti di un albergo di Harrogate, una città termale a nord di Leeds, a circa 350 km dalla casa di Christie, si presentarono alla stazione di polizia per segnalare che un ospite dell'hotel aveva un'evidente somiglianza con Agatha Christie. Effettivamente era lei. Secondo una prima ricostruzione e secondo una diagnosi di due medici che la visitarono, la sera del 4 dicembre la Christie era uscita di casa e poi aveva avuto un vuoto di memoria, forse causato dall'urto con la siepe dove era stata poi trovata l'auto. Aveva poi camminato fino a una stazione, aveva preso un treno ed era scesa a Londra. Era poi ripartita per finire nell'hotel Harrogate in cui fu ritrovata. Alcune cose che disse in seguito però faranno pensare che Christie avesse tutta l'intenzione di allontanarsi da casa e di non farsi trovare. Alla reception si registrò come Teresa Neal, usando quindi il cognome dell'amante di suo marito. Non era passata inosservata ai dipendenti dell'albergo, soprattutto perché non aveva con sé nessun bagaglio e perché nei giorni successivi si era fatta recapitare diversi pacchi con vestiti nuovi. Partecipava alle cene organizzate dell'albergo ed era socievole con gli altri ospiti, tanto che qualcuno aveva cominciato a notare l'evidente somiglianza con il ritratto di Christie che da giorni compariva sui giornali. Nella sua autobiografia, uscita nel 1976, non c'è alcun riferimento a questo episodio. Nel 1928 Agatha e Archibald divorziarono e una settimana dopo lui si sposò con Nancy Neal. La scrittrice decise di mantenere il cognome del marito per i suoi libri, ma ebbe poi un secondo marito, l'archeologo inglese Max Mallowan, e conobbe Mallowan in Iraq, dove era arrivata con un treno molto particolare, con l'Oriente Express.

0: Beh, oggi vi ho raccontato una storia leggera, una storia che racconta di quando Agatha Christie per 11 giorni scomparve e sembrava che fosse già morta molti anni prima della sua vera morte. Questo articolo è stato estratto da ilpost.it e l'articolo si intitolava Quella volta che scomparve Agatha Christie. Ci sentiamo presto per queste e altre storie.
1: Queste ed altre storie.
2: Queste e altre storie.
0: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli. Selezione musicale di Emma Tartari.

Ed eccoci qui, benvenuti e bentornati cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko e cari amici e cari amiche di Distorsioni Sonore, quel programma che ogni mercoledì dalle 15.35 fino alle 16.55 vi accompagna mano nella mano in quelle che sono le lande del rock e del metal. Settimana scorsa c'è stato, diciamo, un pit stop, così, perché il qui presente vostro caro Andrea ha dovuto volare verso Milano per il concerto degli Iron Maiden a San Siro. Lo dico già chiaramente, chiaro e tondo. Ed è stata una gran bella cosa, devo ammettere. I ragazzini di 70 anni e più ancora gli danno, ancora danno botta, come si suol dire. Il nuovo batterista se la cava. Phantom of the Opera me l'ha fatta grezza e feroce, come si deve, ecco, e quindi già mi andava più che bene così. Ma comunque quest'oggi sarà una puntata bella pregna di notizie, di tante cose belle, anche perché a parte i 38 gradi centigradi che sono qui in questo preciso istante fuori dagli studi di Radio Città Fujiko a Bologna, fatemi sapere tra l'altro al 333-1809-494 se da voi si sta squagliando di caldo qualcosa anche le cervella come il sottoscritto. Ma insomma, oltre a essere un periodo molto caldo, rovente, anche periodo di festival, oramai siamo nel pieno della stagione, e ci sono state tante cose molto simpatiche, come per esempio Megadeth a Ferrara insieme agli Anthrax, ma insieme anche a un sacco di altra gente in quel di Ferrara, gli Iron Maiden per l'appunto a San Siro e tanti altri appuntamenti che mano a mano si stanno susseguendo in giro per l'italico stivale. Ma io vi ricordo sempre che Radio Città Fujiko e Distorsioni Sonore le potete ascoltare se siete a Bologna e dintorni ai 103.1 in FM, oppure su www.radiocittafujiko.it se ci volete ascoltare in streaming, oppure grazie alla tecnologia Radio DAB Plus in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia. Quindi ho detto tutto, ma noi iniziamo questa puntata rovente di Distorsioni Sonore. Abbiamo citato i Megadeth, che sono proprio nel bel mezzo del lungo tour finale, perché Dave Mustaine, uno di parola, ha detto: ragazzi, non ce la faccio più di tanto, voglio concludere fino a quando il fisico me lo permette in maniera decorosa e decente. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare una canzone che è stata in scaletta in quel di Ferrara, ovvero sia Angry Again.

Angry Again Megadeth, diciamo uno di quei pezzi che non sono esattamente in primissima linea, ecco, uno si ricorda Tornado of Souls, Symphony of Destruction, To the Moon, eccetera eccetera, Angry Again, però è di quei pezzi, come dico io, grezzi e feroci, cioè proprio dritti per dritto, non deve essere sparato a 3000 all'ora e comunque picchia da morire. Comunque ho letto e ho anche sentito pareri molto molto positivi sui Megadeth a Ferrara. Ovviamente Dave Mustaine alla voce fa quel che può da un po' di tempo a questa parte, che insomma non è alla grandissima, però la chitarra, nonostante i problemi alla mano, continua ad andare abbastanza bene, ma tutta la band è bella rodata, così come non ho sentito un parere, critico nei confronti degli Anthrax, che stanno in formissima, tranne il povero Charlie Benant, che il batterista si è infortunato 3-4 giorni fa e quindi ha dovuto dare forfait ed è sostituito prontamente dal buon Derby Todd, che al momento sta facendo un ottimo lavoro di sostituzione. Ma gli Anthrax, tra l'altro, torneranno a settembre con un nuovo album che si chiamerà Cursum Perficio, spero di averlo pronunciato bene, e sono molto curioso anche perché stanno portando un estratto da questo nuovo album che si chiama It's for the Kids, che tra l'altro ci andiamo ad ascoltare e dal vivo rende anche, signori e signori.

Che belli gli Anthrax, sono come quello zio che incontri durante le feste, le feste comandate, ok? Gli vuoi un gran bene, sai esattamente cosa aspettarti da lui, non ti delude mai. È prevedibile, ma quel prevedibile con gusto, con piacere, ecco, bene, bene. Chissà a settembre l'album completo come sarà, sono molto molto curioso. Nel frattempo al 333-1809-494 saluto e abbraccio, non calorosamente, un po' freddamente, che penso che in questo periodo sia anche meglio, il buon Alberto. Un abbraccio rinfrescante per te e spero che abbia iniziato bene questa puntata, che inizia a intravedersi la fine del primo blocco di Distorsioni Sonore. Abbiamo parlato di Megadeth, abbiamo parlato degli Anthrax, vi ho introdotto la puntata parlando molto velocemente degli Iron Maiden a San Siro, 45.000/50.000 persone, non sold out ma colpo d'occhio della Madonna, e io mi sono ritrovato in sesta fila così, a spintoni, ma non me ne sono nemmeno accorto, va benissimo. Ho soltanto una recriminazione per fare proprio il rompicoglioni, scusatemi il francesismo, per quanto riguarda gli Iron Maiden. Di tutti i tour celebrativi della loro carriera, perché diavolo non tirar fuori i pezzi, proprio le perle, quelle che la gente vuole? Non Infinite Dreams, sì, è stato bello, bellissimo e tutto il resto, ma ce ne sono un fracco, come per esempio un mio sogno bagnato, anche matido di sudore ora come ora a causa caldo, Tame Land, direttamente a Peace of Mind 1983, chiudeva l'album stesso ed è una cosa meravigliosa, allucinante. Ce l'andiamo ad ascoltare, poi spot pubblicitari e poi ci ritroviamo qui su Distorsioni Sonore, previo salvo scioglimento del buon Andrea.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Ed eccoci qui tornati su Distorsioni Sonore qui su Radio Città Fucico per la seconda parte, il secondo blocco del programma. Bene, ci sono tante cose, tra cui una che, di cui vi parlerò un pochettino, che avete appena ascoltato tra l'altro, ma andiamo con ordine. Vi dicevo, comunque, questo è pieno periodo di tour, di festival soprattutto, ed è difficile anche ogni tanto scegliere dove andare, chi sacrificare. Ecco, voi immaginate di essere un parente, un genitore che ha a pochi passi, diciamo, il concerto del proprio figliolo, della propria figliola. E uno dice, ovvio, ci vado, così lo supporto, ok. Però, malauguratamente, a pochi passi, là c'è una delle tue band preferite in assoluto che suona. Cosa fai? Qual è la scelta morale che tu devi compiere? Ecco, penso che nemmeno troppo ci ha pensato la madre di Olivia Rodrigo, che... Ora ve lo dico, sembra una cavolata, ma è tutto vero, tutto vero. La madre di Olivia Rodrigo ha perso il live della figlia, appunto, di Olivia, per andare a vedere i Korn. Io qua soltanto già applausi. cioè povera Olivia, per carità di Dio, ecco. Però è tutto vero, è tutto vero. La madre di Olivia Rodrigo l'anno scorso a Lollapalooza, dove si esibiva appunto sua figlia, le ha preferito i Korn che si esibivano nello stesso identico momento però nel main stage. Scusatevi, ma vi fa ridere questa cosa. Olivia l'ha presa anche molto con filosofia, anzi con una certa anche ironia e autoironia, perché ha raccontato che per l'appunto l'anno scorso a Lollapalooza lei era tra gli artisti, diciamo, di prima fascia, lei contentissima, per carità di Dio, si era portata appresso anche la madre, perché comunque era un evento grande e molto importante anche nella sua carriera, e soltanto che a un certo punto la madre ha detto: ci sono i Korn dall'altra parte, perdonami, io vado di là che mi piacciono un casino. Ebbene sì, la madre di Olivia Rodrigo è una metallara proprio di quel vecchio stampo, ma che insomma che non disdegna assolutamente Korn e anche tanta altra gente. Devo andarmi assolutamente a informare quali siano le altre band che segue la madre di Olivia Rodrigo. Ma a proposito di Korn, io direi di andarci ad ascoltare l'ultimo singolo, che tra l'altro è il primo pezzo inedito della band dal 2022, si chiama Reward The Scars, e farà parte, o meglio fa parte perché è uscita, dell'espansione di Diablo 4 che si chiama Lord of Hatred. Diablo 4, per i nerdaccioni come il sottoscritto, è un pezzo di storia videoludica di recente di non poco conto. Dopo Diablo 3, che non era uscito benissimo, mi ricordo, il 4 figo. Scusatemi la parentesi nerdacciona, ma noi appunto ritorniamo sui binari distorti e andiamo a sentirci per l'appunto i Korn con Reward the Scars.

0: E chissà se i Korn nel frattempo, oltre a dare insomma al pubblico questo assaggio di nuovo materiale, chissà se stanno componendo ulteriore materiale per un prossimo album. C'è ancora un po' del mistero, sicuramente stanno lavorando i ragazzotti, i giovincelli. E tra l'altro, comunque, sono le 16:10, signore e signori, e sapete tra 26 ore cosa potete fare se siete in quel di Bologna, se volete combattere un po' il caldo afoso e avere dell'ottima compagnia? Potete andare al Parco della Montagnola, alla Montagnola Republic, perché ci saremo noi di Radio Città Fujiko per festeggiare un po' i 50 anni della radio. E quindi ci sarà per l'appunto la festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. In più ci sarà anche la presentazione del libro Come alla radio, che è il fumetto con le storie di questi primi 50 anni di Radio Città Fujiko. E in più insomma ci saranno un sacco di entità della radio stessa, della redazione, quindi insomma ci possiamo incontrare lì per fare un po' di balotta, come si suol dire qua a Bologna, scambiarci, offrirci reciprocamente qualche birrettina così per idratarci, perché l'idratazione, signore e signori, mi raccomando, è una cosa fondamentale. Ecco, e quindi l'appuntamento, se volete, qualora lo vogliate, è alla Montagnola Republic, per l'appunto al Parco della Montagnola, dalle ore 18 in poi. Ecco. E poi successivamente, se giovedì 25 giugno siete con noi lì alla Montagnola, il 26, se siete tra i fortunati o se avete avuto una botta di fortuna di conquistarvi un biglietto tra i 60.000 che sono stati venduti per fare il sold out, a Firenze ci saranno i Linkin Park. Devo dire, sono molto contento che stanno continuando, hanno ripreso anzitutto le attività, stanno continuando ad avere successo, stanno cercando comunque di avvalorare il fatto che la band, nonostante la dipartita di Chester, continui la sua storia e che lo stia facendo nel migliore dei modi, comunque con rispetto del passato, senza scimmiottare il passato stesso, ma andando avanti con estrema dignità. E per l'appunto 60.000 biglietti venduti alla data che sarà a Firenze dopodomani, e io direi sono molto contento di questo. Ci andiamo ad ascoltare uno dei loro pezzi della storia più recente, che si chiama Heavy is the Crown. Mamma mia, se è pesante la corona che devono portare ancora avanti, in versione live, per far capire che ancora hanno tanto tanto da dire.
1: Today was a very big day for us. It's not every day you get to release a new song. I don't know how many hours we've given you to learn it, but did you learn it? It's called Heavy is the Crown.

Heavy is the Crown, direttamente da, insomma, dalla storia recente dei Linkin Park. Io ripeto ancora una volta, sono molto contento che Emily Armstrong, che è la nuova cantante, la nuova vocalist della band, mano a mano si sta riuscendo a creare uno spazio e soprattutto accettazione da parte dei fan, perché agli inizi, quando era stata annunciata per far ripartire la band stessa, molti avevano storto il naso, qualcuno diceva ma che è sta roba, oppure non ce la fa, oppure dovevate rimanere morti e sepolti e magari fare altri progetti ma non a nome Linkin Park, tutte le solite stronzate, scusate, sempre sono molto oxfordiano in questi giorni. Ma io ripeto ancora una volta, se una band si mette in gioco come hanno fatto loro per ripartire e lo fa con delle basi solide, perché comunque l'ultimo album non è malvagio, From Zero non è assolutamente malvagio, Linkin Park da un bel po' di tempo non sono più tra i miei ascolti principali, diciamo così, ma pane al pane, vino al vino, come si suol dire. Se una cosa è oggettivamente di qualità, per quanto non sia più nelle mie corde personali, bisogna dirlo, bisogna assolutamente dirlo. From Zero è stato un buon album, un'ottima ripartenza, oltre che essere un buon album, dimostrando che Emily nella band ci azzecca tantissimo, non è un tentativo di copia e incolla del passato, come è lo stesso ragionamento che ho fatto vent'anni fa, quasi vent'anni fa, per gli Alice in Chains, quando hanno ricominciato con Duval alla voce. Non è un copia e incolla, ha delle caratteristiche vocali simili rispetto al cantante precedente, ma non è un copia e incolla, è un proseguimento quasi naturale. Detto questo, scusatemi, siamo alle 16:18 qua su Radio Città Fucico, Distorsioni Sonore, sta volgendo alla conclusione di questo secondo blocco e, come oramai sapete, questo significa che c'è l'angolino delle cover, quelle cover che possono essere particolari, quelle cover che magari sono diventate più famose, più di successo rispetto all'originale, e tante altre varianti. In questi mesi, insomma, ne abbiamo viste di cose molto particolari, e quest'oggi un po', diciamo, è su quell'ultimo aspetto che vi dicevo, ovvero sia delle cover che sono diventate paradossalmente più di successo o più conosciute rispetto all'originale, almeno per una generazione, per alcune generazioni qua parliamo, perché vi parlo dei Faith No More, di Easy, che è l'originale dei Commodores del 1977, loro nel 92 la riprendono ed è diventata uno dei successi commerciali più gargantueschi dei Faith No More stessi, diciamo, perché quella fa parte di quella pezzo di Faith No More che è più dolce, diciamo, più classicheggiante, merito di Mike Patton, e che appunto ha raccolto successo anche per chi i Faith No More stessi magari non li ascoltava perché troppo particolari o troppo pesanti. Ecco, per chi è della fine degli anni 80, nato negli anni 90, sicuramente conosce Easy nella versione dei Faith No More, solo dopo ha scoperto essere un pezzo dei Commodores degli anni 70, della fine degli anni 70. Bene, tutto questo quindi ce lo andiamo ad ascoltare, ma ho colto anche la palla al balzo perché è notizia di questi giorni che i Faith No More tornano in attività, e questo è un gran piacere, perché nei mesi scorsi vi dicevo che Mike Patton, comunque, con i progetti paralleli suoi, quelli un pochettino più piccoli, quelli anche un pochettino più particolari, stava tornando a esibirsi dal vivo. Patton, insomma, ha avuto un po' di problematiche varie che l'hanno portato quasi a un certo isolamento alcuni anni fa, e ora si sta aprendo sempre di più, e Faith No More, ecco, hanno ripreso le attività.
quindi anche i live probabilmente, quindi anche molto probabilmente un nuovo album in studio, però questo se ne parla tutto nel 2027, l'anno prossimo. Ma io mi taccio, signori e signori, ci andiamo ad ascoltare un po' di classe, gran classe, con Easy nella versione dei Faith No More.

0: Signori miei, la classe dei Faith No More, che come vi dicevo prima in introduzione a Easy, questa cover, torneranno nel 2007 in attività. Questo perché comunque qualche giorno fa, vi do qualche informazione in più, per quanto siano stati criptici, ecco, negli account social della band è uscita un'immagine con il logo della band stessa, dietro un'immagine che ritrae grosso modo quello che può essere definita un po' una folla, con gente in concerto, ecco, gente durante un live, con la scritta semplicemente 2027. E questo, vi ripeto, lascia dedurre che il buon Mike Patton stia migliorando sempre di più, perché lui ha avuto, diciamo, non entro troppo nei dettagli perché può sembrare tra virgolette scabroso così, però insomma ha avuto dei problemi anche di salute mentale, ma l'ha detto lui stesso. Da questo punto di vista non dico niente di pettegolezzo. E questo, ecco, l'ha portato piano piano a fare un percorso su se stesso, e a piccoli passi, prendendo prima un progettino un pochettino più piccolo, poi Mr. Bungle, poi facendo magari qualche piccola apparizione così da una parte e dall'altra in America, e ora significa che sono pronti, ecco, per fare il, è pronto lui stesso per fare il grande passo con la band principale, per l'appunto i Faith No More. Ecco, questa è una cosa molto bella. Poi infine, tra l'altro, già che ci sto, perché sentendo Easy mi sono ricordato un po' di aneddoti, diciamo, di quando ero più piccino picciò. Vi ricordo che è una, la cover Easy dei Commodores si trova nell'album Angel Dust, che per l'appunto è del 1992, tra l'altro ha compiuto da poco gli anni perché è uscito in questi giorni nel 1992, ed è un disco che dovete assolutamente recuperare. Per chi magari ha ascoltato i Faith No More o in generale un po' controvoglia, oppure semplicemente in maniera un po' distratta perché non l'ha incrociati per bene nella propria vita da ascoltatore, permettetemi questa definizione, cari amici e cari amiche di Distorsioni Sonore di Radio Città Fujiko, se volete partire, partite con Angel Dust per conoscere la band di Mike Patton e soci. Tra l'altro, piccola trivia, Mike Patton è il cantante storico, ma non l'originale. Tra l'altro, l'entrata di Mike Patton stessa nella band ha fatto scaturire alcuni dissidi barra malumori rispetto ad alcuni membri originali, che poi se ne sono andati via, sono stati rimpiazzati, e poi la band, diciamo, quella che attualmente sarà di nuovo all'attivo, e poi la formazione quella storica stabile dal 90 scusatemi, dal 94-95 in poi. Ma sono le 16:28, signore e signori, qua il buon Andrea si va un attimino a rischiarire la voce, nel frattempo spot pubblicitari, e poi terza e ultima parte del programma, come sapete, con quelle perle un po' underground, un po' di gente emergente che ci piace tanto andare a spulciare e a riscoprire. Signori e signori, ci risentiamo tra pochissimo con il programma.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
6: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
0: Ed eccoci tornati qui su Distorsioni Sonore, Radio Città Fujiko, per l'ultima parte del programma. Tra l'altro, due cose, due note di servizio: se oltre alla radio, Radio Dab Plus, lo streaming, non ci potete ascoltare perché, che ne so, siete nella campagna londinese, a Londra, ecco, per esempio, e quindi nemmeno la tecnologia DAB Plus può darvi una mano. Lo streaming magari sì, però siete fuori casa, quindi col cellulare, ok, niente paura. Se avete un cellulare Android o un sistema iOS, potete scaricarvi l'applicazione di Radio Città Fujiko, così potete ascoltare le dirette di tutto il palinsesto e nel frattempo anche leggere le notizie e gli articoli che la redazione di Radio Città Fujiko sforna ogni giorno. Così è tutto bello, bellissimo e completo. Ma mentre in sottofondo cambia per cominciare ufficialmente questa ultima parte di Distorsioni Sonore, vi dico anche che se avete perso un po' l'inizio di questa puntata o volete recuperare magari le puntate precedenti, niente paura, perché ogni settimana su Spotify o su Amazon Music, a seconda del vostro gradimento di piattaforma streaming, potete recuperare tranquillamente le puntate in formato podcast del programma. Le carico di volta in volta e quindi, insomma, potete spulciare un pochettino tutti gli argomenti che abbiamo trattato qui nel programma. Finale, finalissimo, c'è anche l'account ufficiale di Distorsioni Sonore su Instagram. Se siete una band emergente, un artista rock, metal, ma anche non solo, sono aperto a qualsiasi cosa, mi mandate un messaggio in DM e magari mi dite insomma che cosa fate, qualche link per ascoltare, che sono sempre molto curioso di ascoltare roba nuova di volta in volta. Ma noi iniziamo con, tra l'altro, un annuncio da fare, perché spulciando un po' nelle notizie dell'internet, anzitutto vi segnalo un evento che secondo me è molto interessante e molto bello. Si chiama Punkmania o Punkmania, seconda di come lo volete pronunciare, ed è praticamente un festival, l'appuntamento estivo che unisce musica punk rock, piscina e divertimento. Leggo qua dal comunicato stampa ufficiale. Appuntamento il 26 luglio presso la piscina comunale di Santa Maria della Versa, nell'Oltrepò Pavese. Ed è un appuntamento molto interessante, molto bellino. Tra l'altro, la giornata inizia presto, da praticamente la mattina, perché ci sarà appunto piscina e tutto il resto. Ci sarà una grigliata a partire dalle 12 e poi dalle 15 in poi, dalle 3 del pomeriggio in poi, ci saranno una serie di live con un bel po' di band, ve ne dico alcune: Bromo, Rubber Room, Libidine, Slaughter, Tornado Lobster Killer, Bad Frog e Secoli Morti. Ecco, sono tutte band, lo ammetto molto candidamente, che non conoscevo, anche perché il punk rock lo guardo sempre con molta ammirazione, ogni tanto mi ci infilo, ma poi non riesco a starci troppo. Ma una di queste band mi ha incuriosito, se non altro per il nome, ovvero sia i Tornado Lobster Killer. Sono andato a vedere un po' che cosa facessero, che cosa fanno, insomma, che cosa propongono, e ho scoperto uno che sono usciti da poco con un nuovo album che si chiama Lobsteria. Lo potete trovare anche su YouTube nel loro account ufficiale, anche comunque nelle varie piattaforme social, ed è una figata, è veramente bello. Complimenti ragazzi, ve lo dico già in diretta, già che ci sto, già che ci sono, e ci ascoltiamo insieme una delle canzoni che mi è piaciuta di più di questo Lobsteria, ovvero sia Ria, spero di averlo pronunciato bene, si scrive R-H-Y-A. Signori e signori, questi sono i Tornado Lobster Killer, che li potete andare a vedere dal vivo con una birrettina in mano, tra l'altro il 26 luglio, per l'appunto, a Punkmania 2026.

E questi erano i Tornado Lobster Killer. Sentite, ripeto per l'ennesima volta, l'album, il nuovo album si chiama Lobsteria. Questo era un estratto dell'album stesso. E i ragazzi ci sanno fare, bello il punk rock. Bello dritto, grezzo e feroce, un po' come piace a me. Molto interessanti. Vedete le uscite odierne, se uno riesce a cercare qualcosa trova anche qualcosa di valido, qualcosa di interessante, quantomeno piacevole da ascoltare in queste giornate afosissime. Va bene, ma noi andiamo avanti e non ci discostiamo troppissimo dal genere, perché rimaniamo un po' nelle land col sapore un po' punk, anche difficile da pronunciare, almeno per me. Andiamo in Lombardia però, e andiamo alla scoperta di una band che lo dico subito, devo ringraziare Mark De Hammer, che è il chitarrista di J-Ax, tra l'altro youtuber anche, perché in uno dei suoi format praticamente reagisco alle band emergenti della Lombardia, del Veneto, insomma sta spulciando per bene le varie regioni italiane, e io lo seguo e ha scoperto lui questa band e l'ha fatta scoprire a me stesso medesimo, e spero di rimando di farla scoprire a voi, di farla piacere a voi. Loro si chiamano Right Here e sono una band di 5 ragazzi giovani, giovanissimi. Il più grande dovrebbe avere 18-19 anni, se non vado errato, e leggo direttamente dal loro canale ufficiale YouTube la descrizione. Loro si descrivono come 5 giovani ragazzi uniti in una band con l'intento di riportare il rock and roll alle orecchie dei loro coetanei, quindi una decisione di intenti molto chiara sin dall'inizio, sin dalle basi. Io li ho ascoltati un po', sono molto promettenti, spero tantissimo che continuino con la strada che hanno cominciato, e tra l'altro ci sono già un po' 2 o 3 brani su Spotify, ma voglio ascoltare con voi, cari amici e cari amiche di Distorsioni Sonore, il loro primo singolo, che è uscito lo scorso anno, si chiama Lifetime. Questi sono i Right Here.

E questi ragazzotti, insomma, ci sanno fare, hanno tanta strada da fare, ma lo dico con tutto il bene del mondo e lo dico in maniera ultra positiva, perché, insomma, right here, direttamente dai bassi fondi della Lombardia, mi verrebbe da dire, no. Sono dei bravi ragazzi, tra l'altro sono usciti quest'anno con un altro singolo, un nuovo singolo, Madman si chiama. Vi consiglio caldamente di andarli ad approfondire sulle varie piattaforme streaming, perché si vede che mano a mano c'è sempre un'evoluzione sempre maggiore. Madman, già per esempio rispetto a Lifetime, è un pochettino più aggressiva, ha comunque un fil rouge con quello che è, diciamo, è l'inizio della band stessa. Molto molto interessanti, ragazzi, continuate, perché è sempre bello vedere gente giovani, perché oramai dall'alto dei miei 39 anni non posso più dire di essere giovane come voi, che ne avete 19, ovviamente ne avete 20 in meno del sottoscritto, e andate avanti, continuate così come noi invece non possiamo continuare, perché Distorsioni Sonore sta giungendo al termine con questa puntata. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia e spero di avervi fatto compagnia in questa oretta e mezza, di avervi dato degli spunti per degli ascolti nuovi oppure dei ripescaggi dal passato. E questa volta, questa puntata la concludiamo per l'appunto con un ripescaggio dal passato più remoto, mi verrebbe da dire, perché è una band che diciamo ha avuto i suoi esordi al momento giusto, al posto giusto. Parliamo degli anni 90, 92-94, la loro formazione, la loro flebile esplosione, mi verrebbe da dire, nel senso hanno azzeccato il timing, come dicevo, hanno azzeccato anche l'esordio, perché vi sto parlando degli Sponge, che sono una band grunge, tuttora in attività, soltanto in America però, e anche, diciamo, in contesti un pochettino più ristretti, però per l'appunto negli anni 90 gli Sponge hanno avuto un attimo di popolarità anche meritata, mi verrebbe da dire, perché comunque il loro album Plowed, si chiamava così, del 94, ha ricevuto ben più di un consenso, hanno fatto anche grazie a quello dei tour molto interessanti, e il cantante Vinnie Dombrowski, tra l'altro noi l'abbiamo già intercettato qui su Distorsioni Sonore, perché lui era parte di una specie di super band realizzata con Mike Inez e altra gente, Sean Kinney degli Alice in Chains, ovvero sia gli Spice for Darwin, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Bene, gli Sponge sono di quelle band che hanno avuto, per l'appunto, come vi dicevo, una fortuna effimera, però ripeto, all'epoca molto accettabile, perché insomma quell'album, il loro primo album, ha qualcosa da dire, è molto bellino, è molto interessante, si lascia ascoltare in maniera estremamente piacevole. Vi lascio per l'appunto con Plowed degli Sponge. Signori e signori, come al solito è stato un piacere, noi ci risentiamo in diretta non settimana prossima ma quella successiva, settimana prossima probabilmente un best of. Un bacione a tutti quanti, un abbraccio metalloso dal buon Andrea da Distorsioni Sonore.

0: Sting, everybody.
1: Thank you, Sting.

Del presente. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte una rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Di cosa parleremo nella prima parte di oggi? Parleremo di questa ondata di calore senza precedenti che ha colpito l'Europa e sta facendo penare tutte e tutti noi. Un'ondata di calore che ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare apertamente l'emergenza sanitaria. Si registrano temperature superiori anche ai 40 gradi. Uno dei contesti più critici è quello francese, dove lo scorso weekend tra l'altro sono morte 40 persone per annegamento cercando di fare appunto bagni nei fiumi per trovare un po' di refrigerio. Anche in Italia la situazione è critica. Oggi ci sono 15 città che sono bollino rosso, tra cui Bologna, Milano, Firenze e altre ancora. La situazione non è migliore nemmeno in Spagna e in Germania. Insomma, sappiamo che la crisi climatica si fa sentire e all'interno di questo, però, con fenomeni estremi che si presentano sempre più precocemente, siamo a giugno ma la prima ondata di calore c'è stata a maggio, all'interno di questo, dicevo, c'è un problema che non tutti soffriamo in egual misura, in egual modo le ondate di calore, perché c'è un grandissimo tema che è quello delle disuguaglianze climatiche. Affronteremo proprio questo tema durante la puntata di oggi, però prima cominciamo con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora parliamo di questa ondata di calore che sta mietendo vittime anche in Europa, ci sta facendo soffrire in generale. Questi fenomeni estremi legati al grande caldo stanno veramente provocando dei problemi sanitari. Secondo i dati della OMS, la mortalità legata al calore tra over 65 è aumentata dell'85% negli ultimi 20 anni, e solo negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 decessi in Europa, mentre la mortalità generale correlata al caldo è aumentata del 30%. Insomma, problemi che tocchiamo con mano, ma forse è meglio approfondire anche un altro aspetto, cioè che non tutti soffriamo allo stesso modo questo caldo estremo, e in particolare dobbiamo parlare delle disuguaglianze climatiche, cioè l'impatto che questi fenomeni estremi hanno su diverse persone. Su questo tema ci sono degli studi, delle ricerche che hanno ad esempio individuato un indicatore che si chiama cooling poverty, cioè la povertà da raffreddamento. Ci sono dei ricercatori italiani, tra cui Enrica De Cian, Giacomo Falchetta e Filippo Pavanello, che hanno indagato come, a seconda del proprio status economico fondamentalmente, si abbia accesso o meno a sistemi di raffreddamento che garantiscano la sopravvivenza, verrebbe da dire. Sistemi di raffreddamento che in generale hanno creato un incremento medio dei consumi elettrici domestici a livello mondiale del 36%, e infatti in città come Milano e Torino si sono registrati già dei blackout. Ma veniamo allo squilibrio che si riflette sulle famiglie. Mentre i nuclei familiari più abbienti dedicano al raffreddamento degli ambienti una quota marginale del proprio reddito compresa tra lo 0,2% e il 2,5%, le fasce più vulnerabili, cioè più povere, spendono fino all'8% del proprio budget mensile, e quindi ovviamente molti anche rinunciano perché non se lo possono permettere. Se tutti dovessimo avere dei sistemi per stare bene e non subire questo caldo estremo, il mondo arriverebbe a consumare tra i 976 e i 1393 terawattora all'anno, proprio solo per il raffrescamento delle case, e provocando un aumento delle emissioni di anidride carbonica stimato tra i 670 e i 956 milioni di tonnellate. Dunque c'è un tema gigantesco, e quindi forse è anche meglio andare alla radice. Però, come dire, spesso queste ondate di calore vengono affrontate dai media e dalla politica come sì qualcosa di passaggio, e vengono offerte, come dire, soluzioni della nonna, verrebbe da dire, soluzioni di buon senso, tipo bere tanta acqua e non uscire nelle ore più calde. E invece c'è chi sostiene che questo tema, il tema del grande caldo, della canicola, debba essere politicizzato. È questo l'appello che ha lanciato il quotidiano Libération in Francia attraverso Laurent Provost, che ha evidenziato proprio la necessità di politicizzare la canicola perché è una questione politica. Sentiamo allora le parole di Laurent Provost.
1: Il faut politiser cette canicule. Oui, la politiser.
2: Dobbiamo politicizzare questa ondata di calore. Sì, politicizzarla, perché nel 2003, quando il caldo riempiva i furgoni mortuari, la Francia ha imparato la lezione. Piani d'emergenza, aria condizionata nelle case di riposo, monitoraggio dei più isolati. Risultato, nel 2019, con temperature simili, ci sono stati 10 volte meno morti. Solo che oggi il caldo uccide ancora, ma in modo più subdolo. Le vittime non sono scomparse, si sono solo spostate. Nel 2022, i picchi di calore hanno ucciso 2.800 persone, ma nell'arco dell'intera estate, il caldo ne ha uccise più di 5.000, e la maggior parte di questi decessi è avvenuta fuori dai giorni di massima allerta. Morti che non vediamo, invisibili tanto quanto i nostri leader politici questo fine settimana. Di fronte a questo caldo, i climatologi lanciano l'allarme, i medici lanciano l'allarme, gli ecologisti lanciano l'allarme, e i cittadini francesi, invece, sono costretti a inventarsi qualcosa. I più vulnerabili, i bambini, i loro insegnanti, i genitori, i lavoratori esposti, tutti a terra a fare da sé. E nel frattempo, quanto suona vuoto quel «siate vigili» del presidente. Idratatevi, chiudete le finestre, prendetevi cura gli uni degli altri. Non si capisce più la differenza. È Emmanuel Macron o uno spot della Protezione Civile? Il governo trasforma il caldo in una questione privata. Nessuna responsabilità collettiva, tanto meno politica. Scuole in grado di restare aperte nonostante il caldo, città più fresche, case più adatte, fondi per ristrutturare, piantare alberi o ridurre le emissioni. Un vero diritto all'aria fresca. Politicizzare il caldo non significa cercare un nuovo scandalo, significa pretendere una strada lì dove invece ci passano un ventaglio. Ora, dobbiamo evitare che il paese diventi invivibile.
1: A empêcher que le pays devienne invivable.
3: What a mess.

0: Torniamo insieme a What a Mess in questa puntata in cui ci stiamo occupando di disuguaglianze climatiche. Abbiamo detto, il caldo non colpisce tutti in egual misura. Se la temperatura esterna è uguale per tutti e spesso supera i 40 gradi, ma molto del benessere individuale dipende dai sistemi con cui possiamo difenderci, e va da sé che più siamo ricchi e più possiamo difenderci, mentre più siamo poveri e meno strumenti abbiamo. Proprio per rendere evidente che il tema della crisi climatica è un tema che riguarda anche le disuguaglianze, e c'è un progetto di un fotografo della nostra città di Bologna, Michele Lapini, che con la fotocamera termica sta ritraendo gli interni di diverse abitazioni o luoghi di lavoro per mostrare proprio anche coi colori diversi generati dalla fotocamera termica qual è lo stato di sofferenza in cui alcune persone sono esposte e altre no. Noi abbiamo intervistato proprio Michele Lapini e allora sentiamo come ci presenta il suo lavoro.
1: Diciamo che è una sorta di un po' un proseguo di un lavoro che avevo fatto l'anno scorso utilizzando una fotocamera termica che si attacca al telefono e che ti permette di scattare delle fotografie termiche, appunto, in cui si possono selezionare alcuni punti per rilevare la temperatura, e che mi ha gentilmente prestato Shift, il collettivo. L'anno scorso avevo un po' cercato di mappare gli spazi urbani facendo vedere la differenza fra luoghi ombreggiati, quindi con la presenza di alberi, e luoghi in cui gli alberi non c'erano oppure erano stati tolti. La differenza era abbastanza abissale e quindi incideva, diciamo, sulla qualità della vita delle persone che vivevano in quelle case, ma anche banalmente della qualità della vita in città. Quest'anno invece, visto che anch'io abito in un ultimo piano senza aria condizionata, ho pensato di lavorare più sull'interno e più sulla questione del fatto che la crisi climatica non colpisce tutti e tutte allo stesso modo. Ci sono ovviamente sistemi di adattamento, di rinfrescamento, di insomma soluzioni che possono migliorare la situazione, soprattutto in queste giornate dove la temperatura a Bologna è circa di 8 gradi sopra la media, sia di minime che di massime, quindi non raffredda neanche la sera. E quindi ci sono situazioni in cui questa crisi climatica picchia duro, quindi in situazioni di case o luoghi pubblici o luoghi di lavoro in cui non ci sono, non si possono mettere, non si vogliono mettere sistemi di aria condizionata o cappotti esterni, e luoghi in cui magari questi sistemi ci sono, funzionano e quindi aiutano a vivere meglio. Questo lavoro, da un punto di vista visuale, cerca di far vedere questo, no? Una realtà che già esiste, che non scopro certamente io. La cooling poverty non è un tema che nasce ieri, è stato fatto anche un lavoro molto bello internazionale con una mostra della fotografa Gaia Squarci e con l'Università Ca' Foscari, e io invece mi concentro più, diciamo, visto che il mio lavoro è più legato all'Italia, soprattutto a Bologna, su com'è la situazione qua, ovvero chi paga di più gli effetti della crisi climatica, che ha ovviamente un costo sociale ma soprattutto un costo sanitario, soprattutto in questi giorni.
0: Proprio su questo ti faccio una domanda un po' provocatoria. Tu dicevi, non è che scopro niente, anche intuitivamente sappiamo che all'ombra ad esempio si sta più freschi che al sole, però visto anche certo dibattito, certo negazionismo, è necessario farlo vedere proprio anche questo?
1: Sì, diciamo che la fotografia è un po' più facile da far vedere, e ancora c'è questa concezione che se c'è una fotografia vuol dire che è vero, e è uno strumento in cui probabilmente può servire, che affiancandolo a banalmente i report che ci fanno i ricercatori, le ricercatrici della scienza, far vedere direttamente la differenza, no? Far vedere una persona che è in casa a 34 gradi oppure spiegare che siamo 8 gradi sopra la media è un po' diverso, probabilmente arriva un po' di più, e quindi utilizza, diciamo, uno strumento comunicativo diverso rispetto magari ai rapporti che banalmente da anni ci dicono che avremmo vissuto e vivremo in queste situazioni. Quindi andare a rendere più fruibile e più accessibile è un'informazione più complessa attraverso, appunto, la fotografia e l'utilizzo della fotografia termica e della fotografia, diciamo, normale, che inserisce la fotografia termica nel contesto in cui la faccio, e quindi far vedere, appunto, che c'è una casa, che magari se ci troviamo in una biblioteca, in un posto di lavoro, in un esterno, e giocare, diciamo, sui contrasti di colore delle temperature e vedere, appunto, chi sta bene e chi sta male. E questo, diciamo, l'obiettivo del mio lavoro non è assolutamente colpevolizzare chi sta bene, ma far vedere che in una città come Bologna, con la stessa temperatura esterna, non tutti la soffrono allo stesso modo, e questa è una cosa da tenere in considerazione quando poi si vanno a sviluppare politiche di contrasto alla crisi climatica, perché la soluzione ovviamente non può essere l'aria condizionata, anzi.
0: Non tutti soffrono la crisi climatica allo stesso modo. La linea di questa disuguaglianza si muove sul vecchio criterio della classe, no? Cioè sulle possibilità economiche.
1: Certo, diciamo che si ripercorre esattamente quello che il capitalismo produce. Il capitalismo produce disuguaglianze sociali, e queste disuguaglianze sociali, quindi di classe, di reddito, geografiche, banalmente basta andare verso i Giardini Margherita o scendere verso la Bolognina e vedere banalmente solamente in strada la differenza di temperatura, e figuriamoci dentro le case, o dentro le case riammodernate o con sistemi di efficientamento energetico, o case che questo efficientamento energetico non ce l'hanno perché magari sono case in affitto o sono case popolari o sono persone che non se lo possono permettere. E quindi ovviamente la crisi climatica, che è strettamente legata al sistema capitalista, riproduce le stesse logiche e produce le stesse disuguaglianze che produce appunto il sistema economico con cui conviviamo.
0: La nostra città, ma anche altre ovviamente, si interrogano su cosa fare. A Bologna ad esempio sono stati creati questi rifugi climatici, verranno installate più fontanelle e altre misure di questo tipo, però so che tu sei particolarmente sensibile al fatto che bisogna lavorare sulle cause.
1: Sì, assolutamente, e poi sulle soluzioni efficienti, nel senso che sono soluzioni strutturali e non spot, quindi benissimo tutte quelle cose che si possono mettere in campo, dalle più piccole alle più grandi, ricordandoci che la crisi climatica è un fenomeno strutturale, non esiste solo quando c'è l'ondata di calore o l'alluvione, ma è una crisi sistemica. Quindi quello che dobbiamo fare è tendenzialmente riuscire a individuare le cause di questa crisi climatica, che è l'unico modo per riuscire a trovare delle soluzioni, perché se non riusciamo a capire quali sono le cause, sicuramente non riusciremo a trovare soluzioni. Banalmente, smettere di costruire, smettere di cementificare, e purtroppo la nostra regione ancora pedala molto forte, togliere tutto il cemento possibile e immaginabile, evitare in città di tagliare alberi, ma anche che siano due, perché questi due alberi probabilmente migliorano la vita di due condomini, e soprattutto ragionare su un livello sistemico e strutturale, perché le politiche sul clima non possono essere basate di 5 anni in 5 anni a livello elettorale, ma devono essere strutturate con intelligenza e visione, perché ci aspettano, insomma, vediamo quello che sta succedendo in Francia, ma credo sia un po' solamente l'antipasto di quello che ci può capitare a tutte e tutte nei prossimi anni. What a mess.

L'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi

0: Bolzano, dove un agricoltore di 58 anni, Giuseppe Vispa, è stato trovato morto in un campo tra Ospedaletto Lodigiano e Libraga mentre era al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore legato alle elevate temperature. Il corpo è stato scoperto nel tardo pomeriggio dal titolare dell'azienda agricola. Inutili soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare con precisione le cause della morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Profondo il cordoglio a Somalia, paese d'origine dell'uomo, molto conosciuto nella comunità locale. A Milano si apre un nuovo capitolo della vicenda San Siro. Mentre il TAR della Lombardia è chiamato a decidere sui ricorsi presentati da associazioni e comitati contro la vendita dello stadio Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, emergono polemiche per l'avvio di alcuni interventi nell'area. Il consigliere comunale Enrico Fedrighini denuncia la presenza di recinzioni, lavori di bonifica e la demolizione della biglietteria sud, sostenendo che i cantieri sarebbero privi della cartellonistica prevista per legge e delle informazioni sugli atti autorizzativi e sulle imprese incaricate. I comitati contestano l'intera operazione e attendono ora il pronunciamento del TAR, atteso entro 60 giorni, sulla regolarità degli atti adottati dal Comune di Milano per la cessione dell'impianto e delle aree adiacenti.
1: Topico.
0: Spostiamoci in Toscana. A Firenze gli Uffizi hanno sospeso la vendita dei biglietti a causa di un guasto all'impianto di climatizzazione che ha fatto salire le temperature interne fino a 33 gradi in alcune sale. La direzione del museo ha prima contingentato gli ingressi e poi bloccato le nuove entrate, consentendo la visita solo a chi si trovava già all'interno. Il problema, aggravato dall'ondata di caldo e dall'elevato flusso di turisti, sarebbe presente da alcuni giorni. Guide turistiche e visitatori hanno segnalato forti disagi per le temperature elevate. Le gallerie degli Uffizi assicurano tuttavia che non sono stati riscontrati rischi né per le persone né per le opere d'arte. Tecnici specializzati sono al lavoro per ripristinare il sistema e verificare la possibilità di una regolare riapertura. A Livorno il comune ha disposto, a causa delle alte temperature, la chiusura anticipata di asili nido e scuole dell'infanzia. I bambini dovranno uscire tra le 12 e le 13:30 in anticipo rispetto al normale orario, per ragioni legate alla tutela della salute di minori e personale. La decisione ha però scatenato le proteste delle famiglie, che hanno inviato una lettera al sindaco contestando soprattutto il poco preavviso e la gestione dell'emergenza. I genitori segnalano difficoltà organizzative per conciliare lavoro e assistenza ai figli, oltre a criticare l'orario di uscita, ritenuto comunque esposto alle ore più calde della giornata. Nella lettera si chiede inoltre una programmazione strutturale contro le ondate di calore, considerate sempre più frequenti, e investimenti negli edifici scolastici anche per dotarli di adeguati sistemi di raffrescamento.
1: Topico.
0: Infine l'Emilia-Romagna. A Bologna è stato inaugurato il nuovo commissariato di polizia della Bolognina in via Antonio Di Vincenzo. Al taglio del nastro ha partecipato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi insieme alle autorità cittadine e provinciali. Secondo il ministro, nell'area metropolitana si registra un calo dei reati tra l'11 e il 14%, mentre dall'inizio del 2025 gli organici delle forze dell'ordine sono stati rafforzati con centinaia di nuove unità. Resta però aperta la criticità legata allo spaccio di droga, che continua a rappresentare uno dei principali problemi del territorio. Piantedosi ha definito il nuovo presidio un intervento importante sia sul piano operativo sia su quello simbolico, sottolineando la necessità di affiancare all'azione di contrasto una maggiore coesione sociale e interventi rivolti ai giovani. Soddisfatto anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha ricordato come il nuovo punto di polizia fosse una richiesta avanzata da tempo dagli abitanti del quartiere e realizzata grazie alla collaborazione tra istituzioni locali e governo. In Emilia-Romagna è in corso un'ondata di calore eccezionale che, secondo l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPAE, potrebbe diventare la più intensa e duratura mai registrata nella regione. Dal 19 giugno le temperature medie regionali hanno superato quotidianamente i precedenti record storici e, secondo le previsioni, questa situazione potrebbe proseguire fino al 1 luglio. Se confermata, si tratterebbe di 13 giorni consecutivi sopra i massimi storici, superando il precedente record del 2003, fermo a 9 giorni. ARPAE sottolinea come sia le temperature massime sia quelle minime risultino eccezionalmente elevate per il periodo. In pianura si registrano valori intorno ai 37-38 gradi, con punte che nel fine settimana potrebbero raggiungere i 39 gradi. L'apice dell'ondata di calore è atteso tra il 27 e il 30 giugno. Sabato 27 giugno al Parco Mitilini Moneta Stefanini del Rione Pilastro si terrà l'iniziativa 40127, il pillo suona antirazzista, una giornata di attività ricreative, laboratori e musica dedicati ai temi dell'inclusione e del contrasto alle discriminazioni. Il programma partirà nel primo pomeriggio con giochi per bambini, tornei e un'area socialità con gonfiabili e calcio saponato, insieme a un mercato di artigianato locale. Nel tardo pomeriggio sono previsti un live painting e la presentazione di un libro dedicato alle periferie urbane, seguiti da un contest pop con artisti della scena locale e l'assegnazione di un premio finale.
2: Il contest rap inizia alle 7:30 di sera e proprio come lo

0: Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il clima negli ultimi 60 anni in Emilia-Romagna sta cambiando e lo sta facendo sempre più velocemente. Nella nostra regione le temperature sono in costante aumento e le precipitazioni sono sempre più intense. Anche da questi dati parte la nuova legge regionale sul clima approvata in Assemblea Legislativa. Ma sentiamo Cinzia Alessandrini, responsabile del servizio Osservatorio Clima di ARPAE.
1: Gli impatti che già vediamo oggi sono

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

E sul piano di Ludovico Einaudi apriamo questo sipario radiofonico su uno dei tanti festival che costellano l'estate che ci aspetta, ed è un festival che interesserà sicuramente i nostri ascoltatori della Toscana, ma credo proprio non solo, perché parliamo del Lucca Summer Festival, un festival che ha una lunga durata perché copre un arco più di un mese e che c'è anche un largo spettro di musiche presentate. Basti dire che finirà il 29 luglio con i Pooh e poi è iniziato appunto con questo piano romantico di Ludovico Einaudi. C'è tutto di più oltre queste proposte, per cui se il 24 c'è Einaudi, il 25 arriva David Byrne, che tutti noi conosciamo con i Talking Head o con le sue composizioni a fianco di Brianino e tante altre cose. Qui lo ascoltiamo, ad esempio, con questa Blind accompagnato da un largo organico.

Dunque, David Byrne con Who is the Sky il giorno 25 giugno. Saltiamo al 4 luglio e sempre al Lucca Summer Festival arriva Jamiroquai, uno degli esponenti del funky acid jazz, e qui segue il giorno dopo John Legend col suo progetto Night of Song and Stories. Sempre il 7 luglio abbiamo gli Alabama Shakes con un ospite, Matt Berninger, che poi precedono una gloria italiana, una grande voce del rhythm blues nostrano, Zucchero, che sarà presente al Lucca Summer Festival il 16 luglio.

Satisfaction dei Rolling Stones, ma Lucca Summer Festival si butta nel grande circuito della musica pop con l'arrivo di Katy Perry, celebratissima e vendutissima cantante, il 19 luglio. Poi è il caso di dirlo, cambiamo completamente spartito, perché il 20 luglio l'iniziativa di Lucca presenta Riccardo Muti, naturalmente più che riconosciuto direttore d'orchestra e Berliner, direi che dopo il grande Abbado sicuramente rappresenta l'Italia del bel canto e della bella musica. E allora noi, proprio diretta da Riccardo Muti, sentiamo un classicissimo Va pensiero.

Quindi veniamo al centenario della nascita del grande Miles Davis e qui troviamo al contrabbasso uno degli interpreti che con Davis hanno illuminato l'ultima sua fase tra le tante fasi del grande Miles. Marcus Miller, quindi entriamo nella musica dove Davis incontra il funk, incontra anche il rock, presente a Lucca il 21 luglio.

0: Albonesi del Partito Democratico.
1: Sicuramente però bisogna farlo, primo condividendo con il territorio, in primis con i sindaci delle città capoluogo e degli ambiti territoriali. Bisogna farlo in base a quello che ci

0: Popolare Network.
1: Cento aerei americani partiti dall'Italia a supporto della guerra in Iran. Le parole di Rutte sono un caso, le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire, ma le frasi del segretario NATO sul filo dell'ambiguità servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump, Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna, anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario ONU. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nella città e problemi nelle scuole agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino. Ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Oggi il vertice a Berlino tra i partner europei sulla difesa, domani la visita di Meloni a Macron in Francia e nella serata italiana il faccia a faccia a Washington tra Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
1: Sul tipo di voli, il loro numero e di conseguenza sul tipo di supporto che l'Italia ha effettivamente dato alla guerra, si gioca la distinzione a cui il governo si appoggia, ma è una distinzione ormai superata, che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di strategie militari.
3: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee. E questo tipo di contributo è acclarato.
4: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
3: Anzitutto non sono state concordate col governo. governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO, anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
1: Dicevamo che Rutte ha parlato da Washington, dove tra poco incontrerà Trump. La sua intervista a Fox Valletta, anche in questa chiave. Michele Migone.
0: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato solo gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi decollati all'Italia. Voleva difendere la realtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei, a parte la Spagna, per quello che si sa. Nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie a proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
1: E intanto il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA Grossi ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
4: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
1: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, due terzi del continente, sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua ma si allarga, la Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse, un bilancio salito a 42 morti per annegamento di persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e due morti segnalate, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: London is just calling, it's cooking.
6: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
5: A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
6: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
7: Why is the UK just not built for extreme weather?
6: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
1: Anche in Italia si segnalano 5 morti, 2 lavoratori agricoli a Lodi e Piacenza e altre 3 persone, tra cui un senza tetto a Napoli. Domani saranno 17 le città col bollino rosso, il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout più o meno larghi e duraturi e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Sentiamo Massimo Alberti.
8: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica. In Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente, mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute, che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti, che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
1: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia due attivisti della Sumud Flottiglia di Terra, Domenico Centrone e Loredana Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza, il 24 erano stati fermati e poi arrestati. Il nostro trattamento è stato da cittadini privilegiati, sappiamo però che in questi paesi le persone che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto peggiore. Noi lottiamo per questa gente, ha detto Centrone ai giornalisti all'arrivo a Fiumicino. Tutto il male del mondo non può rimanere impunito, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi si è svolta la seconda giornata di udienza di questa fase del processo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura di Stato, una delle parti civile, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo.

0: ha individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
1: Alessandro Principe, Emanuele Valenti, Massimo Alberti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

Culturale Victor Serge, a te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 91 43 04 00 373 per info.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?
6: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fucico. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
7: Eccoci qui. Benvenuti e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fucico. Questo è Blues Train, come diceva la sigla, uno spazio dedicato alla musica blues. Oggi faremo una carrellata di musicisti, non ci fermeremo su uno in particolare, ma una scaletta molto libera, molto fatta a sentimento. Quindi inizieremo con B.B. King, ovvero Blues Boy King, Ben Harper e Charlie Musselwhite, Big Jack Johnson, Big Mama Thornton, Billy Boy Arnold, Big Walter Horton, anche Big Time Sarah, Homely Wolf, Etta James, Little Walter, Willie Dixon, Rick Astley, insomma, tanti musicisti. E puntata questa particolare, oltre che non abbiamo dedicata a nessuno in particolare, ma la trasmissione in particolare è perché la dedichiamo a un nostro amico, a un bluesman che se n'è andato qualche giorno fa, ha pensato bene di salutare la compagnia e andarsene. Ci ha lasciato Ermanno Costa, di quel di Imola, un grande personaggio. Chi ha seguito il blues negli ultimi decenni per forza lo conosce, perché era molto molto attivo, molto difficile dire e commentare in poche parole, ma un personaggio davvero incredibile, un bluesman a tutti gli effetti, che ha dato vita a tante situazioni di blues, di concerti, vendite di dischi, seminari, partecipazioni ai festival, insomma tante cose all'interno del mondo del blues. Gli dedichiamo questa trasmissione, che è una piccola cosa rispetto al grande personaggio che è stato, grande bluesman che è stato Ermanno Costa. B.B. King, il primo brano che ci ascoltiamo, And Nobody's Business, è il titolo del brano stesso.

Perdonati, ma ve ne sarete sicuramente accorti. Il brano che siamo appena ascoltati, sì, di B.B. King, ma il titolo è The Thrill Is Gone, versione questa fatta con anche i violini. Era un pezzo di B.B. King dall'album At Nobody Home, ed il brano, lo ripeto, era The Thrill Is Gone, un fantastico brano. E invece I Don't Believe a What You Say è il titolo di questo pezzo che è interpretato da Ben Harper e Charlie Masuda dall'album Get Up.

Eccoci qua, Bernard Charlie and Valse All Right, da questo album Get Up. Altro personaggio molto presente in questa zona qui, è venuto almeno un paio di volte a suonare qui in quel di Castel San Pietro. Parlo di Big Jack Johnson, chitarrista, cantante e anche suonatore di mandolino, cosa sai strana. I Am a Big Boy Now è il titolo del brano che andiamo a ascoltarci. L'album invece è Daddy When Is Mama Coming Home. Big Jack Johnson.

Eccoci qui, era Big Jack Johnson, grande personaggio, grande chitarrista. L'album era Daddy When Is Mama Coming Home, invece il titolo del brano è I Am A Big Boy Now. Altra big, in questo caso una donna, una blues woman, è Big Mama Thornton, dall'album In Europe. Ci presenta, come dice, presenta un po' formale questa cosa, comunque Sweet Little Angel, Big Mama Thornton.

Era Big Mama, Big Mama in Europe. Grande personaggio, ricordo quando abbiamo dedicato una puntata di Blues Train a questo personaggio, questa blueswoman. È venuto fuori un ritratto davvero forte, molto forte. È stata una cantante, un'armonicista, una blueswoman a tutto tondo. Altro brano gli si dedichiamo, da questa volta però andiamo a prendere una registrazione della Vanguard, famosa etichetta discografica che ha inciso parecchia roba di blues. Lei insieme a Big Mama Thornton, l'album è Vanguard Visionaries e il brano celeberrimo On Dog.

0: and bow wow to you too, honey. I would like to say thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Eh sì, sì, very much, davvero ringraziamo lei per questa interpretazione di questo fantastico brano, brano suo, suo brano, suo, anche se poi ha avuto successo con altri. Wish You World di Billy Boy Arnold dall'album Dirty Mother.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Eccoci qui, seconda parte di Blues Train, qui a Radio Città Fujiko. Abbiamo iniziato con una grande artista, Big Time Sarah, da questo album Blues in the Year, One to One. Il brano è un classico, è Nobody Business, e lei un'esecuzione perfetta ci ha regalato. Altro padre del blues di Chicago, un padre del blues di Chicago, Ovly Wolf è il suo nome, Chester Bennett è il suo vero nome, The Red Rooster ce lo presenta.

Il suo nome, anche questa è una big, Big Time Sara. E da questo personaggio siamo ascoltati Nobody Business. Adesso volevo presentarvi un'altra blues woman, Etta James è il suo nome, il titolo è Something Got a Hold on Me, l'album è, non mi compare l'album, ma è lei, Etta James.

0: Si diceva prima dei padri del Chicago Blues, comunque si voglia dire chi l'ha reso grande, chi si è inventato questo genere. Tra questi personaggi sono sicuramente due bluesman che andiamo ad ascoltarci: il primo Little Walter, il secondo Willie Dixon, armonicista il primo, contrabbassista il secondo, anche se è un po' limitativo definirli così seccamente contrabbassista e armonicista, perché hanno dato vita davvero al Chicago Blues, specie Willie Dixon. Ci ascoltiamo allora il primo, Little Walter con K to the Highway.
1: Yeah, we're taking it good.

Ecco qua, eccoci qua. Dieter Walters lo siamo ascoltati, grande armonicista, maestro, inventore dell'armonica elettrificata. E invece Willie Dixon dicevo prima che è limitativo dire che è stato un contrabbassista, appunto. È stato certo sia un contrabbassista, un bassista, ma anche un talent scout, un vocalist, un agitatore, diciamo, comunque un personaggio che ha reso grande il blues di Chicago. Ci ascoltiamo quindi Walking the Blues.

0: big and bad.
1: Eccoci qua, eccoci qui, siamo verso la chiusura di questo spazio dedicato alla musica blues, quello di Città Fujiko. C'è ancora però tempo per saperci sentire, per ascoltarci una live from il Rancho di Nicasio. Lei è l'artista Angela Strail Band. Il brano che stiamo ascoltando è Big Town Playboy.

0: that too. I love whatever happened there on the end. Whoop, oh, that was great.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
5: Uh-huh.
6: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno, la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: se la chiavò.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna. No!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.